Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
1: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

eco, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
2: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

0: L'abbiamo visto poche ore fa esibirsi sul palco dell'Arena Santa Giuliana a Perugia per Umbria Jazz Sting con Englishman in New York. Nel sabato mattina di Radio Monte Carlo c'è Riccardo Brambilla alla parte tecnica. Buongiorno, io sono Stefano Bragatto. Sabato 4 luglio insieme fino alle 7 con molte tematiche interessanti a mio avviso da affrontare nel corso delle prossime due ore. Per esempio si scopre che sempre più persone scelgono di viaggiare in treno anche e soprattutto durante l'estate. Poi vi porteremo in quella che viene definita la Provenza d'Italia, con questi campi di lavanda sterminati, e saremo proprio lì nel Piemonte, nel Monferrato. E poi attenzione all'utilizzo dei condizionatori, cioè prima di usarli è meglio pulirli con grande cura e soprattutto mantenere una adeguata pulizia degli stessi. E poi attenzione, perché vi diremo anche qual è il luogo migliore in Italia dove ammirare il cielo stellato di notte, lontani dall'inquinamento luminoso, soprattutto in queste belle serate d'estate. Su Radio Monte Carlo c'è Stupida Sfortuna, Fulminacci.
1: Ti

È sabato mattina e state ascoltando Radio Monte Carlo. Buongiorno, buongiorno, felice risveglio a tutti quanti voi con Unforgettable Sinner insieme a Lele Marlin. Ve l'abbiamo un po' anticipato, belle serate d'estate, lontani ovviamente dalle fonti luminose. Beh, allora attenzione, perché proprio in attesa delle prime luci del giorno vogliamo portarvi in un posto. Siamo a Sauris, in provincia di Udine, siamo in Carnia, in Friuli Venezia Giulia. Da quelle parti l'osservazione del cielo notturno è un fenomeno che non passa mai di moda, non c'è evidentemente da stupirsi visto che porta in luoghi spesso remoti da vivere en plein air in un totale relax, e da quelle parti non c'è inquinamento luminoso, neanche acustico, cioè un vero benefit, un benefico detox, ecco, possiamo definirlo così. Peraltro sei circondato da delle bellissime montagne, delle Alpi Carniche che si specchiano in un lago, appunto il lago di Sauris. Peraltro posso già anticiparvi, posso dirvi questa cosa, che da quelle parti si produce un prosciutto, quello di Sauris, che è perfetto, e da quelle parti si può ammirare appunto tutta la Via Lattea che sfila in un brillare di stelle, quindi un luogo bellissimo per ammirare il cielo stellato d'estate in Carnia, in provincia di Udine, a Sauris.

0: We are the people, Empire of the Sun. Da ieri Radio Monte Carlo si è spostata in massa in Corso Vannucci a Perugia per Umbria Jazz, con 12 ore ogni giorno per farvi vivere al meglio questa grande edizione, la 53esima, e vi aspettiamo fino a domenica 12 luglio.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà un fine settimana in compagnia dell'alta pressione, dal clima pienamente estivo. I cieli saranno per lo più sereni o poco nuvolosi. Da segnalare qualche annuvolamento in più sulle zone montuose. Nella giornata di sabato qualche temporale sarà possibile sui rilievi di Calabria e Sicilia, e domenica sulle Alpi orientali. Per quanto riguarda le temperature, sono previste in lieve aumento, ma il caldo rimarrà su livelli moderati e tra l'altro con bassi contenuti di umidità. Le temperature oscilleranno tra i 28-30 gradi delle aree costiere fino ai 33-34 gradi delle aree interne. Il caldo però, attenzione, aumenterà all'inizio della prossima settimana. Nel Principato sarà un fine settimana di sole con 30 gradi, venti deboli e mare poco mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito, l'app meteo.it.
0: Ringraziamo come sempre per questo primo aggiornamento gli amici di meteo.it. Sabato 4 luglio, questa è Radio Monte Carlo.

0: Mancano 180 giorni alla fine di questo 2026, è il 185esimo giorno dell'anno e state ascoltando Radio Monte Carlo. Giorni e settimane davvero di grande caldo, di caldo intenso nel corso di questa settimana che ha interessato l'Italia, ma soprattutto buona parte dell'Europa. E quando il caldo diventa insopportabile, la prima cosa che facciamo è accendere il condizionatore per rinfrescare l'ambiente. Ma accendere i condizionatori senza aver prima pulito i filtri non è una buona idea, perché potrebbe avere conseguenze pericolose per la nostra salute. Nei filtri sporchi dei condizionatori infatti si possono annidare muffe, batteri, la legionella e gli allergeni, e noi poi accendendolo iniziamo a respirarli in un meraviglioso aerosol. Attenti quindi se non avete pulito i filtri a questi segnali: mal di testa ricorrente, irritazioni agli occhi, bruciore, lacrimazione, ma anche irritazione della pelle, secchezza e prurito e via di questo passo. Ma quante volte pulire i filtri del condizionatore? Dipende da quanto li utilizziamo. L'ideale sarebbe ogni 2-4 settimane d'estate e d'inverno, insomma un po' di più. Ecco, c'è da dire anche un po' meno, nel senso con meno frequenza. Se invece si hanno in casa animali domestici e si vive in zone molto inquinate, grandi città, sarebbe meglio pulirli più spesso, diciamo ogni 1-2 settimane. Si aggiunge anche la manutenzione professionale annuale, che sarebbe obbligatoria ed è obbligatoria per alcuni tipi di impianti. Quindi queste le indicazioni per vivere bene d'estate in piena salubrità.
1: Con Radio Monte Carlo sei ad Umbria Jazz fino a domenica 12 luglio. 12 ore di diretta ogni giorno dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme fino a domenica 12 luglio a Perugia.
2: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.

piace molto questa Carry On dei Jungle, appena ascoltato nel sabato mattina di Radio Monte Carlo. È il 4 di luglio, c'è Riccardo Brambilla alla parte tecnica, io sono Stefano Bragatto e adesso vogliamo occuparci di longevità, perché vivere a lungo, essere longevi, non sarebbe solo una questione di DNA o comunque di alimentazione, ma secondo una ricerca dipenderebbe e dipende anche dal contesto in cui viviamo e dal modo in cui ci relazioniamo con gli altri, i nostri rapporti con le persone, da quanto condividiamo con loro la nostra vita ogni giorno. Oggi per la maggioranza degli italiani, ecco, l'associa ad uno stile di vita sano, attivo. Poco meno della metà delle persone associa la propria vita sana al fatto di voler vivere più a lungo e più lungo possibile. Ma la longevità, per 2 italiani su 3, più che un punto d'arrivo, una meta, è un percorso che emerge in una dimensione dello stare bene insieme e condividere le belle emozioni che la vita ogni tanto, per fortuna, ci regala. Quindi conta il modo in cui viviamo, le nostre relazioni, il nostro senso di appartenenza, ma anche le abitudini quotidiane e come ci relazioniamo al posto in cui appunto viviamo. È importante vivere in maniera serena, a quel punto insomma la meta si allontana sempre di più. E visto che abbiamo parlato di vita, vi regaliamo Samuele Bersani su Radio Monte Carlo con Che Vita.

0: La nostra musica, il nostro buongiorno è tra i personaggi famosi nati in questa data, 4 luglio, Post Malone, ma anche Bill Withers e la mai dimenticata Gina Lollobrigida, scomparsa lo scorso 16 gennaio 2023.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Italiana del Principato di Monaco.

con i GY, buongiorno. Da qualche minuto abbiamo superato le 6 del mattino di questo 4 luglio. Siete con Radio Monte Carlo e a tutti voi che vi state preparando a vivere al meglio questo primo sabato di luglio. A proposito d'estate, di vacanze e di viaggi, si scopre che viaggiare in treno per turismo piace sempre di più, lo dicono i numeri. Nel 2025 sono stati oltre 11 milioni quelli che lo hanno scelto, cioè il treno, per raggiungere la destinazione nei weekend o comunque nella stagione estiva. Già nei primi mesi di quest'anno sono stati 3 milioni 300 mila turisti che si sono mossi verso le località turistiche o comunque appena fuori confine, il 6% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, un fenomeno che insomma si sta estendendo grazie alle opportunità che il treno offre, come quella di esplorare luoghi unici in totale relax ammirando panorami, che si tratti, che so, della campagna, di vallate o di catene montuose. Ecco, scoprire i pacchetti creati ad hoc è molto facile, basta affidarsi alle varie piattaforme digitali dedicate online. Visto che è scoppiato questo amore per il treno, tra poco su Radio Monte Carlo tutte le indicazioni in merito al ritorno dei treni notturni. Everyday Life su Radio Monte Carlo, i Coldplay.

0: Nel nostro primo mattino anche la voce del mai dimenticato Pino Daniele. Da qualche minuto su Radio Monte Carlo stiamo viaggiando sulle rotaie dei treni di tutta Europa, perché viaggiare in treno è una scelta fatta da sempre più europei e in particolare c'è il ritorno dei treni notturni. Conferma la crescita della popolarità del viaggio lento, quello scelto da chi cerca spostamenti più sostenibili e ritmi, come dire, un pochino meno frenetici. Ebbene, in questo contesto torna proprio in quest'estate il Retro Istria Express delle Ferrovie di Stato ungheresi, collegamento che unisce Budapest, città bellissima, alle coste dell'Adriatico, offrendo un'alternativa ai voli low cost e al traffico autostradale. Il convoglio parte in serata dalla stazione Keleti, siamo a Budapest, e attraversa la Transdanubia. Ecco, nelle prime ore del mattino raggiunge Lubiana e prosegue verso sud, passando per Postumia, nota per le sue grotte, arriva a Capodistria, a Fiume, siamo comunque in Istria. Anche il percorso inverso consente di partire dalle coste adriatiche e quindi arrivare in Ungheria a Budapest il mattino successivo. Inoltre, grazie alle coincidenze e a bus dedicati, è possibile proseguire verso Pola, Porto Rose, bellissima isola, Pirano, oppure l'isola di Kirk. Ecco, il servizio sarà attivo ogni giorno fino al 30 d'agosto di quest'estate. È un modo per vivere e viaggiare in maniera un po' più tranquilla a bordo appunto dei treni, in questo caso insomma un treno che collega il Danubio all'Adriatico. Tra poco su Radio Monte Carlo le previsioni del tempo.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2, acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care, rimuove i peli degli animali dai tessuti, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
1: Con Radio Monte Carlo sei ad Umbria Jazz fino a domenica 12 luglio. 12 ore di diretta ogni giorno dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme fino a domenica 12 luglio a Perugia. In collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Bruce Springsteen su Radio Monte Carlo. Era il 4 luglio di 20 anni fa, quando a Dortmund, nella semifinale dei mondiali di calcio, l'Italia batteva la Germania per 2-0 dopo i tempi supplementari. Mondiali di calcio che poi, appunto, nel 2006 vincemmo.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà un fine settimana in compagnia dell'alta pressione, dal clima pienamente estivo. I cieli saranno per lo più sereni o poco nuvolosi. Da segnalare qualche annuvolamento in più sulle zone montuose. Nella giornata di sabato qualche temporale sarà possibile sui rilievi di Calabria e Sicilia e domenica sulle Alpi orientali. Per quanto riguarda le temperature, sono previste in lieve aumento, ma il caldo rimarrà su livelli moderati e tra l'altro con bassi contenuti di umidità. Le temperature oscilleranno tra i 28-30 gradi delle aree costiere fino ai 33-34 gradi delle aree interne. Il caldo però, attenzione, aumenterà all'inizio della prossima settimana. Nel Principato sarà un fine settimana di sole con 30 gradi, venti deboli e mare poco mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito app meteo.it.
0: Rimanete su Radio Monte Carlo perché tra poco vi daremo tutte le indicazioni per ammirare la fioritura di lavanda in quella che molti hanno già ribattezzato come la Provenza d'Italia.

0: insieme a voi ogni weekend tra le 5 e le 7 con la grande musica di Radio Monte Carlo, con Riccardo Brambilla alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto e in questo sabato mattina di inizio luglio vogliamo portarvi nel Monferrato, dove la fioritura della lavanda sta dando uno spettacolo incredibile già da metà giugno e fino alla fine di questo mese, tanto da valerle l'appellativo, difficile la parola, appellativo di Provenza d'Italia. In queste settimane il colore viola disegna filari irregolari che seguono l'andamento morbido delle colline del Monferrato, creando questi contrasti peraltro molto fotogenici, come dicono quelli un po' più moderni, instagrammabili. Questa porzione del Piemonte, siamo tra Casale, Monferrato, Acquiterme e Ovada, è più nota per le sue aree, insomma, dove viene prodotto del vino meraviglioso, tra l'altro dall'UNESCO è stato riconosciuto come patrimonio dell'umanità e che ne fanno anche una meta speciale per un weekend fuori porta. Quindi si può bere dell'ottimo vino, si mangia benissimo in Monferrato, nel Monferrato, e poi da metà giugno fino alla fine di luglio si può ammirare queste meravigliose fioriture di lavanda. Tra qualche minuto su Radio Monte Carlo vi diremo che cosa sta accadendo nel centro Italia, nel cuore verde d'Italia, in Corso Vannucci a Perugia.
1: Fino a domenica 12 luglio, con Radio Monte Carlo, sei ad Umbria Jazz. 12 ore di diretta ogni giorno, dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Fino a domenica 12 luglio, a Perugia.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

tra i nostri preferiti Teddy Swims. E allora anche quest'estate Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz, l'evento musicale jazzistico più importante e prestigioso d'Italia, ma mi viene da dire sicuramente anche d'Europa. Infatti da ieri fino a domenica 12 luglio vi aspettiamo nella nostra bellissima, nuovissima peraltro postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di diretta, 12 ore in onda da lì, in pratica dalle 10 alle 13 con Rosaria Renna e Filippo Firli, dalle 14 alle 17 con Isabella Eleodori e Chiara Lorenzutti, 17:20 Tamara e Giancarlo, e poi insomma dalle 22 alla mezzanotte anche Monte Carlo Nights. Peraltro oggi ci sarà anche una special guest, verrà e ci raggiungerà anche Laura Ghislandi. Quindi anche per questa 53esima edizione nomi giganteschi del mondo della musica: Bollani, Paolo Freso, Enrico Rava, Gilberto Gil, Zucchero, Elvis Costello e Sting, che si è esibito proprio ieri sera. E poi attenzione, attenzione, perché questa mattina alle 8 prenderà in via la prima edizione della Perugia Jazz Half Marathon, una mezza maratona unica nel suo genere, dove la passione per il running incontra anche insomma la grande musica di Umbria Jazz. La gara si snoderà lungo il suggestivo percorso fluviale del Tevere, con quattro ristori e vari punti musicali che accompagneranno appunto i tanti personaggi, i tanti atleti fino al traguardo. Quindi da non perdere l'appuntamento appunto questa mattina a partire dalle 8 su Radio Monte Carlo. Subito la nostra grandissima musica.

0: pronti per la prima edizione di TGCOM 24 e la musica di Radio Monte Carlo vi accompagnerà fino alle 10, quando tra poco sarete anche con Irina Martelli subito dopo TGCOM 24 Meteo Auto Traffic. Riccardo Brambilla ha curato la parte tecnica, Stefano Bragatto vi augura un piacevole sabato 4 luglio.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga sotto costo a soli 849 euro, disponibili 1000 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
10: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'America di Leone è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Ieri, alla vigilia del 4 luglio, il Papa ha rivendicato il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. A Teheran, le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, è esposta da ieri alla grande moschea in vista dei funerali che inizieranno oggi e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, ha scritto su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento sono state confermate 4 vittime. Intanto prosegue la caccia alla Berezovska, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio a Monte Carlo. Per i magistrati, Monegaschi non ha agito da sola, sarebbe in Germania, dove risiede. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ai mondiali di calcio, Argentina, sofferenza infinita, batte Capoverde ai supplementari e vola agli ottavi. L'Egitto elimina l'Australia ai rigori, la Colombia batte il Ghana. A Napoli intanto inizia l'era Allegri, per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno, più bonus. Tennis, Sinner piega in 3 set lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
14: Conviene al tuo portafogli.
15: E alle nostre vacanze romane.
16: Anche se non siamo a Roma!
13: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Radio Monte Carlo, meteo, con...
18: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
10: Radio Monte Carlo, meteo.
19: Una
14: Buona giornata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà un fine settimana in compagnia dell'alta pressione, dal clima pienamente estivo, i cieli saranno per lo più sereni o poco nuvolosi. Da segnalare qualche annuvolamento in più sulle zone montuose, nella giornata di sabato qualche temporale sarà possibile sui rilievi di Calabria e Sicilia e domenica sulle Alpi orientali. Per quanto riguarda le temperature sono previste in lieve aumento, ma il caldo rimarrà su livelli moderati e tra l'altro con bassi contenuti di umidità. Le temperature oscilleranno tra i 28 e 30 gradi delle aree costiere fino ai 33-34 gradi delle aree interne. Il caldo però, attenzione, aumenterà all'inizio della prossima settimana. Nel Principato sarà un fine settimana di sole con 30 gradi, venti deboli e mare poco mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
8: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si viaggia in coda tra Modena Sud e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Sulla A14 code tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro, direzione Ancona. Si è verificato un incidente nel tratto Roma-Napoli dell'Autosole tra Capo e Caianello in direzione Roma. Un incidente segnalato anche sulla 3 Napoli-Salerno a Portici Bellavista viaggiando in direzione Napoli. Lavori in corso sulla statale 229 del Lago d'Orta tra Momo e la variante di Cressa. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Che inizio super romantico questa mattina con If You Leave Me Now di Chicago qui su Radio Monte Carlo. Buongiorno, buon sabato 4 luglio, un abbraccio ai nostri amici americani che sono all'ascolto e che oggi sono in festa. Io sono Erina Martelli, lo so che non siamo abituati a sentirci a quest'ora, ma abbiamo due weekend dedicati a Umbria Jazz e naturalmente tutto quello che succede nel mezzo, e quindi avremo degli orari un po' diversi appunto proprio nel weekend. Siamo insieme infatti oggi e domani dalle 7 alle 10 e ci divertiamo come al solito e ascoltando tanta grande musica, raccontandoci tutte le notizie curiose che ci capita di leggere in giro. C'è sempre il nostro Paolo Rossato in regia e oggi si parlerà un po' di sport. Lo so che con Stefano Gallerini non siete abituati a sentirne parlare di solito a quest'ora, però abbiamo in questo weekend i mondiali, Wimbledon, la Formula 1, c'è veramente di tutto e un sacco di curiosità che riguardano appunto questo mondo dello sport, ma non solo. Intanto dicevamo la nostra musica, qui c'è Marco Mengoni, lo ascoltiamo con questa canzone che è Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Nel sabato mattina di Radio Monte Carlo anche Corinne Bailey-Ray con questa Girl Put Your Records On. Abbiamo delle notizie che riguardano il 4 luglio. Intanto, chiaro, io ho salutato tutti gli amici americani che ci stanno ascoltando dall'Italia, ma avevo anche tanti italiani che ci mandano messaggi dagli Stati Uniti. Oggi è ovviamente da quelle parti un giorno di festa, però ci sono delle cose curiose che riguardano appunto il 4 luglio, perché per esempio l'indipendenza americana non fu davvero decisa il 4 luglio. Era stata votata, pensate, il 2 luglio del 1776 e poi era stata ratificata due giorni dopo, però John Adams era convinto che la festa sarebbe stata quella del 2 luglio, tant'è che lo scriveva anche in giro, invece niente, alla fine si è deciso che la festa sarebbe stata il 4. Poi è un anniversario enorme anche per questo anno particolare, per il 2026, perché siamo al semi-quincentennial, questa parola un po' strana che sta a dire che sono due secoli e mezzo dalla dichiarazione di indipendenza. E noi italiani, che sempre nella giornata di oggi facciamo gli auguri agli americani, ci ricordiamo anche che oggi è pure il compleanno di Giuseppe Garibaldi, nato il 4 luglio 1807 a Nizza, curiosamente, in un territorio che ormai non è più italiano da un bel po', se non ricordo male. Un'altra curiosità ha a che fare con una copia della dichiarazione americana nel Regno Unito che è stata ritrovata di recente appunto in una biblioteca del Regno Unito, una cosa abbastanza curiosa. E infine, come si festeggia il 4 luglio negli Stati Uniti? Normalmente mangiando hot dog, non una quantità normale, ma mangiando una montagna di hot dog.

0: Sheryl Crow con uno dei suoi grandi successi qui su Radio Monte Carlo. Salutiamo anche Stefano Bragatto che ci ha accompagnato fin qui, che ci ha dato la sveglia, però tra poco avremo un'altra sveglia ancora, perché c'è una band che ha venduto tanti dischi in carriera, ma proprio tanti, parliamo di 300 milioni di album, credo che sia un record. Una band pop rock che ci ha deliziato negli anni con canzoni meravigliose, e una di queste è in arrivo tra pochissimo.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
2: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Deghi trovare il prezzo migliore?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Deghi scegliere, cliccare.
13: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

Eh sì, su Radio Monte Carlo i Queen, solo loro potevano essere la band che ha venduto 300 milioni di dischi in carriera, del resto soltanto belle canzoni, quindi l'hanno meritato, non c'è dubbio. Io sono Erina Martelli, siamo insieme fino alle 10, quando poi daremo la linea ai colleghi a Perugia per Umbria Jazz, ma intanto parliamo un po' di mondiali, perché so che qualcuno di voi è nottambulo, si è visto le partite di questa notte, senz'altro si è divertito. Ieri si parlava del fatto che avremmo tutti tifato Capoverde, ma insomma non ce l'ha fatta alla fine, supplementari, ma l'Argentina è riuscita a passare. Invece stavo leggendo su Rivista 11 un ritratto curioso sul campione Harry Kane, quello che segna sempre nell'Inghilterra, che però non pare avere questo grande appeal. Pensate per esempio che il suo Instagram ha 18,7 milioni di follower, la metà di quelli che ha Haaland, e niente in confronto ai 132 milioni di Mbappé. Anche i suoi sponsor non sono poi tanti, sempre rispetto naturalmente a quello che succede ai colleghi, per esempio a Bellingham. Il motivo è forse che lui ha un'aria molto normale, insomma non sembra così tanto interessante per gli sponsor, ma questo a lui non importa, perché lui continua a investire in attività imprenditoriali che gli interessano, soprattutto che riguardano l'ecologia, diciamo a qualche livello, e forse è anche per questo che più difficilmente lui firma altri contratti, proprio perché vuole avere il controllo delle aziende a cui si accompagna. Nel frattempo si chiacchiera anche di tutti i VIP che vedremo o abbiamo già visto sugli spalti durante i mondiali. Per esempio, tra i tifosi della Spagna abbiamo Penelope Cruz, Javier Bardem, ma tanti altri ne arriveranno.

Miles Davis su Radio Monte Carlo, questa è la sua Walking Away. Visto che si parla tanto di Perugia e di Umbria Jazz, stavo leggendo che proprio a Perugia hanno fatto un'edicola molto particolare. Abbiamo parlato in tante occasioni dei rifugi climatici. Beh, questa edicola è un rifugio climatico. È l'edicola 518 tra la Rocca Paolina e il Museo Civico. Ci sono i giornali e le riviste, ma non sono in vendita. Si possono consultare tranquillamente, lo possono fare i cittadini. C'è una panchina, ci si può sedere all'ombra, vicino a una gradinata in legno che degrada verso una fonte d'acqua centrale. Sapete che per i rifugi climatici è necessario appunto che ci sia l'acqua. Comunque questi moduli lignei che sono messi lì vicino possono anche funzionare da alleggio, ci si può sedere, insomma, è un posto davvero piacevole.

0: Irene Grandi, la sua Che vita è, qui su Radio Monte Carlo nel nostro sabato mattina. Automobilisti, siamo sulla 1 in direzione di Napoli, ci sono code a tratti tra Reggio Emilia e il Bivio, tra la 1 e la 14 Bologna-Taranto per traffico intenso. Prudenza e buon viaggio.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro, e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 5 agosto sconto del 10% su tutta la frutta e verdura, anche sui prodotti già in offerta. Negli ipermarket, contact aderenti e online, spesa minima 10 euro. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.

Chris Ria, I Can Hear Your Heartbeat su Radio Monte Carlo proprio in questo sabato mattina alle 7.51. Stavo ascoltando un po' quello che raccontano i colleghi mattinieri di Umbria Jazz, che hanno parlato con grande entusiasmo del concerto di Sting di ieri. Immagino, Umbria Jazz praticamente quest'anno è veramente partito col botto. C'è stata anche questa bellissima intervista realizzata dal nostro Nick The Nightfly proprio a Sting, e uno stralcio di questa intervista la potrete ascoltare tra non molto, intorno alle 10:30, con Rosaria Renna e Filippo Firli, quindi non la perderemo assolutamente. A proposito poi di musica dal vivo, stavo invece leggendo del Festival di Glastonbury, perché ogni anno leggiamo di cose magnifiche, di artisti fantastici che fanno parte di questo festival, ma che quest'anno è stato cancellato, e non ci sono motivi strani, è una cosa che viene programmata di tanto in tanto come una sorta di magese, avete presente, quando si fanno riposare i campi. Nel caso specifico si fanno riposare i campi proprio perché il festival viene fatto in una fattoria, ma si fa riposare anche il piccolo paesino che ospita questo festival. Pilton si chiama, perché la gente una volta ogni tanto ha bisogno di un po' di tranquillità, di viversi l'estate in mezzo alla natura senza avere appunto il festival e tutti i partecipanti al festival intorno. Pensate che l'ultimo anno di riposo ufficiale risale al 2018, però nel mezzo ci sono state altre due edizioni saltate, quella del 2020 e quella del 2021, ma lì era stato per la pandemia. Di solito però ci si organizza per fare tanta musica e divertirsi tanto.

0: Gran bella canzone questa, Dancing in the Moonlight. Loro sono i Top Load, appena ascoltati qui su Radio Monte Carlo. In arrivo ci sono le news di TGcom 24.
1: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere lavapavimenti Dyson Cyclone V10. Sotto costo a soli 349 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il Papa oggi a Lampedusa. Leone visita l'isola simbolo delle migrazioni verso l'Europa. Alla vigilia di questo viaggio e della festa dell'indipendenza degli Stati Uniti, che si celebra oggi, ieri ha detto: «Gli immigrati hanno plasmato il futuro dell'America, prosperate nella pace». Il Santo Padre ha ricevuto la Liberty Medal a Filadelfia. A Teheran, al via i funerali di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, è arrivato ieri alla grande moschea. La sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone in questi giorni solo a Teheran. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy, utilizzante bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento sono state confermate 4 vittime. Intanto prosegue la caccia ad Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Per i magistrati, Monegaschi non ha agito da sola, ora sarebbe in Germania, dove risiede. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma, dalla cassaforte della farmacia, rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta ieri una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ai mondiali di calcio l'Argentina soffre, batte Capoverde ai supplementari e vola agli ottavi. L'Egitto elimina l'Australia ai rigori. La Colombia batte il Ghana. A Napoli inizia l'era Allegri, per lui un contratto triennale fino al 2029, da 4 milioni e mezzo l'anno, più bonus. Tennis, Sinner piega in 3 set lo statunitense Jenson Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
5: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona giornata da Martina Amdi e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Prevalenza di tempo soleggiato, a parte un po' di nuvole sulla Valpadana orientale e intorno allo stretto di Messina, con qualche occasionale rovescio. Nel pomeriggio qualche isolato temporale fra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specie sui rilievi. Brevi rovesci non esclusi anche su Prealpi Lombardo-Venete e Appennino settentrionale nelle zone interne della Toscana. Temperature massime per lo più fra i 29 e i 33 gradi, con punte intorno ai 34-35 gradi nelle regioni occidentali. Nel Principato tempo soleggiato con una massima di 32 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade: code per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna. Code anche tra Reggio Emilia e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Sulla A14 code per incidente tra Pescara Sud, Francavilla e Ortona procedendo in direzione Bari. Sulla A26 dei trafori si procede a rilento tra Masone e il bivio per la A10 dei Fiori in direzione Genova Voltri. Segnalato un incidente nel tratto Roma-Napoli dell'Autosole allo svincolo di Capua a Provenza, venendo da Napoli. Sulla A9 dei Laghi il traffico è congestionato, incolonnamenti tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione Lainate. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, incolonnamenti per un incidente tra Muggio e Lissone in direzione della Svizzera. Infine sulla statale 1 via Aurelia, code per un veicolo in panne alla foce. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Un duetto magico tra i tanti, questo tra Barbra Streisand e Barry Gibb, Guilty, su Radio Monte Carlo. Alle 8 e 8 minuti di questo sabato 4 luglio, io sono Erina Martelli con voi fino alle 10 e stavo leggendo del mercato degli influencer, perché quest'anno ha toccato i 425 milioni di euro, quindi abbiamo fatto un bel più 10,4% rispetto all'anno precedente. Però ci sono i mega follower che perdono un po' di introiti, mentre i piccoli follower pare che se la cavino molto meglio. È chiaro però che i piccoli follower sono tantissimi e quindi i guadagni devono essere un po' divisi tra tutti. Però per quale ragione ormai le aziende preferiscono i follower un po' più piccoli rispetto alle celebrity? Per non avere brutte sorprese nel caso in cui la celebrity finisca coinvolta in uno scandalo e il marchio di conseguenza ne debba soffrire. Insomma, le celebrity vedono calare il loro compensi per il terzo anno consecutivo e il 63,2% fa i conti anche con la perdita di follower su Instagram. Per quanto riguarda le cifre, eccole qua: abbiamo i nano influencer, cioè quelli che hanno un seguito tra i 5 e i 10.000 follower, che vedono crescere i compensi del 12,5%, guadagnano circa 350 euro a post, e poi via via abbiamo i micro creator, anche loro in aumento, guadagnano 1000 euro a post, i mid tier che guadagnano fino a 5000 euro per un post, poi piano piano le celebrity sono quelli che hanno oltre 3 milioni di follower, che calano sì del 31,6%, ma possono avere post che vengono pagati fino a 50.000 euro, quindi decisamente non piangeranno miseria nemmeno per quest'anno. La nostra musica con Somber, questa è Potential.

Eros Ramazzotti, la sua vita ce n'è qui su Radio Monte Carlo. Alle 8.17 c'è stata una frase di Jodie Foster che ha fatto un po' chiacchierare l'ambiente di Hollywood, ma era semplicemente una provocazione. Lei ha voluto parlare dell'intelligenza artificiale nel cinema. Non chiude la porta appunto all'IA nel cinema, anche perché credo che sarebbe inutile farlo, però lei dice che giustamente andrebbe regolamentata. Cioè lei ha aggiunto: se usano l'immagine del mio attore per 20 film usando l'intelligenza artificiale, lo devono pagare 20 volte tanto. Però poi ha anche parlato in modo particolare del film di Jerry Bruckheimer con Brad Pitt sulla Formula 1 e ha detto: è un film hollywoodiano così classico che pare scritto e realizzato con l'intelligenza artificiale, perché la struttura è esattamente la struttura che ti insegnano a scuola, il cast dice esattamente le battute come le dovrebbe dire e dove le dovrebbe dire, anche la tecnologia è grandissima, perfetta. Insomma, lei dice che se ci si deve difendere a livello artistico dall'intelligenza artificiale, bisognerebbe fare una cosa che quella non riesce a fare. Secondo lei, invece, un film del genere, così tanto hollywoodiano, è un film che potrebbe benissimo essere realizzato appunto con l'intelligenza artificiale? Poi abbiamo parlato del fatto che ai mondiali abbiamo visto tante star di Hollywood e tante altre ne vedremo. Brad Pitt è uno di quelli che si è fatto vedere, ma anche Penelope Cruz, abbiamo detto, tifosa della sua Spagna. E Penelope Cruz ha raccontato in maniera abbastanza curiosa, devo dire, che Bono degli U2 le ha regalato un'auto per il compleanno. Bello avere amici così, che ti regalano un'automobile per il compleanno. La cosa estremamente curiosa è che Penelope Cruz non guida, esattamente come Javier Bardem, ma deve essere stato un incoraggiamento proprio perché lei cominci a farlo, magari succederà. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo con Michael Learns to Rock, questo è Someday.

0: Radio Monte Carlo con la nostra musica nel sabato mattina. Abbiamo già detto che un sacco di gente festeggia oggi il 4 luglio. Abbiamo per esempio un artista che è nata a Washington, però è dalla metà degli anni 80 che vive e lavora in Italia, ma credo che proprio oggi festeggerà, e noi stiamo per ascoltarla con uno dei suoi più grandi successi tra pochissimo.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su syscom.eu.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
22: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
23: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare.
0: E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
2: Fino a domenica 12 luglio, con Radio Monte Carlo, sei ad Umbria Jazz. 12 ore di diretta ogni giorno, dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Fino a domenica 12 luglio, a Perugia. In collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Re di Monte Carlo era proprio lei, Amy Stewart, che sì, è nata a Washington e oggi festeggerà per il 4 luglio, ma dalla metà degli anni 80 vive in Italia. L'abbiamo ascoltata con questa che era Friends, canzone del 1984. Sapete che noi di Radio Monte Carlo da alcuni anni a questa parte abbiamo una bella tradizione in estate, e cioè che vi facciamo ascoltare il disco dell'estate. Significa in pratica che noi daremo un'occhiata alle nostre spalle per vedere quali sono le canzoni che hanno caratterizzato l'estate della nostra vita. C'è un po' di tutto, qualsiasi genere di canzone, e non necessariamente il tormentone di quell'estate, ma proprio una canzone che sa di mare, di sole, montagna, campagna, quello che volete. Per esempio, nel 1991 c'era una canzone che si ascoltava praticamente ovunque, anche perché aveva questo ritmo, diciamo, ipnotico, che ti entrava in testa e non ne usciva più. Una canzone bellissima che questa artista americana ha fatto come grande successo, che non è poi più riuscita a replicare, però noi la riascoltiamo adesso con grande piacere nel nostro disco estate. È Crystal Waters con Gypsy Woman.
1: Radio Monte Carlo.
2: Disco.
1: Disco.
2: Estate.
1: Estate.
2: Estate.

Dite la verità, avete cominciato anche voi a ondeggiare ascoltando questa canzone, che è il nostro disco estate del sabato mattina di Crystal Waters su Radio Monte Carlo. Era Gypsy Woman, l'anno era il 1991, una canzone dance apparentemente molto spensierata, ma non era spensierata per nulla. Come spesso accade nel mondo della musica dance, c'è un ritmo molto leggero però su un testo molto impegnato. Qui si parlava di una donna senza tetto che si guadagna da vivere appunto cantando in mezzo alla strada. Aveva raccontato Crystal Waters che si era incuriosita perché lei era tutta truccata, questa donna, mentre cantava, ma lei diceva che voleva fare una buona impressione alla gente. Pensate che nel 1991, parliamo di 35 anni fa, il 6 agosto, era andato online il primo sito web. In pratica, proprio 35 anni fa, nell'estate di 35 anni fa, mentre cantavamo questa canzone di Crystal Waters, molto spensierati, nasceva una cosa che ci avrebbe cambiato completamente la vita, che era appunto il web, internet, come lo conosciamo oggi. Ora su Radio Monte Carlo c'è Taylor Swift.

0: Jack Johnson nella sua Upside Down, appena ascoltata su Radio Monte Carlo alle 8.44. Magari siete in giro, state andando in un bel posto di vacanza, ce lo auguriamo per voi. Se siete per strade sulla 1, fate attenzione, perché in direzione di Milano c'è la coda di un chilometro tra Santa Maria Capua Vetere e Capua per un incidente. L'entrata consigliata verso Roma è quella di Capua, l'uscita consigliata provenendo da Napoli è quella di Santa Maria Capua Vetere. Prudenza e buon viaggio.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
15: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
16: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

Monte Carlo, questa era Carly Simon appena ascoltata con You're So Vain, una delle canzoni del nostro sabato mattina. Parliamo un po' di tennis finalmente e di Wimbledon, perché abbiamo un sacco di italiani in campo quest'oggi. Allora, si comincia con Flavio Cobolli, che sarà contro Khachanov alle 13.30, poi abbiamo la nostra Jasmine Paolini contro Maria Saccari alle 14. Jasmine Paolini sembra piano piano ritrovare la condizione, quindi speriamo bene davvero. Ha vinto dei match molto tirati. Quindi abbiamo alle 15.30 Lorenzo Sonego contro Taylor Fritz, partita molto dura per Lorenzo, e alle 17.30 sul campo centrale Matteo Berrettini contro Dimitrov. Questo è uno dei big match della giornata. Per quanto riguarda Jannik Sinner, l'appuntamento è per domani, non sappiamo ancora a che ora, se la vedrà contro il giapponese Shintaro Mochizuki, che è un ragazzo molto particolare. Intanto ha battuto, giocando benissimo, uno dei favoriti di questi primi turni, che è Rafael Hodar, e poi ha raccontato che tipo di idea ha per battere Jannik Sinner. Intanto ha detto che per lui è una celebrità, non l'ha mai conosciuto, quindi è molto curioso di trovarselo di fronte, e ha detto: lui giocherà da subito a una velocità molto alta per distruggermi. Io proverò a distrarlo, a metterlo a disagio, userò il mio tennis d'attacco, giocherò tagliato, lo farò piegare molto, utilizzerò la smorzata, andrò sotto rete e quindi tenterò di giocare in questo modo. La cosa curiosa è che di solito non viene detto che tipo di tattica si decide contro un campione, però il giocatore giapponese invece così l'ha svelata.

0: Davvero Quai, che questa sera sarà in concerto a Lucca Summer Festival, ascoltato con Blow Your Mind su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGCom 24.
1: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Discorso di Donald Trump a Mount Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, ha detto, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa. Poi il presidente americano ha aggiunto: la nostra identità è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. Ieri Papa Leone, ricevendo la Liberty Medal a Filadelfia, ha ricordato che l'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, che sognavano la libertà e una vita migliore. Oggi il pontefice è a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, alla grande moschea di Teheran. La sepoltura il 9 luglio. Il maxi furto di fentanyl, la droga degli zombie, all'ospedale israelitico di Roma. I sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Non ci sono segni di effrazione. Palazzo Chigi esprime disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. I mondiali di calcio, Argentina-Capoverde si decide ai supplementari, 3-2 per l'albiceleste che passa agli ottavi. Passa anche la Colombia, 1-0 al Ghana. L'Egitto elimina l'Australia, ai rigori la Svizzera batte l'Algeria. Oggi al via agli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente moglie e marito. Al Madison Square Garden di New York, l'attore Adam Sandler è stato a sorpresa l'ufficiante di una cerimonia gremita di stelle dello sport e dello spettacolo. Queste Breaking News di TGCom 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
5: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona giornata da Martina Amdi e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Prevalenza di tempo soleggiato, a parte un po' di nuvole sulla Valpadana orientale e intorno allo stretto di Messina, con qualche occasionale rovescio. Nel pomeriggio qualche isolato temporale fra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specie sui rilievi. Brevi rovesci non esclusi anche su Prealpi Lombardo-Venete e Appennino settentrionale nelle zone interne della Toscana. Temperature massime per lo più fra i 29 e i 33 gradi, con punte intorno ai 34-35 gradi nelle regioni occidentali. Nel Principato tempo soleggiato con una massima di 32 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla 26 dei trafori, code per incidente, traffico intenso tra Masone e il bivio per la A10 dei Fiori in direzione Genova-Voltri. Sulla 1 Roma-Napoli, segnalato un incidente allo svincolo di Capua provenendo da Napoli. Un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano, tra la provinciale 59 Vigevanese Vecchia, Trezzano, e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione Autosole. Sul tratto urbano della A4 si resta in coda invece per traffico intenso, tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano in direzione Brescia. Code per traffico intenso sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, tra Bellano e Piona in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Radio Monte Carlo, a proposito di This is not America, stavo leggendo su Repubblica Jonathan Franzen, lo scrittore che parla del 4 luglio, dice: cerimonia rimasta senza un senso nell'America avvelenata, così dice, spiega poi nell'articolo il suo pensiero. Questa è una canzone però stupenda di David Bowie con Pat Metheny. Io sono Elina Martelli alle 9:07 minuti di questo 4 luglio così speciale, con programmazione speciale per via di Umbria Jazz. La nostra diretta da Perugia ricomincerà intorno alle 10, un minuto, 30 secondi, quello che è, insomma, con Rosaria Renna e Filippo Firli. Intanto, a proposito del 4 luglio, c'è una italo-americana, Marcella Polini Azzan, che è stata una grandissima cuoca. Lei, nata a Cesenatico, è arrivata negli Stati Uniti negli anni 50 e ha completamente cambiato il modo in cui gli americani hanno visto la cucina, perché ha insegnato loro la pasta fresca, l'olio d'oliva, l'acido balsamico, come si usano questi ingredienti appunto in cucina, ed è talmente tanto un personaggio negli Stati Uniti che è stata inserita in qualche modo, grazie al suo pentolino di rame, nello Smithsonian National Museum of American History di Washington. Questo perché c'è una gigantesca mostra dedicata ai 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza, che cadono proprio in questo 2026. Peraltro c'è il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana di Genova che farà vedere una piccola clip del documentario dedicato appunto a Marcella Polini Azzan. È La pentola di Marcella, è già stato visto negli Stati Uniti ed è in promozione proprio in questo periodo da noi, ed è sicuramente un documentario imperdibile. Come imperdibile questa canzone nuova di Bruno Mars, si intitola On My Soul.

Una delle canzoni belle belle di Ligabue, questa appena ascoltata su Radio Monte Carlo, era Piccola Stella Senza Cielo. Parliamo un po' di saldi che oggi praticamente cominciano in tutta Italia perché ci sono delle curiosità che hanno a che fare col mondo dei saldi. Intanto sulla Treccani c'è un'espressione che è popolo dei saldi. L'avete mai sentita? Senz'altro l'avrete letta su qualche giornale perché è un classico. Per popolo dei saldi si parla di una specie di tribù stagionale che si muove due volte l'anno, studia le vetrine, conosce i prezzi, entra in azione all'apertura, ma non è una tribù composta sempre dalle stesse persone. Tutti, a seconda di quello che ci serve, entriamo prima o poi a far parte del popolo dei saldi. Però sì, è curioso che sia inserita l'espressione nella Treccani. Poi attenzione al primo giorno, proprio quello di oggi, perché è vero che c'è molta confusione nei negozi e magari si può pensare di aspettare qualche giorno per andare a cercare le scarpe o la giacca che vorremmo comprare, però la questione è che c'è diciamo il meccanismo psicologico dell'occasione limitata, cioè la paura che aspettando troppo non si troverà più quella cosa che vogliamo comprare e allora sono problemi. Poi tanti vanno durante i saldi negli outlet, però dovete sapere che molti marchi hanno una produzione proprio per gli outlet. Questa cosa anch'io la sto scoprendo adesso, cioè possono avere tessuti più leggeri, meno finiture, proprio una produzione che viene fatta per gli outlet e che non ha la stessa qualità eccelsa che hanno le altre cose dello stesso marchio.

0: Questo è Prince con Batch by Golly Wow su Radio Monte Carlo. Immaginate una band, anzi io direi la band per eccellenza, arrivano da due sessioni di registrazione molto complicati, ci sono tanti problemi all'interno della band e uno in particolare che dei quattro non è certo quello che scrive più spesso e canta più spesso, anche problemi personali, un arresto per possesso di marijuana, insomma un periodo negativissimo, eppure lui riesce a scrivere una canzone piena di gioia, piena di ottimismo, che è una delle più belle della band e la canta anche, e questa canzone è in arrivo.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
8: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon. L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
7: Ecco qua.
6: Scarpe. Beh, carine queste.
7: Carine quelle, eh?
6: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
7: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
6: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
7: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

la gara sprint, le qualifiche alle 17 e domani la gara sarà alle 16. Ieri ci sono state le shootout, cioè le prove appunto per la gara sprint, e veramente abbiamo visto splendere Lewis Hamilton. Ha detto di essere estasiato. Silverstone del resto è il giardino di casa sua, è un circuito che conosce benissimo, e quindi lo vedremo alle 13 scattare in pole position. Al suo fianco in prima fila Kimi Antonelli, poi Verstappen e Leclerc, e stai calmo George Russell, partirà soltanto in quinta posizione. Abbastanza incredibile peraltro l'Aston Martin, che gira quasi un secondo più lenta addirittura delle due Cadillac. Quindi Alonso e Stroll veramente hanno prestazioni disastrose, senz'altro non per colpa loro. E Mike Newey, che doveva essere il genio arrivato all'Aston Martin, ha detto che lui si prende tutta la colpa del progetto completamente sbagliato. Un'altra cosa che riguarda Lewis Hamilton e che colpisce sempre è il fatto che lui sempre ringrazia Maranello e i meccanici ogni volta che ottiene qualcosa. È forse quello che dovrebbe fare di più anche Charles Leclerc, che invece quando sbaglia molto spesso dà la colpa alla scuderia. A livello di comunicazione è una cosa che non si dovrebbe fare, e invece Hamilton fa solo complimenti.

Questa è la show di Sky appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Rimaniamo nella Gran Bretagna di Sky Edwards perché volevo raccontarvi di quello che si sono fatti venire in mente in Inghilterra per spingere la gente a camminare di più. Allora, calcolate che una persona è considerata fisicamente inattiva se pratica meno di 30 minuti a settimana di attività di intensità moderata. E secondo un'indagine, nell'ultimo anno quasi un quarto degli inglesi adulti, parliamo di 12 milioni di persone, rientrava in questa categoria. E allora che cosa hanno pensato di fare? Di creare una app per lo smartphone in cui si invitano le persone che si iscrivono e che la scaricano a completare in 30 giorni una maratona di 42 chilometri. Evidentemente però la possono completare in tutta calma e camminando anche non troppo velocemente.

0: eccoli qua, Mine Celentano insieme per Brivido Felino qui su Radio Monte Carlo alle 9.42. Automobilisti che siete sulla 1, ci sono notizie per voi verso Milano. C'è una coda di 3 km tra Santa Maria Capua Vetere e Capua per un incidente. L'entrata consigliata verso Roma è quella di Capua, l'uscita consigliata provenendo da Napoli è quella di Santa Maria Capua Vetere. Al solito, prudenza e buon viaggio.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo mood, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
17: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
18: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
19: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

Radio Monte Carlo, io sono convinta che ancora tra 60 anni ascolteremo con lo stesso piacere le canzoni di Tears for Fears, come questa che era Pale Shelter del 1983. Vi ho già raccontato che qualche tempo fa sono stata per la prima volta nella mia vita a Comacchio, che è un posto veramente incredibile. Avevo comprato uno di questi tour per cui con la barca ti portano a vedere appunto i fenicotteri o altri uccelli meravigliosi, se capita, ed è un posto così incantevole che mi sono ripromessa prima o poi di passare un'intera vacanza lì, e scopro adesso che organizzeranno proprio a Comacchio la prima scuola di birdwatching d'Italia, anche perché è stato un peccato alla fine essere su questa barca e non essere in grado di avere qualcuno che mi indicasse tutti gli uccelli che man mano venivano avvistati. Una volta ogni tanto lo facevano, ma diciamo non sempre. Quindi ci saranno questi corsi disponibili con personale specializzato, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per riconoscerli anche tramite il canto. Ci sono già delle app per questo, tenete conto che quella è una zona molto speciale per la natura. Infatti l'area è riserva della biosfera UNESCO, non soltanto tra l'altro per gli uccellini, ma anche per le farfalle, gli insetti, un po' tutto quanto. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo con questa di Teddy Swims e Mr. Know It All.

0: Questa è Raise and Rewind di Cardigans, è l'ultima canzone ascoltata con me per questo sabato mattina, grazie di cuore. Io sono Erina Martelli, grazie anche da parte di Paolo Rossato che ha curato la regia. Adesso arrivano le news di TGCom 24 e poi si parte nel weekend da Perugia per Umbria Jazz con Rosaria Arienne e con Filippo Firli. Noi ci risentiamo domani dalle 7 fino alle 10. Bacio!
1: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga, sotto costo a soli 1199 euro. Disponibili 200 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il presidente russo Putin ha inviato un messaggio di congratulazioni al suo omologo americano Trump nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Oggi Russia e America, le due maggiori potenze nucleari del mondo, hanno una responsabilità speciale, dice lo zar, nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionale. E poco fa il governatore di San Pietroburgo ha riferito che un attacco su larga scala con l'impiego di droni è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città. I residenti invitati a rimanere nelle proprie case. Colpito il territorio di un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Nel suo discorso Trump al Mount Rushmore per il 4 luglio ha detto: «La nostra identità è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista». Papa Leone, ricevendo ieri la Liberty Medal a Filadelfia, ha ricordato che l'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati. Oggi il pontefice è a Lampedusa. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane. La sepoltura il 9 luglio. Il maxiforto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. I sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti. Dalla cassaforte, senza segni di effrazione, della farmacia, rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Palazzo Chigi esprime disappunto. I mondiali di calcio, l'Argentina batte Capoverde ai supplementari, passa agli ottavi. Bene anche la Colombia, l'Egitto, la Svizzera. Oggi al via agli ottavi, alle 19 Canada-Marocco e alle 23 Paraguay-Francia. Tennis, Sinner piega in 3 set lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.

0: Te lo presto.
1: Cosa?
0: So che ci tieni.
1: Sì.
0: Che ti piace molto questa voce. Questo artista.
1: No, io
0: se
1: oggi
0: l'hai cantata tutta.
1: Oggi ho in mente solo Sting. Devo dire, oggi sono scomparsi tutti gli altri dal mio orizzonte.
0: Cioè, dopo vi dico i discorsi che si sono fatte tutte le mie colleghe ieri sera dopo il concerto di Sting.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Avete apprezzato il bell'uomo?
1: Abbiamo apprezzato molto, peraltro anche Terence Trent D'Arby, voglio dire, dice la sua. Ecco. Buongiorno amici.
0: Buongiorno.
1: Queste voci che dopo Irina Martelli, che baciamo, abbracciamo e carezziamo anche perché ci ha dato questa dritta sull'edicola ecologica qui a Perugia.
0: Ciao,
1: grazie
0: Harry.
1: Irina, ha parlato di fenicotteri, di Sinner, è sempre un piacere ascoltarla. Siamo Filippo Firli e Rosaria Renna in diretta da Corso Vannucci a Perugia per Umbria Jazz.
0: In versione Ormonella, ma più tardi riprenderemo il discorso perché è molto interessante. Siamo qui. Per
1: sì.
0: raccontarvi in diretta tutta questa meravigliosa avventura che è Umbria Jazz, che è partita alla grandissima con il super concerto di Sting. Sting che più tardi avremo nostro ospite.
1: Sì, tra mezzo, magari detta così io potrei svenire.
0: No, vabbè,
1: invece
0: però,
1: l'uomo più fortunato, diciamo,
0: sì,
1: più invidiato
0: però.
1: Di ieri sera è stato Nick the Nightfly, che forte anche di un'amicizia consolidata con Gordon Summer, è riuscito ad incontrarlo, ci ha mandato nella chat la foto con Sting, siamo impazzite, e poi lo ha anche intervistato e alle 10.30 ascolteremo proprio questo incontro tra il nostro Nick the Nightfly e Sting. Ma cominciamo, perché secondo noi Paolo Rossato, che è in console, che ringraziamo, è già preoccupato per i tempi. Sappi che questi siamo noi, quelli di Due Come Noi, quindi tranquillo, tu, va tutto bene, va tutto.
0: No,
1: il
0: Paolo,
1: direttore ci conosce.
0: Sta qua, c'è Stefano Brancato qui accanto, quindi tranquillo, tutto ritornerà secondo i ranghi. Eccolo qua, un altro dei grandi protagonisti indimenticabili dei tanti concerti all'Arena Santa Giuliana nella storia di Umbria Jazz. Con noi c'è Lenny Kravitz.

0: To Be Human, Lenny Kravitz qui su Radio Monte Carlo dalle 10, la diretta da Corso Vannucci per Umbria Jazz, Rosaria Renna e Filippo Firli. Diamo una piccola preview a tutti quelli, e speriamo che siano in tanti anche oggi, ad andare sulle nostre piattaforme social, quindi Facebook, Instagram, X, LinkedIn, ma anche su radiomontecarlo.net, dove oggi per esempio festeggiamo le nozze di Mogano di qualcuno, di una coppia, David e Victoria, che hanno
1: Beckham.
0: Resistito Beckham, che hanno resistito più delle Spice Girls e del Manchester United.
1: Vabbè, non ci voleva molto sulle Spice Girls, magari il Manchester United sì. È diverso.
0: E poi salutiamo così verso l'alto la grandissima anima, la grandissima voce di Barry White, a 23 anni dalla scomparsa. Lui è proprio il basso più caldo della storia, e anche Radio Monte Carlo oggi lo festeggia, lo ricorda per bene.
1: Lo celebra, certo. Sì. Quindi cercateci tra Facebook, Instagram, LinkedIn ed X, ma anche su radiomontecarlo.net, dove per esempio, a proposito di nozze, chissà se dureranno altrettanto quelle di, beh, glielo auguriamo di cuore,
0: certo,
1: naturalmente, quelle di Taylor Swift e Travis Kelce, che sta facendo parlare l'America in festa per il 4 luglio. Si sarebbero, in realtà, sono arrivate queste ultime indiscrezioni, già sposati privatamente tempo fa, quindi questa è proprio la celebrazione tra Madison Square Garden e altri luoghi.
0: Ma hanno fatto promessa che poi non se ne parla più per tutta l'estate.
1: Ma perché? Grazie. Così bello celebrare.
0: Sai chi ha celebrato il matrimonio? Adam Sandler.
1: Ah, beh, carino.
0: Fantastico.
1: Però dai, sarà un amico particolare, quindi ci sta. E poi si parla anche di Sienna Spyro, che è tra le nuove proposte che ci piacciono di più in questi ultimi tempi, che pubblica il suo nuovo album, anzi l'album di debutto, che si chiama Visitor. In diretta da Umbria Jazz, ieri la partenza è stata veramente, come si dice, col botto, con un concerto meraviglioso di Sting, ma un altro appuntamento molto atteso, già sold out da tempo, che sarà il prossimo sabato, l'11 di luglio, è quello dell'artista che stiamo per ascoltare.
0: Eccolo qua, Zucchero, che festeggia proprio all'Arena Santa Giuliana il suo tour Baila Sexy Thing per il 25esimo Under the Moonlight, ed eccolo qua, ce lo ascoltiamo con Indaco dagli occhi del cielo. Amici, fatevi sentire, eh? Noi siamo qua in diretta.
1: Okay. Buongiorno a tutti, buon sabato.

0: diretta da Umbria Jazz in questo sabato mattina con Filippo Firli e Rosaria Renna. C'era anche John Secada, quello di Just Another Day.
1: E adesso, amici, è ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di farsi notare.
0: Eh sì, è ora di GWM Ora 5, il nuovo Urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid IQ, tecnologico, efficiente, elegante, a partire dagli interni premium che uniscono perfettamente comfort e design.
1: Se ne avete la possibilità, provatelo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di Hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Live from Perugia.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
8: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
9: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
8: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
13: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
17: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Con Radio Monte Carlo sei ad Umbria Jazz fino a domenica 12 luglio. 12 ore di diretta ogni giorno dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme fino a domenica 12 luglio a Perugia. In collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: anch'io. Guarda, Filippo, ce l'ha fatto Giulio Bartolomeo.
1: No, visto che ci stanno scattando
0: quindi
1: le foto,
0: se ci fate
1: magari
0: delle foto. Allora, però,
1: esserci anche noi.
0: Torniamo a Nick, che ha avuto il grande privilegio e amico da anni, da tempo, di Sting, anche suonato con lui, quindi ha avuto il grande privilegio di trascorrere del tempo con Gordon Sumner, ci ha fatto una chiacchierata e ci fa questo regalo di mandarci un estratto per questa mattina.
1: Sentiamolo.
2: Amici di Radio Monte Carlo, ho il piacere di ospitare su Radio Monte Carlo in esclusiva un grande artista internazionale, Sting, e siamo nel backstage di Umbria Jazz. The question really I want to ask you is, what has this tour told you about your songs?
3: I think it's a proof of concept exercise. You know, if the song is sturdy enough in its essence, in its structure, then it will withstand all kinds of winnowing away. You can take out the keyboards, you can take out the padding, you can take out the strings, you can take out the saxophones, the backing vocals, and just leave drums, bass, and guitar, and you still have something that's coherent and recognizable. And actually, the song benefits because of all the air around the instruments, the clarity. It's much more dynamic when there's space between the drums and the bass and the guitar, rather than filling up all the frequencies, which you can do, and I have done in the past. So this is an exercise for me to go back to my initial success, which I had with the Police. Obviously there are parallels, but it still works.
2: Lui mi ha risposto, allora è un esercizio anche nel dare dentro le sue canzoni e soprattutto di avere questo spazio fra la batteria, il basso, la chitarra, come lui aveva con i Police, e dice funziona, perché non è che c'hai bisogno di riempire la musica con tanti strumenti, e in questo senso funziona, perciò lui è un po' come denudare le sue canzoni. Con Nick the Nightfly, Sting. Thanks, Sting.
3: Grazie.
2: Ma il tuo italiano com'è? Tu parli o no?
3: Potrebbe andare meglio, io.
0: Quanto è straordinario il nostro Nick, ma anche Sting se la cava, devo dire.
1: Sì, se l'ha cavata benissimo, perché ha infiammato con una intimità elettrica, perché come vi dicevamo soltanto tre strumenti sul palco ed un visual davvero gigantesco hanno stregato tutti quelli che ieri sera erano all'Arena Santa Giuliana, e c'erano anche i nostri ascoltatori che hanno vinto il contest grazie a Radio Monte Carlo.
0: È vero, ho visto un post ufficiale di Umbria Jazz che diceva Eni en alien in Perugia, ed effettivamente sembrava un alieno sul palco, ha regalato una serata che credo resterà tra le più belle nella storia proprio di Umbria Jazz. Era la terza volta che tornava, e allora riviviamo un momento proprio del live di Sting nel mondo con questo che è un classicissimo.
1: Eccolo,
0: Filippo.
1: Qua ce la ricordiamo anche nella versione meravigliosa di George Michael, ve la regaliamo in tutta l'atmosfera dal vivo, per fare in modo che, come facciamo qui su Radio Monte Carlo, questa settimana, Sting dal vivo.

0: Un'altra delle infatuazioni di Radio Monte Carlo di questo periodo, una voce spettacolare, Siena Spyro di Material Lover.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: La Francia è il primo paese dell'Unione Europea ad approvare una legge contro l'ultra fast fashion, introducendo il divieto di pubblicità per piattaforme come Shein e Temu e nuove misure economiche per scoraggiare il consumo di abiti usa e getta.
0: L'obiettivo è promuovere un modello di acquisto più responsabile e ridurre l'impatto ambientale nell'industria della moda tra le più inquinanti al mondo. La speranza è che si accordino anche altri paesi europei.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Che voglia di vacanze. Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
12: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
13: Anche su un mezzo non tuo?
12: Sì.
13: E offre anche tutela legale.
12: Mi fai parlare?
13: E assistenza sanitaria e a casa.
12: Esatto, Moby, perché ACI
13: è il club sempre vicino a te.
12: Almeno la chiusura posso dirla io.
13: Ok, socia.
12: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da... Iper.

0: soffiato, cioè proprio fino alla fine. Lucio Battisti, perché no, nel sabato 4 di luglio qui su Radio Monte Carlo, siamo nella nostra Glass postazione in Corso Vannucci, Rosaria Renna e Filippo Firli, fino all'una anche oggi con voi e poi fino a mezzanotte proseguono tutti gli altri programmi.
1: Non lo so se arriveremo vivi alla fine di questo programma, perché stamattina ci avete travolto con l'affetto e quindi cerchiamo
0: il vostro entusiasmo,
1: di dare anche un po' di tempo e di spazio a chi ci viene a salutare, a chi ci viene a ringraziare veramente da ogni parte d'Italia. Ciao, grazie, un bacio.
0: Ciao,
1: davvero.
0: Grazie.
1: Tu hai preso qualche
0: sì,
1: nome.
0: Sì, è passato a salutarci qui in postazione Raffaele di Carbonesca di Gubbio, che è talmente un afficionato che lui ogni anno deve
1: viene a fare la foto.
0: Ci fa vedere la
1: foto dell'anno prima e dice la rifacciamo quest'anno. E vabbè, perché no?
0: Esatto.
1: È come canta Battisti, perché no?
0: E anche Salvatore da Bari, che è lo stesso parte, è stato parecchio tempo qui a Perugia, però insomma ogni tanto ritorna a Bari e poi riviene qua perché gli manca troppo la città.
1: È vero, poi abbiamo intercettato un gruppo di donne fantastiche, le abbiamo notate dall'altezza, che sono delle ex giocatrici di basket, le abbiamo intercettate nel frattempo, le abbiamo intervistate, nei prossimi giorni magari sentiamo...
0: Pazze, siete nate!
1: Sì, gli abbiamo fatto cantare Romagna Mia perché venivano da lì, quindi insomma ci stiamo divertendo anche con chi ci viene a trovare qui e speriamo che a casa o ovunque voi siate, dalle spiagge al lavoro, vi arrivi questo entusiasmo. Anzi, grazie per i tanti messaggi, chi ci ringrazia per Sting, per Roxanne, per Lucio Battisti, Claudio, Elisa e poi insomma i tantissimi che vivono questa atmosfera, ancora insomma non ci stanno mandando da qualche parte.
0: Anzi apprezzano in tanti il nostro lavoro di racconto di questa avventura che insomma in tutti i modi possibili cerchiamo di diffondere, no? Con la musica, con Nick, con tutti gli altri programmi, con gli ospiti, con voi che venite a trovarci.
1: Sì, ci state chiedendo in molti dove potete trovare questa intervista di Sting. Tutte le nostre interviste poi le trovate sul sito ufficiale radiomontecarlo.net e andate in onda in versione integrale ieri sera, ovviamente nello spazio del nostro amico Nick the Nightfly, e oggi ci ha fatto questo regalo di darci un estratto. Credo che nel corso della giornata ho visto già in scaletta che c'è da qualche altra parte un altro momento, un'altra pillola, e comunque controllate sempre radiomontecarlo.net dove trovate un po' tutto il nostro mondo.
0: Era il 14 di luglio del 2024, dove eri tu?
1: Io ero sul palco con Ray insieme a te, che bella quella serata a Umbria Jazz.
0: Eccola qui su Radio Monte Carlo in diretta da Umbria Jazz con Where is my husband?

0: Il graffio bellissimo della voce di James Morrison in diretta da Corso Vanucci ad Umbria Jazz era Wonderful World. Adesso vi portiamo per qualche istante al cinema, le diamo le ultime notizie e torniamo ancora in diretta qui a Perugia.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi. Sotto costo a soli 399 euro, disponibili 200 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
9: Radio Monte Carlo, sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
10: Ben trovati da Virginia Giacomin. Leone XIV in visita pastorale a Lampedusa, giro in papa mobile per le strade prima di celebrare la messa. Il molo Favaloro, storico primo approdo di chi viene soccorso in mare, cambia nome e diventa Molo Papa Francesco, con una stella a forma di conchiglia inaugurata da Papa Leone. Il Santo Padre ricorda che l'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà. Il governatore di San Pietroburgo ha riferito che un attacco su larga scala con l'impiego di droni è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città. I residenti invitati a rimanere nelle proprie case, colpito il territorio di un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. L'identità americana è sotto attacco, così il presidente Trump nel suo discorso al Mount Rushmore in occasione dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Siamo il più forte e potente paese sulla terra, ha detto anche, e ha assicurato, non saremo mai un paese comunista. Cori anti-americani ai funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei a Teheran, al via i 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane, la sepoltura il 9 luglio. Il maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti. Il governo esprime disappunto sulle falle nella sicurezza. L'ospedale replica, siamo parte lesa. I mondiali di calcio, Argentina batte Capoverde ai supplementari e passa agli ottavi, bene anche la Colombia, l'Egitto, la Svizzera. Oggi al via agli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Tennis, Sinner piega in 3 set lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
12: E alle nostre vacanze romane.
13: Anche se non siamo a Roma!
11: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

0: Fag Sprout, quelli di Aptide, alle 11:06 minuti in diretta da Perugia per Umbria Jazz. Buongiorno a tutti, anche
1: buongiorno
0: a quelli che si fermano e dicono: ma quei due strani tipi chi sono? Siamo Filippo Firli, quello...
1: Sembriamo pesci nell'acquario, Rosaria Renna. Sembriamo pesci nell'acquario, poi capiscono che la musica in diffusione, che le nostre voci sono esattamente quelli che stanno dentro l'acquario.
0: E siamo noi, siamo molto felici di raccontare all'Italia e al mondo l'atmosfera di Umbria Jazz, i vari concerti, eccetera. Però diamo un occhio anche a quello che accade nel mondo, dai mondiali a Sinner che ha vinto, poi magari ci torniamo su, e a questa storia curiosa che riguarda la figlia di un mito del calcio. Considerato che non siamo ai mondiali, consoliamoci con Alex Del Piero, che già dire, sai, Alex Del Piero fa pensare...
1: Il DNA non tradisce quasi mai, non tradisce mai, perché Dorotea Del Piero, classe 2009, la secondogenica di Alex, ha appena vinto lo scudetto Under 17 con la Juventus Women e ha battuto l'Inter in finale e gioca come attaccante esterno. Lei...
0: Scusa, hai detto che la Juve ha battuto l'Inter in finale? Ripetilo, perché fa piacere a molti ascoltatori.
1: Ma se ci ascolta Giorgino, che è dell'Inter, dai, non voglio, no?
0: Vabbè, però insomma, sì, certo, qualcun altro deve prendersi le sue,
1: esatto,
0: soddisfazioni.
1: È cresciuta a Los Angeles, ha cominciato a giocare nell'Academy del padre e poi ha fatto una carriera che è andata avanti e l'ha portata a questo bellissimo risultato. Numero di maglia, secondo te?
0: Quello del padre?
1: Numero 10.
0: Mamma mia, quindi un altro numero 10 con il nome Del Piero sopra, ed è però sua figlia Dorotea che ha il sogno della Serie A, non lo nasconde, e quindi in bocca al lupo a lei. Certo, la carriera del padre è stata strepitosa, poi si è dimostrato anche una persona molto spiritosa e simpatica, quindi si è creato una carriera parallela come commentatore.
1: Sempre
0: e
1: stato
0: anche
1: un uomo, un calciatore molto intelligente,
0: molto
1: che
0: intelligente,
1: ha cercato di migliorarsi sempre. C'è anche qualcosa, una componente molto romantica, perché vedere una Del Piero con la maglia numero 10 che vince un campionato della Juventus è proprio... E poi peraltro riporta l'attenzione su quanto il calcio femminile stia progredendo, stia andando avanti,
0: sia insomma, sempre stia più importante,
1: ottenendo grandissimi risultati
0: anche nel nostro paese. Quindi sosteniamo il calcio femminile, sosteniamo le nostre campionesse. Questa è Ella Langley, Che Talento, dagli Stati Uniti, Choosing Texas.

0: Pensate, e non era mai successo, quasi mai succede, che un artista chiami addirittura il gruppo che si è, che insomma ha rifatto il remake, Elton John, ha chiamato i Blue. Complimenti per la versione Sorry Seems to Be the Hottest Word, appena riascoltata su Radio Monte Carlo. Poi si sa che non è proprio azzurro di simpatia quando vuole Elton John.
1: Davvero? Sì. Va bene, alle 11.16, amici, vi regaliamo anche questa perla in diretta da Perugia per Umbria Jazz su Radio Monte Carlo. Filippo Rosaria, un po' di persone da salutare, come Silvia da Merate, che dice che da questa mattina le stiamo suonando le sue hit del cuore, quindi è un sabato da brodo di giuggiole. Poi un papà chef, che si chiama Domenico, da Silvi Marina, il Parco delle Rose, dice che oggi il suo Luca, 19 anni, che si è diplomato ieri, festeggia anche il compleanno, quindi insomma una doppia celebrazione. Un abbraccio a voi.
0: Enzo da Bari dice ci racconta di aver dimenticato di come cambiare la frequenza, sta sempre su Radio Monte Carlo. Enzo, il pesce fa male, anche il fosforo, quindi continua a dimenticare di spostare la frequenza.
1: Aurelio da Genova dice: se mi salutate sono contentone.
0: Tutto contentone.
1: Che bella questa immagine.
0: Ciao,
1: perché
0: Aurelio.
1: È diverso essere contenti ed essere contentoni.
0: Contentone.
1: Il contentone è una cosa più tonda, più importante, più vera, più bella, e quindi grazie per farci sorridere anche con i vostri messaggi al 342-414-1762. C'è Maria Rosaria tra i tanti che dicono che nei prossimi giorni faranno un salto a Umbria Jazz, perché ognuno magari ha un concerto nel cuore, oppure semplicemente sapete che ci sono tantissimi concerti gratuiti in ogni angolo di Perugia, quindi c'è un'atmosfera incredibile, anche se uno non ha il biglietto per l'Arena Santa Giuliana o per il Teatro Morlacchi.
0: L'atmosfera,
1: c'è tanta
0: qui in ogni
1: gratuita.
0: Angolo c'è veramente tanta musica gratuita. È anche bello leggervi al 342-414-1762 come funzionassimo come una sorta di calendario di appuntamento. No? Noi arriviamo giovedì, aspettatemi per sabato mattina.
1: Passate a trovarci in corso Vannucci, postazione Radio Monte Carlo, mediamente visibile, direi.
0: Eccolo qua, c'è Raff, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Estate di musica anche per Raff in giro per l'Italia con il suo infinito tour. Lo abbiamo riascoltato su Radio Monte Carlo con questa meraviglia che si chiama Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Live from Perugia.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
3: Allora, com'è andata, racconta?
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
3: No! E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Entro nello spazio.

climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: No, sì!
9: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a €599, 895 pezzi disponibili, in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Yellow Sky, il cuore, la testa, l'anima, la penna del grandissimo John Lennon per Brian Ferry e Roxy Music su Radio Monte Carlo in diretta da Umbria Giasera, Yellow Sky.
1: E l'affetto ci arriva qui dai visitatori di Perugia per Umbria Jazz in diretta qui a Corso Vannucci nella nostra postazione, ma anche al 342-4141-762, per esempio da Gianluigi da Pescara, che dice che è piacevolissimo godere della nostra voce, grazie, e fa gli auguri al Pescara Calcio per i suoi 90 anni oggi.
0: Grande Pescara!
1: Davvero, auguri
0: diventiamo
1: di cuore.
0: Fan automaticamente.
1: Marietta, sai che anche Marietta ascolta Radio Monte Carlo e ci teneva a farcelo sapere, e noi siamo felici di constatarlo.
0: La nostra ascoltatrice Marietta.
1: Grazie, ciao, grazie davvero, perché tutto il lavoro, poi noi siamo, come dire, la punta, no? L'esteriore, però in realtà dietro le quinte chi viene qui se ne rende conto, ci sono tante persone che stanno lavorando, come ti
0: comparti,
1: sono, come ti sono sembrata.
0: Sembravi vera.
1: Sembravo vera, però davvero c'è tanta gente, tecnici,
0: sì,
1: redazione,
0: sì.
1: Produzione.
0: È passata a salutarci anche la nostra Claudia Di Rio.
1: È che vero, Claudia Di Rio,
0: che ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, sì.
1: Che era da queste parti.
0: Tutti i nostri fan, ciao, che belli
1: Giulio
0: che
1: Bartolomeo
0: siete.
1: Bartolomeo e Bartolomelli l'abbiamo salutato. Sì, sì.
0: Sì, e poi chi più, Simone,
1: perché sennò non
0: Loris
1: puoi
0: Neri,
1: sì, non puoi
0: quanti
1: uscire di qua.
0: Giulio sta proprio qui dietro di noi.
1: Giulio Bartolomei, incognito.

0: cadenza un po' malinconica di Norah Jones in diretta su Radio Monte Carlo da Umbria Jazz, dalla postazione in corso Vannucci, e tra poco incendiamo con la scarica di adrenalina di uno dei momenti più attesi anche di questa edizione.
1: Live from Perugia. The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
7: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
14: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
15: Devi trovare il prezzo migliore?
13: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare
15: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare.
15: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
18: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
21: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
20: Colombo, navigando sull'app Family,
22: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
23: Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
24: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Shining Stars, Ten Sharp di You su Radio Monte Carlo, sono le 11:50 minuti. Questa è la radio in diretta da Corso Vannucci, Radio Monte Carlo, radio ufficiale di Umbria Jazz. Di fronte a me, in postazione, ma soprattutto dal vivo con i Funk Off, Rosaria Renna.
1: C'è una folla incredibile, siamo in diretta su Radio Monte Carlo, fatevi sentire Perugia! Questo entusiasmo è per la marching band ufficiale di Umbria Jazz. Dario Cecchini, buongiorno, benvenuto su Radio Monte Carlo.
2: Buongiorno, buongiorno, è un piacere essere qui come sempre.
1: Senza i Funk Off non può cominciare, va bene Sting, va bene Serena Brancale, ma senza i Funk Off non può cominciare Umbria Jazz. E quindi cosa ci regalano questa band meravigliosa?
2: Regaliamo un brano del nostro ultimissimo CD che si intitola Titties Upstairs.
1: Tutto questo in diretta da Perugia per gli ascoltatori di Radio Monte Carlo con l'applauso del pubblico.

0: Dario, aspetta. Ciao Dario, salutiamo gli amici all'ascolto di Radio Monte Carlo, la tradizione delle marching band con Funkoff a Perugia. A te Filippo, grazie, applauso.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: ragazzi, è stato
0: grazie.
1: Davvero avere i toscanacci di Dario sulle strade di Perugia con il suono di New Orleans, grandissima istituzione. Li ritroverete anche nel corso del pomeriggio, perché insomma adesso con il loro pubblico che li segue si sposteranno per questa grande città. E adesso la nostra musica su Radio Monte Carlo con Elodie, grandi Funkoff.

0: 2 di Elodie su Radio Monte Carlo nella mattinata in diretta da Perugia. Hanno finito di suonare in questo momento gli amici di Fancop, sì, esatto. Che però adesso proseguiranno lungo il corso Vannucci in diretta da Umbria Jazz.
1: È bellissimo perché sembrano proprio il gruppo che segue tutti gli altri, no? Loro sì. Con le magliette rosse nel classico stile di Fancop ci hanno fatto vivere momenti alla James Brown, la grande carica, la grande adrenalina che anima proprio le strade di Perugia.
0: Di Perugia, come nella tradizione delle marching band di New Orleans, Dario Cecchini ha avuto questa intuizione anni fa di portarla anche in Italia. Sono oramai un marchio distintivo, 2 volte al giorno percorrono questo corso e la gente tutta dietro tipo il pifferaio di Hamelin, esatto. Però è una cosa decisamente più...
1: Tutti ballano.
0: Senti, io volevo salutare Alessandra e Paolo che stanno rientrando a casa in Lunigiana e che ci hanno scritto: conoscere voi due ieri è stato il momento più emozionante di Umbria Jazz. Tranquilla, a Sting non lo diciamo.
1: Ok. Va bene. Grazie Alessandra, grazie Paolo e grazie a tutti quelli che continuiamo a vedere tutte queste belle... Ciao amici!
0: Ciao, grazie,
1: li stiamo salutando,
0: taggateci dovendo
1: pure.
0: Fare delle foto.
1: Siamo qua fino a domenica, l'avventura, il racconto in diretta, Radio Monte Carlo, radio ufficiale di Umbria Jazz.
0: E siamo pronti per sentire cosa accade in Italia e nel mondo, c'è l'appuntamento con TGCom 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il Papa a Lampedusa prega al cimitero dei migranti, parla di crisi epocale. Da questo estremo lembo d'Europa, nel Mar Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Leone XIV celebra la messa nel campo sportivo di fronte al porto, come Papa Francesco 13 anni fa. Il presidente Mattarella invia un messaggio a Trump per il 4 luglio. Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. In occasione del 250° anniversario dell'indipendenza, il presidente americano dice che l'identità del suo paese è sotto attacco e assicura: non saremo mai un paese comunista. Cori anti-americani ai funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei a Teheran. Al via i 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane. La sepoltura il 9 luglio. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente ad altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus il 24 maggio. La procura di Torino, per il poliziotto individuato, ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. Omicidio nel Foggiano, un 35enne ucciso a colpi di fucile a Vieste. Antonello Scirpoli è stato freddato nella tarda serata di ieri. L'agguato è avvenuto nelle campagne del centro garganico mentre era in sella uno scooter. Si fa strada l'ipotesi di un delitto legato alla criminalità organizzata. In mondiale di calcio, l'Argentina batte Capoverde ai supplementari e passa agli ottavi. Bene anche la Colombia, l'Egitto, la Svizzera. Oggi al via gli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Tennis, Sinner piega in 3 set, lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Con il momento della ripartenza dal bellissimo Private Dancer, What's Love Got to Do with It, Tina Turner, qui su Radio Monte Carlo. Sono le 12:05 minuti, il sabato mattina in diretta. Abbiamo scippato queste ore alla nostra Irina Martelli, che è stata con voi nella prima parte mattino.
1: Parte, sì.
0: Noi due siamo due come noi, Rosaria Renna, Filippo Firli, in diretta da Umbria Jazz.
1: Ciao, buongiorno. A chi passa a salutarci qui a Perugia, chi invece ci ascolta in giro per l'Italia, per il mondo, chi in vacanza, chi lavora anche. Che se sabato insomma siete presi dalle vostre vite. Volevo dirti che ieri, tornando in albergo dopo il concerto meraviglioso di Sting, mi sono vista un pezzetto di Argentina Capoverde. Finita la favola di Capoverde, però l'Argentina, anche se ha un po' faticato, alla fine ce l'ha fatta passare. Ah, dobbiamo fare un saluto speciale, Filippo.
0: Wendy,
1: ciao.
0: Wendy, sai che noi abbiamo avuto uno spoiler e sappiamo che Radio Monte Carlo è la tua radio preferita.
1: Wendy è di San Pietro in Cariano, provincia di Verona, dove fanno il Valpolicella, terra di Valpolicella, e quindi già questo ci ha attratto.
0: Citofonare Chiara Lorenzutti, grazie.
1: Emanuela e Gianluca sono passati a salutarci, ci hanno parlato di te, della tua passione per i mattoncini colorati, per i Lego, e quindi
0: magari
1: ci fa piacere.
0: Facci vedere le tue imprese al 342-41-41-762, scatti una foto, perché ci hanno detto che sei particolarmente amante, collezionista,
1: un artista,
0: Lego, e fai delle cose molto belle. Wendy.
1: Magari può fare, sai quelli che sognano di diventare una Barbie? Io sogno di diventare un kit Lego, cioè, sai, di quelli tipo Harry Potter, Topolino, quelli enormi, grandissimi. Ecco, se qualcuno vuole lanciare il kit Rosaria Renna, io sarei molto onorata. Sai, vuoi una stella? No, io voglio il kit Lego dedicato.
0: Perché lei di notte non ha mai pistato un Lego al buio mentre sta andando al mare.
1: Ma dai, sono simpatici lo stesso, anche se in quei momenti vedi la Madonna e tutte le stelle.
0: Le stelle del cielo, del firmamento, davvero. C'è Natalia Imbruglia ora su Radio Monte Carlo, che sta è Upside Down.

0: Sicuramente i live di Cesare Cremonini sono stati tra quelle cose che hanno illuminato l'estate 2026. Chi ci è andato sicuramente ha avuto il cuore pieno di gioia. La sua poetica in diretta su Radio Monte Carlo da Perugia per Umbria Jazz. E ieri l'ho pensato spesso, no? Life is beautiful, perché eravamo nell'Arena Santa Giuliana per il concerto di Sting ed è stato talmente bello che, sai, quando provi gratitudine semplicemente per essere viva e per essere in un posto a fare una cosa meravigliosa, quindi dovremmo notarlo quando facciamo cose belle che ci riempiono di gioia.
1: Sì, perché veramente uno, sono le cose banali che uno dice, però se vi fermate a pensare che siamo fortunati ad esserci.
0: Sì, noi siamo poi privilegiati.
1: Tutto cambia la prospettiva. Sinner ha sempre parlato abbastanza poco dei genitori.
0: Complimenti per la vittoria in 3-7, certo. Proprio, diciamo che è ritornato,
1: ce lo aspettavamo,
0: in forma, anche se questa cosa che cosa gli è successo a Roland Garros potrebbe succedere, ci preoccupa un po'. Ha parlato del fatto che per il suo debutto non ci fossero nel Royal Box i genitori che erano stati invitati.
1: Hans Peter e Siglinde, in quanto campioni in carica, era stata la possibilità di,
0: certo,
1: farli andare lì nel box, ma loro avevano rifiutato.
0: E meno male, perché troppo... Siglinde avrebbe avuto diversi mancamenti.
1: La trasmette pure mentre la vedi, no? Perché lì, e poi a un certo punto scompare. Cioè, non si sa.
0: Io la capisco molto, perché io e Sinner non siamo neanche imparentati, sai, i sette gradi di separazione, però anche io sono molto emotiva e da tifosa sto male quando lo vedo in difficoltà, quindi posso solo immaginare una mamma che cosa prova quando il figlio sta combattendo per qualcosa, insomma, di importante dal punto di vista sportivo. Quindi capiamo i genitori di Sinner che hanno declinato l'invito.
1: Sì, ma poi mi piace anche l'idea che non abbiano bisogno di passerelle, di situazioni formali.
0: Sono grandi lavoratori, persone di un certo spessore, quindi ci piace, forse per quello anche che Sinner è un ragazzo talmente educato.
1: Poi magari
0: talmente...
1: il prossimo anno li vediamo tutti e due al Met Gala di New York.
0: Vestiti con le paillette, no, non ci, almeno voi nell'universo, non ci deludete.
1: Risparmiatecelo. Ora su Radio Monte Carlo, Donna Lewis.

0: I love you always forever, come lo dice lei, quasi sussurrato. Donna Lewis nel mattino di Due Come Noi, in diretta da Corso Vannucci per Radio Monte Carlo, radio ufficiale di Umbria Jazz, e le sorprese non finiscono ancora qui.
1: Live from Perugia.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: L'inflazione

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
17: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
18: Fino a domenica 12 luglio, con Radio Monte Carlo, sei ad Umbria Jazz. 12 ore di diretta ogni giorno, dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Fino a domenica 12 luglio, a Perugia. In collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: E stamattina siamo davvero molto felici di salutare ed accogliere qui con noi su Radio Monte Carlo da Corso Vannucci, la radio ufficiale di Umbria Jazz, Gianfranco De Franco, che ci parla di Umbria Jazz for Kids, un super,
1: sì,
0: super
1: buongiorno,
0: evento.
1: Buongiorno a tutti voi, benvenuto. Sono molto felice di essere qui. Siamo partiti con Umbria Jazz for Kids anche quest'anno, con appunto la notte bianca che c'è stata l'1 e adesso abbiamo tutti i giorni prossimi fino al 12 pieni di laboratori di natura trasversale, dove il suono ovviamente la fa, diciamo, è il culmine principale.
0: Per chi non l'ha visto, in due parole,
2: che cos'è Umbria Jazz for
1: allora,
2: Kids?
1: Umbria Jazz for Kids è un agglomerato di sorrisi, di suoni, di abbracci, dove bambini, figli, professionisti, musicisti e quant'altro si uniscono e suonano insieme.
2: Mamma mia, è una cosa bellissima,
1: è
2: insomma,
1: stupendo.
2: Una festa d'amore e di musica.
1: Assolutamente sì.
0: Senti, ma è vero che i bambini più timidi nel corso dei vostri laboratori diventano scatenati, appassionati di musica, insomma si appassionano?
1: Ma assolutamente sì, perché come sappiamo poi il suono è un linguaggio altro che viene dall'interno, quindi la persona timida magari non riesce a relazionarsi in maniera immediata attraverso la voce, ma attraverso il suono e quindi il gesto che va a intonare un suono su uno strumento o qualsiasi altra cosa, anche un rumore, assolutamente vanno bene anche i rumori, interagisce subito con il mondo, interagisce subito con la platea.
0: Scatta lo sblocco.
1: Assolutamente.
2: Tu sei polistrumentista, musicologo e musicoterapeuta. Che cosa possiamo dire ai genitori che ci stanno ascoltando, quelli che hanno in carico dei bambini? Quanto è importante farli avvicinare subito alla musica, che anche se non diventa un lavoro, è un grande conforto e un accompagnamento per tutta la vita?
1: Sì, assolutamente. Il suono, quindi io mi soffermo sul suono più che sulla parte, diciamo, sulla musica, cioè quindi sul potere estetico. Mi piace navigare dentro la materia sonora, perché qui è il vero nocciolo della questione, anche, diciamo, didattica, o comunque che riesce a smuovere l'animo dall'interno. Quindi è fondamentale per le famiglie, per i piccoli, fruirne da subito e stare in compagnia attraverso il gesto sonoro.
0: Quindi un bambino comincia a picchiare uno strumento, per te quello non è caos, è
1: quello,
0: jazz.

0: Lucia, Lorella, Antonio e Fiocco, che sarebbe il cane nella foto che ci hanno mandato al 342-4141-762, dovevano essere salutati alle 12.39 con Overphonic, Anger Never Dies, su Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
12: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
16: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
18: Eurospin, la spesa intelligente.
19: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
20: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
21: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
22: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
24: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
25: Fantastico!
24: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
25: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
24: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
25: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su su su su.
24: Scherzavo!
25: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Scarlett, quella di Independent Love Song su Radio Monte Carlo in diretta da Perugia, Umbria Jazz, Filippo Firli, Rosaria Renna e anche il nostro Claudio Di Leo, buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Ciao
1: buongiorno.
2: Claudio, che come bella sorpresa, state? Benissimo!
0: Bene, ma tu sei emozionato in questo momento perché ci sono le tue due bambine che ti guardano!
2: Sara e Giulia!
0: E la mamma fuori!
2: E Giorgia, la mitica Giorgia!
3: No, sì, sono di passaggio perché siamo in vacanza in questo periodo, quindi siamo... dalla Toscana stiamo andando verso le Marche, dovevamo passare per Perugia, ho detto io passo a salutare i miei colleghi che mi mancano e quindi sono passato qua per Perugia.
0: Ci mancavi anche tu. Senti, ma in vacanza chi è il precisino della famiglia?
3: Ecco.
0: Le tue figlie già ridono.
3: Mia moglie mi chiama Furio, come il...
0: Ah, come Furio, il famoso, personaggio di Verdone.
2: Sì, signori della corte. Però io ho visto che Claudio Di Leo porta tutto sulle spalle lui.
3: Ah, sì, sì, esatto, lo zaino pesante lo porto io perché sono l'unico maschio di casa e quindi
2: sì,
3: l'unico
0: con un po' di una certa forza nei bracci, esatto, per citare un altro esatto, comico. Senti, però voglio dire, ti fai perdonare portando i carichi,
3: ma
0: ti fai perdonare la tua precisione.
3: Qui guido io, porto i carichi, quindi mi faccio perdonare.
0: Senti,
3: così,
0: ma guarda com'è rilassato già perché in vacanza, hai la faccia rilassata. Hai già incontrato la tua compagna,
3: sì,
0: Isabella
3: Isa,
0: Eliodori?
3: No. Sì, sì, sì, ci siamo già incontrati qua fuori e mi raccomando, fate i bravi in questi giorni di
2: sì, tu sei ancora in vacanza. Oggi la nostra Isabella Eleodori sarà in coppia con un altro super arrivo da Milano.
0: È vero, perché Laura è arrivata Ghislandi. Anche Laura Ghislandi ti
2: che
0: sta
2: bello
0: tradendo prima con Chiara Lorenzutti.
2: Guarda che stai Eleodori.
3: Ma tanto poi dal 14 di luglio torniamo.
0: Vi ritroverete perché poi invece la settimana prossima, insomma, avremo modo di avremo modo di parlare dei tuoi impegni a Modena, insomma. Va bene, perfetto.
3: Grazie, ragazzi.
0: È stato un piacere. Io volevo sentire, però, ci dite un ciao al microfono?
3: Grazie.
4: Ciao.
0: Quanto è bravo papà? Come
3: tanto,
0: anda? Come quanto è bravo?
3: Tanto
0: bravo.
3: Sono
0: perché non hanno la cuffia, quindi.
2: Ho capito, ma guarda, hai sentito che timbri già c'hanno?
0: Ci fregheranno il lavoro, già lo sappiamo. È stato un piacere.
3: Grazie,
0: Claudio,
3: ragazzi.
0: Di Leo, un abbraccio.
3: Aspetto fuori per baciarvi.
0: Ciao,
2: grazie.
0: È una promessa o una minaccia?
2: Una promessa, dai.
0: Una promessa.
2: Prendiamola come una promessa.
0: Come una promessa.

0: No Promises, Eyes House, il nostro ultimo per oggi. Due come noi, Rosaria Renna, Filippo Firli, ringraziano tutti quelli che sono passati e continueranno a farlo. Siamo in diretta dalla postazione a Corso Vannucci a Perugia per seguire Umbria Jazz.
1: Grazie a Paolo Rossato che è stato in regia a Milano, ma ringraziamo anche Lorenzo Vincenzi, Simone Gentili, Giulio Corbelli qui per la parte tecnica.
0: Team tecnico qui a Perugia.
1: Grazie davvero, è stato un piacere. Vi lasciamo con Isabella Eleodori e Laura Ghislandi. Ci troviamo domani alle 10, ora c'è l'appuntamento con TGCOM 24. Buon sabato a tutti, ciao!
0: Ciao,
1: a
0: domani!
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Drive Up. Buon pomeriggio da Aldo Preda. Ieri a Maranello la Ferrari ha presentato la 12 cilindri manuale. Si tratta di un ritorno al passato. L'ultima volta che venne utilizzato il cambio manuale risale a 20 anni fa con la 599 GTB. L'obiettivo dei progettisti di Maranello è quello di permettere ai clienti di tornare a un rapporto diretto uomo-macchina, con la manopola tradizionale nel classico cancelletto a 6 marce più la retro. La frizione resta gestita elettronicamente con un attuatore che trasmette la selezione delle marce. Resta la possibilità di guidare anche con il cambio automatico. La Ferrari 12 cilindri manuale verrà prodotta in 1499 esemplari, che corrisponde alla cilindrata del primo motore prodotto a Maranello. Per festeggiare i 100 anni del Tridente, Maserati si è fatta un bel regalo. La casa di Modena ha svelato la nuova Grecale, la nuova Gran Turismo e la nuova Gran Cabrio. Piccoli ma significativi interventi per donare ancora più fascino alle tre icone attuali del marchio. Migliorata anche la dinamica di guida. La nuova calibrazione di motore e cambio promette di rendere le vetture più reattive, mentre il carattere acustico è stato affinato con un sound di scarico più coinvolgente. Importante il debutto del motore V6 Nettuno da 390 cavalli, senza dimenticare la versione full electric, ossia la Folgore, che ora raggiunge 580 km di autonomia. Il restyling della Renault Megane E-Tech Electric aggiorna la compatta elettrica con un esterno più aggressivo, una nuova firma luminosa diurna in verticale, caratterizzata da 8 punti luminosi a forma di diamante. Rimangono invariati gli interni e l'ormai iconica forma a L rovesciata, ma introduce nuove tecnologie come il riconoscimento facciale per i profili di guida e la modalità Smart Mode per la gestione della marcia. L'unica motorizzazione disponibile è da 220 cavalli, con batteria da 60 kWh che promette 500 km di autonomia. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
4: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Frigo combinato Samsung a 390 litri con intelligenza artificiale. Sotto costo a soli 599,99 €. Disponibili 100 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Ben trovati da Virginia Giacomin. I migranti sono vittime di decisioni prese o mancate. Così il Papa in visita pastorale a Lampedusa. Da questo estremo lembo d'Europa nel mare Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee, ha detto Leone XIV, che ha celebrato la messa nel campo sportivo di fronte al porto come Francesco 13 anni fa. Il presidente Mattarella inviò un messaggio a Trump per il 4 luglio. Stati Uniti e Italia lavorano insieme per la pace. In occasione del 250° anniversario dell'indipendenza, il presidente americano dice che l'identità del suo paese è sotto attacco e assicura: non saremo mai un paese comunista. Cori anti-americani ai funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei a Teheran. Al via i 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane. La sepoltura il 9 luglio. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente ad altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus il 24 maggio. La procura di Torino, per il poliziotto individuato, ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. Omicidio nel Foggiano, un 35enne ucciso a colpi di fucile a Vieste, Antonello Scirpoli, è stato freddato ieri sera. L'agguato è avvenuto nelle campagne del centro Garganico mentre era in sella uno scooter. Si fa strada l'ipotesi di un delitto legato alla criminalità organizzata locale. Tragedia sfiorata per Aldo Montano, l'ex campione di scherma ricoverato per shock anafilattico dopo una cena fuori casa a Roma. Ancora una volta, dopo aver comunicato chiaramente la mia allergia alla caseina, mi sono ritrovato a lottare per la vita, ha detto. È assurdo che nel 2026 si facciano questi errori nei ristoranti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alle nostre vacanze romane.
10: Anche se non siamo a Roma!
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

0: Io sono in buona compagnia sempre, ma oggi ho una fanciulla, guardate qui in diretta da Corso Vannucci, Perugia, per Umbria Jazz, Radio Monte Carlo, radio ufficiale, siamo qua da ieri. Laura Ghislandi è arrivata!
1: Ciao. Buongiorno a tutti, buongiorno Isabella Elodori, non sai che piacere finalmente essere in onda con te.
0: Tra
1: l'altro
0: mio.
1: Mi tolgo subito, sì? Sono decisamente molto emozionata perché tutti sappiamo chi sei, sì, abituata ad avere di fianco tu, specialmente in situazioni come, insomma, Perugia. Parlo di Alberto, a cui rivolgo sempre un grande pensiero.
0: Ma lui adesso, siamo in tre,
1: certo,
0: lo sai, no?
1: Immagino però anche la tua di emozione, insomma, confrontarti con altre persone.
0: Ecco. Aver abbracciato tante persone in questi giorni è stato veramente molto molto commovente e toccante. Noi ci siamo qui fino alle 14,
1: fino alle 16,
0: vedi che già do i numeri. e ci teniamo compagnia, facciamo un po' di chiacchiere, così noi vi raccontiamo tutte le emozioni e l'atmosfera di Umbria Jazz e voi ci raccontate quello che state facendo in giro per l'Italia, magari al mare, in montagna, che ne so.
1: Ci infiltriamo così nelle vite degli ascoltatori.
0: Sempre.
1: Questa cosa mi piace moltissimo, io l'appoggio, quindi se volete siamo qui per tre ore, insomma, come hai detto tu, parleremo un po' di musica.
0: Poi ci racconti anche di come sei arrivata ieri, un viaggio rocambolesco.
1: Le lacrime.
0: Ci credo.
1: Solo
0: Ma com'è possibile?
1: Solo questo.
0: Quante ore è durato il tuo viaggio?
1: Ma non è tanto quello, era chi c'era sul palco mentre io ero in treno, quello è il problema vero, capisci?
0: Anche lì,

0: E c'è da dargli ragione. Michael Bublé, It's a Beautiful Day, 15 minuti dopo le 13, buongiorno ancora a tutti, Isabella Leodori e Laura Ghislandi insieme a voi fino alle 16. Una marea di foto sono arrivate che non si contano.
1: Tu è la prima volta che vieni a Ombra Jazz insieme a Radio Monte Carlo, immagino. Sì. Ecco, e quindi è un'esperienza bellissima, assolutamente da fare, e quindi sono felice che tu sia qua innanzitutto insieme a me per vivere questa atmosfera straordinaria, anche se hai faticato un po' a venire, perché mi hai detto che il viaggio è stato un po' complicato. A che ora sei partita innanzitutto ieri sera? Pomeriggio?
0: Verso le 6:30, 18:30, sì, poi sarei dovuta arrivare verso le 10, sono arrivata a mezzanotte, ma questo non è tanto.
1: Ore sono anche poche di questi tempi, guarda.
0: Sì, mi porto i libri, ascolto un po' di musica, cose da fare sul treno.
1: Prendi molto zen.
0: Le trovo. Dire. Quando ho saputo che Sting era ancora sul palco, io l'ho saltato per 20 minuti, lì a quel punto ho pianto, cioè la commozione proprio mi ha... Capisci?
1: Capisco perfettamente, anche brutta. Perché ti sei persa non solo un spettacolo bellissimo, so che ne hanno parlato anche Rosario e Filippo, ma anche lui, dobbiamo ammettere che all'età di 74 anni fa ancora la sua bella figura, devo dire, sul palco, a livello proprio fisico. La fisicata di Sting, insomma, ci ha colpito moltissimo, oltre alla musica.
0: Posso solo dirvi che ogni mia collega presente qui di Radio Monte Carlo aveva una foto e ci ha tenuto a commentare la foto. Sì, ancora in forma, ragazzi. Sarà mica che se sono 30, antrico lì un po', ti tiene giovane?
1: Può essere. Può essere sicuramente.
0: Tu pratichi?
1: No,
0: per carità.
1: Ormai c'è una certa, però ecco, devo dire che lui va bene così. Intanto la musica con Bon Jovi, Always, questa è Radio Monte Carlo.

0: Elvis, Bon Jovi, siete su Radio Monte Carlo, tra poco di nuovo insieme.
1: Live from Perugia. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
16: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

0: Ma che disco era? A New Flame, 1989, Simply Red, questa era Enough su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, buon sabato, amici che state un po' ovunque. Ci arrivano foto di laghi, di posti di montagna, ma anche di mare, giustamente, Laura.
1: Firmateli i messaggi, così almeno vi possiamo poi salutare per nome. Ce n'è una che è Marika, che credo sia un'ascoltatrice di vecchia data.
0: Esatto, esatto. Marika è in viaggio verso Perugia, ci verrà a trovare in Corso Vannucci, è la seconda volta che viene a trovarci in questi anni, quindi ci fa molto molto molto piacere. Ti aspettiamo. La musica ancora su Radio Monte Carlo con l'ultimo grandissimo successo di Taylor Swift, ovvero Opalite.

0: Ma che disco era? A New Flame, 1989, Simply Red, questa era Enough su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, buon sabato, amici che state un po' ovunque. Ci arrivano foto di laghi, di posti di montagna, ma anche di mare, giustamente, Laura.
1: Firmateli i messaggi, così almeno vi possiamo poi salutare per nome. Ce n'è una che è Marika, che credo sia un'ascoltatrice di vecchia data.
0: Esatto, esatto. Marika è in viaggio verso Perugia, ci verrà a trovare in Corso Vannucci, è la seconda volta che viene a trovarci in questi anni, quindi ci fa molto molto molto piacere. Ti aspettiamo. La musica ancora su Radio Monte Carlo con l'ultimo grandissimo successo di Taylor Swift, ovvero Opalite.

0: Che profondità meravigliosa. Vero. Jamie Cullum, Everest in Love, in diretta su Radio Monte Carlo. Tu l'hai incontrato, mi stavi raccontando fuori onda, Isa.
1: Sì, perché è stato qua a Umbria Jazz, credo un paio di anni fa circa, cioè. E ho avuto l'occasione anche di vederlo all'open bar subito dopo. Concerto. Lui si è mischiato tra di noi ed è stato a parte che è un personaggio straordinario, perché sul palco veramente rende tanto, tanto, tantissimo. E ve lo consiglio vivamente di vederlo al vivo, veramente.
0: Allora adesso devo obbligare il nostro direttore Stefano Bragatto di invitarmi tutti gli anni per costruire, brava, questi racconti meravigliosi.

0: Set con Thank You, un grazie che noi giriamo a tutti i nostri amici che ci sono venuti a trovare e che verranno nei prossimi giorni qui a Perugia in Corso Vannucci per Umbria Jazz.
1: Live from Perugia.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
6: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo mood, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io! Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!

0: spazi con i bignè. Olè.
1: Ci sono canzoni e ci sono suoni che proprio ti ripuliscono non solo le orecchie ma anche l'anima. Devo dire che Fabio Concato io lo metterei in questo gruppo di persone. Rosalina in diretta su Radio Monte Carlo. L'estate c'è, l'abbiamo sentita tutti, Isa.
2: Come no, però devo dire che è molto gentile ultimamente, quindi noi la ringraziamo assai, continua ad essere così, perché come abbiamo detto ieri anche durante il mio imperdibile appuntamento con il meteo, le temperature sono accettabili un po' ovunque, anche se è lì dietro l'angolo l'anticiclone, quello caldo che dovrebbe tornare, ma non drammatico come la settimana scorsa, quindi attenzione.
1: Ma infatti lasciamolo dov'è, nominiamolo minimamente.
2: Io gliel'ho detto, ma sta a casa tua, ma veramente. Detto questo, noi cerchiamo di rendere migliore la nostra estate, anche stando a casa, anche senza partire, vero Laura?
1: Sì, perché l'estate, noi l'abbiamo capita questa cosa, credo un po' di estati fa, non ha sempre bisogno di essere perfetta, ha bisogno di essere vissuta, possibilmente vissuta in maniera un pochino più lenta, che detto così, con la velocità che abbiamo nella società in generale, sembra impossibile, ma non lo è. Ed ecco quindi 10 consigli per viverla al meglio. Facciamo questo servizio. Va.
2: Allora, vediamo un attimo come si può fare. Innanzitutto, per esempio, alzarsi un pochino prima per prendere le cose con calma, avere subito la possibilità di prendere la luce naturale, farsi una bella tazza di bevanda preferita e godersela guardando magari fuori il cielo, che ne so, la natura, i palazzi, che ne so, cosa avete davanti.
1: Svegliarsi prima d'estate, se siamo sicure.
2: È più fresco.
1: Certo. Per carità,
2: molto più fresco.
1: Per carità, però.
2: E poi prendersi quei 20 minuti alla fine della giornata per farsi una passeggiata, magari dopo cena.
1: Questo aiuta anche il reflusso, amici. In caso ne abbiate sofferto, sappiate che quei due passetti lì sembrano innocui, ma non lo sono.
2: Dice, e in mezzo che ci sta? Tutti gli impegni della giornata.
1: Esatto.
2: Però già aprire e chiudere in maniera decente va benissimo. Jungle su Radio Monte Carlo con Carry On.

0: In the middle of the night, dice Billy Joel con questa The River of Dreams su Radio Monte Carlo.
1: Canzone scelta a chiudere la nostra prima ora insieme. Adesso arrivano tutte le informazioni sul cinema, le breaking news di TGcom24 e poi ancora Isabella Leodori e Laura Ghislandi. State qui.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
10: E alle nostre vacanze romane.
11: Anche se non siamo a Roma!
9: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
13: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Leone XIV a Lampedusa ha attraversato la folla in jeep scoperte, benedetto bambini e doni. Il Papa ha pregato al cimitero dei migranti definiti vittime di decisioni prese o mancate. Quindi il monito: l'Europa è chiamata ad una responsabilità epocale. Il discorso di Donald Trump al Monte Rushmore in South Dakota, sotto la montagna con i volti scolpiti di quattro predecessori, ha aperto il weekend di festeggiamenti per il 4 luglio, nell'anno in cui gli Stati Uniti festeggiano il loro 250esimo anniversario, un paese, secondo il presidente, la cui identità è messa in pericolo dalla minaccia comunista. I funerali di Ali Khamenei, cominciati nel grande complesso del Mosalla, Imam Khomeini di Teheran, si sono trasformati fin dalle prime ore in una manifestazione di lutto e mobilitazione politica contro Stati Uniti e Israele, al grido di vendetta, vendetta e uccideremo chi ha ucciso il nostro Imam. Mojtaba vorrebbe presenziare alla tumulazione del padre il 9 luglio. Il maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, dove sono sparite 80 fiale di questo potente farmaco antidolorifico, che è anche una delle droghe sintetiche più diffuse e pericolose. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione per la vendita sul mercato nero, sospetti su una talpa nel nosocomio. Si stima che circa 36 milioni di italiani partiranno per almeno un giorno di vacanza. Solo in questo mese di luglio sono 13 milioni e mezzo, un dato in calo rispetto allo scorso anno. La spesa raggiungerà circa 120 miliardi di euro. Formula 1, Kimi Antonelli vince la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton e la McLaren di Norris. Mondiali di calcio, al via gli ottavi di finale, apre alle 19 Canada-Marocco, alle 23 toccherà a Paraguay-Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.

0: Shade su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, Happy Together, versione sabato, in via del tutto eccezionale come succede a luglio durante Umbria Jazz, perché noi siamo in onda tutti i giorni, 7 su 7, qui in diretta da Corso Vannucci con Radio Monte Carlo, radio ufficiale di Umbria Jazz, e Laura Ghislandi con me oggi.
1: Ma che meraviglia, Isabella Leodori, sì, tu hai fatto lo scambio di coppia oggi, hai lasciato Claudio Di Leo, che comunque ho visto che è passato prima a salutarci.
0: Ho avuto Chiara Lorenzuti, che avrò per tutta la prossima settimana, e poi un'altra sorpresa nel fine settimana con Silvia Notar Giacomo, quindi vedi un po', tutte donne però.
1: Mi pratichi però lo scambio, brava, chissà d'estate con questo caldo come fai?
0: Ma lasciamo perdere, se vuoi ti dico quello che ti ho detto prima, c'ho una certa. Quindi.
1: Ma di che? Ma chi? Ma dove?
0: Allora, miei cari, visto che l'estate sta non passando, però passa piano piano, molti di voi andranno in vacanza, molti altri no, però noi vogliamo darvi dei buoni consigli per stare bene anche scegliendo oppure dovendo rimanere a casa senza partire.
1: Per esempio, non siamo più abituati a considerare la micro vacanza, andiamo via un giorno e mezzo, che è comunque, siamo d'accordo, più il tempo di preparare il tutto che poi di godertelo, però già quello, per esempio, se non puoi andare via, ti può dare un po' di respiro, cioè non ti fa avere quella sensazione del ok, devo rimanere qui, sto qui tutta l'estate.
0: Spezza la routine, sì, senz'altro, sì, e sì. Poi anche se non potete per due giorni, si può fare anche una bella gita, che so, verso sera, al tramonto.
1: Bella.
0: Andiamo in campagna a mangiare una cosa, a prenderci il fresco, quella già è una cosa che comunque ti ritempra.
1: Sì, e la campagna italiana ha tanto da offrire, cioè esatto. Indipendentemente da dove vi troviate, qualcosa di buono c'è sempre.
0: E poi soprattutto cercare di comprare meno, vivere di più, che so, farsi un gelato, un bagno, un tramonto, una cena all'aperto, appunto, insomma, le cose belle da fare che fanno sempre bene al cuore e all'anima.
1: E prendiamoci anche tempo per fare qualcosa che non si è mai fatto nella vita. A me l'estate dà quella sensazione lì, sai?
0: Tipo cosa? Beh. Cosa vorresti fare che non hai mai fatto?
1: Beh,
0: ci pensiamo.
1: Te lo dico dopo, se cu.

0: FM, o come dir si voglia, REM, Imitation of Life. Sono le 14:15, buongiorno ancora a tutti. Stanno arrivando un bel po' di messaggi.
1: Tanti,
0: mi fai
1: tanti.
0: Salutare Max, che è dispiaciuto molto di non poter essere a Perugia.
1: Ma scusa, sei a Roma, che ci vuole arrivare a Perugia?
0: Quanto
1: non ho capito. Dov'è l'impedimento? Questo vogliamo capire. Venite, venite se potete, perché
0: come
1: noi siamo qua, vi veniamo ad abbracciare e ci fa piacere fare anche due chiacchiere, conoscervi personalmente, la vostra vita, i vostri affari, tutto vogliamo sapere.
0: Abbracciamo, baciamo, non ci facciamo nessuna remora. Siamo molto felici in questo momento, stiamo salutando tutti quelli che stanno passando davanti alla postazione. Multitasking.
1: Belli che sono. Salutiamo anche Rossella, che vive in un giardino bellissimo, il giardino incantato, dove lei addirittura fa colazione di tanto in tanto. Io la farei tutti i giorni lì, guarda, veramente complimenti.
0: Infatti,
1: e me la immagino un pochino, sai, con questi caftani bianchi di lino, il cappello a larghe tese.
0: Sì.
1: Il suo bellissimo
0: sì, sì.
1: giardino.
0: Ce li abbiamo anche noi, facci sapere dove sei, che magari un weekend riusciamo anche a venirti a salutare. Intanto, Niccolò Fabi e Max Gazzè, questa in giardino ci sta bene, vento d'estate.

0: Che coppia bellissima, Nicolò Fabi, Max Gazzè con Vento d'estate, grandissimo successo dell'estate del 1998.
1: Sì, a proposito di questi venti d'estate che questa mattina mi hanno portato via, a un certo punto tu hai incontrato Paolo Fresu.
0: Sì, l'ho preso al volo, guarda, per un braccio.
1: Mannaggia.
0: Ho detto facciamo una bella chiacchierata insieme e tu non c'eri purtroppo in quel momento, ma lui stava scappando.
1: Io stavo abbracciando e baciando tutti.
0: Stava scappando, però ho fatto una piccola chiacchierata con lui che voglio farvi ascoltare qui su Radio Monte Carlo.
2: From Perugia. Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
16: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
18: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
19: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
20: Mon Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
22: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via, via.
22: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
24: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
25: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
26: Con Radio Monte Carlo sei ad Umbria Jazz fino a domenica 12 luglio. 12 ore di diretta ogni giorno dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme fino a domenica 12 luglio a Perugia. In collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Siete su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio ancora e siamo in compagnia di un grandissimo e amatissimo musicista che tra l'altro è un habitué ormai di Umbria Jazz, Paolo Fresu, trombettista e soprattutto voce narrante di questo spettacolo di cui adesso ci parlerai e che presenterai a Umbria Jazz.
1: Beh, siamo in chiusura perché Kind of Miles, questo è il titolo del nostro spettacolo teatrale dove io sono in scena come attore, oltre che come musicista, poi 8 musicisti con il sottoscritto, una grande scena, una scatola scenica, video, trovate teatrali, raccontiamo Miles Davis in occasione dei 100 anni della sua nascita, ma questo progetto è nato ben prima perché è nato 3 anni fa, è un lavoro complesso, molto profondo in cui raccontiamo chi era Miles, non raccontiamo cosa mangiava la mattina o chi sono state le sue fidanzate, ma ne raccontiamo, ne tracciamo la sua figura, il suo profilo umano, artistico, importante, così importante, raccontiamo che cosa ha lasciato a noi. E parallelamente racconto anche la mia vita.
0: Qual è stato il tuo primo momento, il primo impatto con Miles Davis? Te lo ricordi?
1: Io non sapevo nulla di Miles, suonavo in un gruppo di musica leggera e con quel gruppo facevamo Le Foglie Morte, che era uno dei tanti ballabili che suonavamo insieme a Casadei, a Perez Prado, eccetera, eccetera. Il pianista che suonava con me, io sono figlio di un pastore, quindi a casa non c'era niente per ascoltare la musica, ma lui del paese vicino era figlio di un dentista che era un melomane, appassionato di opera e anche di jazz, quindi mi passava le prime cassette con queste registrazioni dei grandi jazzisti, lo ascoltavo ma non capivo niente, ma ero molto affascinato da questa musica. Poi una sera mi invita a Sassari, dove nella sua cantina ci sarebbe stata una jam session con alcuni musicisti locali. Io gli dico: Antonello, ma io non so niente di questa musica, vengo a fare una brutta figura. Lui mi dice: no, ma tu conosci il blues. E io gli dico: cos'è? E lui mi dice: il blues In the Mood, uno di quei brani che suoniamo per far ballare la gente. Io gli dico: cavolo, allora questo jazz non è poi così difficile. Mi incammino per Sassari e la sera provavano quel brano lì che io conoscevo bene, però si chiamava Autumn Leaves, perché la versione americana, e dico: ah, ma questo lo conosco, ma questo di jazz, insomma, è una fesseria. Finita quella serata, lui mi dà una cassetta.

0: Black Eyed Peas, Don't Lie, loro dicono no, molto bella l'intervista a Paolo Fresu.
1: Quando parla Paolo io veramente mi incanto, perché parla della sua passione, te la trasmette proprio, della musica, l'incontro con Miles Davis poi. A questo proposito voglio ricordarvi che sarà, amici di Perugia, voi che siete qua, che sarà proprio questo pomeriggio e questa sera al Teatro Morlacchi con il suo bellissimo spettacolo di cui ci ha parlato prima. Questa è Radio Monte Carlo, questa

0: La voce gli acuti di Mariah Carey su Radio Monte Carlo con la sua Dream Lover.
1: Live from Perugia. Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
3: Ah già, solo fango.
2: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
9: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
18: devi andare su deghi.it.
19: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
20: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi devi cucinare per 16.
19: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
18: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Devi provare. Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
21: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
22: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.

0: La musica più bella, Tunnel of Love con Bruce Springsteen. L'estate, sabato, il sole, ma insomma, cosa c'è di meglio?
1: Ah, nulla, se si riesce a trovare un pochino di refrigerio da qualche parte, si mette la radio in sottofondo. Noi poi vi stiamo raccontando tutto quello che succede all'Umbria Jazz. Oggi c'è un bel calendario,
0: Un bel calendario davvero. Allora, innanzitutto ricordiamo ancora che Paolo Fresu sarà al Teatro Morlacchi nel pomeriggio con il suo spettacolo Kind of Miles. Ma attenzione, perché lo spettacolo bello bello sostanzioso questa sera all'Arena Santa Giuliana, ci sono dei musicisti,
1: Non me lo perdo, sarò in prima fila. Se vedete una che si sbraccia, sono
0: sei tu.
1: Allora, abbiamo i Perigeo con The Last Concert e poi Beat Performing the Music of the 80s, King Crimson. Sottolineo King Crimson.
0: Tanta roba, amici. Poi, per chi vuole ballare, spettacolo gratuito in Piazza 4 Novembre a partire dalle 19 con Tribunal Miss Jazz Band, rigelato poi con The Giants e Funk Off on stage a partire dalle 11:30 di sera.
1: I nostri ragazzi.
0: Una bella novità abbiamo.
1: Ti porto in France. Vuoi venire con me in France insieme a Giselle?
0: Con la baguette, sì.
1: Vive la baguette sempre e comunque.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: due voci stanno bene insieme, non c'è nulla da dire, né che Laura Pausini, sei solo tu a chiudere la nostra seconda ora insieme di Happy Together.
1: Ci sono le news con il TGCOM 24, a tra pochissimo.
2: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga, sotto costo a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Ester Oletto. È in corso una rivolta del carcere di Enna, dove oltre 100 detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione. Dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza, la protesta è cominciata mettendo a ferro e fuoco l'istituto. Nei giorni scorsi un fulmine aveva colpito le centraline telefoniche, impedendo i contatti tra i prigionieri e i familiari. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa, presenti 4.000 persone, il pontefice prima in preghiera al cimitero dei migranti, poi la sosta alla Porta d'Europa, quindi l'inaugurazione del molo Papa Francesco e la messa al campo sportivo. I morti in mare, ha sottolineato Prevost, sono vittime di decisioni prese o mancate. L'ex campione di scherma Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico all'ospedale Santo Spirito di Roma. Avevo avvisato il ristorante di essere allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, ha sottolineato. È una reazione avversa potenzialmente mortale. È grave, un 55enne colpito con 20 coltellate alle spalle a Milano, apparentemente senza motivo. Arrestato un giovane di 22 anni, è successo intorno alle 7.30 di questa mattina davanti ad un bar in zona San Siro. Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova. Il sindacato ha lanciato una campagna per la parità di genere sul lavoro e nella società e contro la violenza sulle donne. Sarà diffusa in tutte le strutture. Kimi Antonelli ha vinto la sprint del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1. Sul circuito di Silverstone ha preceduto la Ferrari di Hamilton. Sul podio anche la McLaren di Norris, quinta la rossa di Leclerc. Alle 17 le qualifiche. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
9: Conviene al tuo portafogli
10: e alle nostre vacanze romane,
11: anche se non siamo a Roma.
8: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

0: Anita Baker, questa è la musica di Radio Monte Carlo, è la musica più bella. Ecco, anche il complimento che ci fanno più spesso passando di qua, oltre ad abbracciarci, a dirci cose belle che riguardano noi, ma soprattutto la musica di Radio Monte Carlo, che comunque è qualcosa che ti fa star bene.
1: Ah,
0: è
1: sì,
0: la più bella in assoluto, e avete ragione, miei cari, lo dite voi, quindi noi vi assecondiamo, ecco, con grande piacere. Laura Ghislandi, Isabella Leodori, Happy Together in versione weekend, sabato, perché siamo in Corso Vannucci a Perugia per Umbria Jazz, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale.
1: Ed è un viaggio incredibile, amici, cioè l'essere qui, a parte l'energia che c'è, perché quando c'è della musica, quando c'è della buonissima musica ancora di più, sì, è come se ci fosse un cambiamento interno, non so se ti sia mai successo, perché noi
0: come
1: comunque
0: no,
1: viviamo nella musica, anzi abbiamo fatto prima i complimenti a quella di Radio Monte Carlo, salutiamo anche tutti i nostri programmatori musicali, perché si fanno veramente delle
0: Marco
1: riunioni.
0: Marco Fullone, Paolo Ravasi, Beppe Ungaro, grazie,
1: bravissimi,
0: grazie che ci date ogni giorno delle playlist straordinarie da poter, da avere il privilegio di raccontare anche in diretta.
1: E quindi crescere ed accompagnarsi con la musica giusta, che inevitabilmente si collega poi, no, a quello che senti. Tutti noi abbiamo delle canzoni che ci ricordano dei momenti particolari, legati poi a delle sensazioni anch'esse molto particolari, quindi direi che siamo messi bene. C'è anche qualcuno, purtroppo il messaggio non è firmato, che dice: sono al lavoro nei campi ed è un piacere. Io me lo immagino lì al ritmo
0: sotto
1: di,
0: il sole soprattutto, quindi
1: sì,
0: non sarà facile. Ecco, a questo proposito vorrei salutare tutte le persone, noi ci lamentiamo spesso e volentieri del caldo, e però è anche vero che ci sono persone che lavorano sotto il sole, non soltanto nei campi, nei cantieri, chi lavora vicino ai forni, insomma, fanno
1: certo
0: un lavoro veramente pazzesco, e quindi vi vogliamo bene, vi pensiamo moltissimo.
1: Come no?
0: E smetteremo di lamentarci ogni volta che si alzerà un po' la temperatura, cioè penseremo soprattutto a voi, ecco,
1: quella
0: se non altro.
1: È un po' una prerogativa, secondo me, di tutti gli italiani, che quando
0: sempre
1: arriva il caldo siamo un po' fa caldo.
0: Che poi è stato provato scientificamente che non si abbassa la temperatura lamentandosi.
1: Ah no?
0: Vero,
1: ma scusa, ma
0: non ci pensa, eppure è così.
1: Mi dai adesso questa notizia,
0: esatto,
1: ma lo potevi dire prima, no?
0: New Genea. Morning.

0: Low con Lenny Kravitz su Radio Monte Carlo, 15:16, anzi 17, perché mi piace essere precisa. In questo momento ci stanno mettendo anche il tendalino davanti perché il sole si sta spostando e perché non colpisca i nostri begli occhi. Allora, giustamente,
1: che bello,
0: ci vuole anche
1: però
0: quello qui in Corso Vannucci a Perugia.
1: Allora, cercate, a proposito di Corso Vannucci, c'è qualcuno che è partito addirittura dalla Repubblica Ceca e sta viaggiando verso Perugia, perché stasera ci sono i Perigeo e quindi giustamente ci raggiungeranno in Corso Vannucci.
0: E passate di qua, sì, troverete anche Tamara Giancarlo, sì, ovviamente, perché saranno in diretta tutta la sera fino alle 10 di sera, tra l'altro, quindi
1: li cementiamo,
0: li
1: qui
0: trovate per forza, non vi potete sbagliare. C'è la musica su Radio Monte Carlo, Antonello Venditti, Ogni Volta. Ogni volta

0: Una delle ballate più amate di Antonello Venditti era il 1995, questa era Ogni volta su Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Mongermono Protein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo. Una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
4: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...
8: Iperceramica!
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it. E fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
13: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta, adoro.
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capo Boi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
20: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Questa chiusura molto dolce la lasciamo tranquilla, serena. Take the Long Way Home con i Supertramp su Radio Monte Carlo alle 15.31. Questo Happy Together versione sabato, versione soprattutto Umbria Jazz, con Laura Ghislandi, Isabella Eleodori e con i Briatori.
1: No, allora questa ve la dobbiamo
0: raccontare. Possiamo dire senza che nessuno ci senta qua. Chiudi la diffusione un attimo.
1: Ci stanno ascoltando tutti. Infatti, non appena nominato Briatore si sono girati tutti. Adesso
0: vi spieghiamo. Che succede oggi a Perugia?
1: Allora, Isa è da 3 ore che ogni 10 minuti. C'è Laura, guarda, c'è Briatore. Io, ma Isa, ma sei sicuro? Sì, guarda che è Briatore. Non è mai lui, ma no. Qual è? Dai, devi incontrarlo.
0: Allora,
1: cosa gli diresti tu? Perché c'è proprio...
0: Non gli direi niente, assolutamente. Mi chiederei soltanto che ci fa sotto il sole a Perugia uno come, un signore come Briatore. Ecco. Però detto questo, non è uno solo.
1: No.
0: Sarà
1: parecchi.
0: Almeno il quarto signore che somiglia a Flavio Briatore. Quindi a volte ci sono quelle riunioni di sosia.
1: Però
0: magari oggi c'è qualcosa di cui non sappiamo.
1: Di solito il Festival di Sanremo, che è pieno di sosia, sì, si trovano fuori dall'Ariston da anni. Cioè c'è l'imitatore di Pavarotti.
0: Quindi,
1: che credo abbia.
0: Dici che questa cosa è contagiosa?
1: Ma sicuramente. Ma vorrei capire come festival. Mai vedi un Briatore dappertutto.
0: No,
1: ecco.
0: Per carità. No, nel senso, non avrebbe senso, ecco, dicevo. Detto questo, amici, vi ricordiamo che ancora una mezz'oretta da passare insieme qui su Radio Monte Carlo, meno male perché ci cacciano tra un po'. 342 41 41 762, se volete partecipare anche con i vostri messaggi vocali oppure scritti.
1: Allora, tanti amici che stanno facendo cose diverse, abbiamo detto che c'è addirittura qualcuno che sta lavorando nei campi, ma c'è chi come Cristina che invece è bellamente sdraiata nel suo giardino.
0: Così si fa.
1: Con tutte le cicale in sottofondo. Ah. Mi sono chiesta, ma le cicale a quest'ora?
0: Sì. Ecco. Le cicale
1: sono in amore,
0: di giorno,
1: lo sapete, sì.
0: E mentre i grilli sono la notte, quindi il rumore, se stai in campagna, lo senti sempre, giorno e notte. Ed è bellissimo perché ti accompagna e ti rilassa quasi.
1: Il pisolino alle 15.33 non è male,
0: vero,
1: sai?
0: Vero.
1: Per loro, perché per noi non si
0: è
1: può.
0: L'ora della cicagna. James Blunt, The Girl That Never Was. Questa è Radio Monte Carlo.

0: questa chiusura molto dolce, la lasciamo tranquilla, serena. Take the Long Way Home con i Supertramp su Radio Monte Carlo alle 15.31. Questo Happy Together versione sabato, versione soprattutto Umbria Jazz, con Laura Ghislandi, Isabella Eleodori e con i Briatori.
1: No, allora questa ve la dobbiamo
0: raccontare. Possiamo dire senza che nessuno ci senta qua. Chiudi la diffusione un attimo.
1: Ci stanno ascoltando tutti. Infatti, non appena nominato Briatore si sono girati tutti. Adesso
0: vi spieghiamo. Che succede oggi a Perugia?
1: Allora, Isa è da 3 ore che ogni 10 minuti. C'è Laura, guarda, c'è Briatore. Io, ma Isa, ma sei sicuro? Sì, guarda che è Briatore. Non è mai lui, ma no. Comunque. Qual è? Dai, devi incontrarlo.
0: Allora.
1: Cosa gli diresti tu? Perché c'hai proprio.
0: Non gli direi niente, assolutamente. Mi chiederei soltanto che ci fa sotto il sole a Perugia uno come. Un signore come Briatore. Ecco. Però detto questo, non è uno solo.
1: No.
0: Sarà
1: parecchi.
0: Almeno il quarto signore che somiglia a Flavio Briatore. Quindi a volte ci sono quelle riunioni di sosia.
1: Quelle
0: e
1: però,
0: magari oggi c'è qualcosa di cui non sappiamo.
1: Di solito il Festival di Sanremo, che è pieno di sosia, sì, si trovano fuori dall'Ariston da anni. Cioè c'è l'imitatore di Pavarotti.
0: Quindi,
1: che credo abbia.
0: Dice che questa cosa è contagiosa?
1: Ma sicuramente. Ma vorrei capire come festival. Mai vedi un Briatore dappertutto.
0: No,
1: ecco.
0: Per carità. No, nel senso, non avrebbe senso, ecco, dicevo. Detto questo, amici, vi ricordiamo che ancora una mezz'oretta da passare insieme qui su Radio Monte Carlo, meno male che ci cacciano tra un po'. 342-4141-762 se volete partecipare anche con i vostri messaggi vocali oppure scritti.
1: Allora, tanti amici che stanno facendo cose diverse, abbiamo detto che c'è addirittura qualcuno che sta lavorando nei campi, ma c'è chi come Cristina che invece è bellamente sdraiata nel suo giardino.
0: Così si fa.
1: Con tutte le cicale in sottofondo. Mi sono chiesta, ma le cicale a quest'ora?
0: Sì, ecco. Le cicale sono
1: in amore,
0: il giorno,
1: lo sapete, sì.
0: E mentre i grilli sono la notte, quindi il rumore, se stai in campagna, lo senti sempre, giorno e notte. Ed è bellissimo perché ti accompagna e ti rilassa quasi.
1: Il pisolino alle 15.33 non è male,
0: vero,
1: sai?
0: Vero.
1: Per loro, perché per noi non
0: è l'ora della cicagna. James Blunt, The Girl That Never Was. Questa è Radio Monte Carlo.

0: Chissà se Eros canterà questa canzone per la sua Aurora che oggi si sposa. Spero proprio di sì, un'emozione per sempre. Auguri Aurora, questa è Radio Monte Carlo e siamo sempre con voi, attenzione.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: In Vietnam è tornata la spettacolare fioritura del loto, un evento che ogni anno colora laghi e stagni attirando visitatori da tutto il paese. Considerato da secoli un simbolo di resilienza, purezza e armonia, il loto occupa un posto speciale nella cultura vietnamita, ispirando arte, poesia e tradizioni locali come il celebre tè al loto di Hue.
2: La sua capacità di sbocciare elegante sopra l'acqua, pur affondando le radici nel fango, lo ha reso un emblema del legame tra uomo e natura, una fioritura che non è solo uno spettacolo naturale, ma anche un'occasione per valorizzare il patrimonio culturale e la biodiversità del territorio.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
12: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Porcelain, Moby, questa è Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, miei cari. Allora, visto che si parla di vacanze, visto che molti ascoltatori ci stanno mandando messaggi di preparazioni di valigie, macchine che devono essere controllate per fare lunghi viaggi,
1: sono
0: in
1: impegnati.
0: Coppia e anche soli o in famiglia. Allora, attenzione, perché si parla molto di quello che può succedere quando, magari per la prima volta, nelle prime volte, primi anni, si fa una vacanza di coppia.
1: Allora,
0: senza aver fatto del rodaggio, come dire.
1: Siamo però tutti d'accordo che prima c'è la moratoria, cioè se abbiamo già prenotato le vacanze d'estate e a Natale non ci si lascia.
0: No, per carità.
1: Non c'è questa moratoria.
0: Portate pazienza, mi raccomando, tenete duro.
1: Cioè, ci si prova quantomeno.
0: Esatto.
1: No?
0: Beh, insomma, partire in coppia a volte non è sempre così romantico e quindi può portare litigi, delusioni, proprio perché nella relazione con il partner subentrano queste nuove dinamiche, perché si esce fuori dalla nostra comfort zone casalinga. Succede.
1: Secondo me è stato un po' come il periodo di qualche anno fa, non vorrei rinominarlo per
0: periodo. Mi vengono le bolle solo a pensarci.
1: In cui siamo stati obbligati a stare 24 esatto. ore insieme, che è la stessa cosa che succede in vacanza durante l'estate. Ovviamente ognuno ha i suoi ritmi, c'è chi fa la colazione prima, c'è chi fa la colazione dopo, e non sempre è facile far combaciare tutte le richieste. Questo sì.
0: Esatto, e soprattutto se mi partite male all'inizio, nel senso che uno accontenta l'altro o viceversa, capite che no, quando dice vabbè, ok, ti accontento perché non voglio sentirti litigare, ecco, già si parte male lì, devo dire.
1: Ma secondo me bisognerebbe ogni tanto trovarsi a metà strada, sai?
0: Un
1: perché
0: bel compromesso,
1: se tu dici sempre di sì e poi covi dentro, cioè ti obblighi a fare cose che non vorresti fare, sicuramente per amore la accusi molto. Quindi a quel punto l'altro potrebbe anche dire: l'ho notata questa cosa, adesso faccio qualcosa io per te.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto. Sì, ma non sono tutti così.
1: No,
0: in ogni caso,
1: no.
0: Però mi raccomando, auguri a tutti voi, nuove coppie che state facendo o state preparando un viaggio insieme.
1: Auguri proprio.
0: Pazienza, molta pazienza. C'è la musica su Radio Monte Carlo con Somber Potential.

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: Season con Ariana Grande su Radio Monte Carlo. Un saluto a tutte le persone che ci stanno venendo a trovare qui a Radio Monte Carlo, la postazione in Corso Vannucci a Perugia. Il commendatore Rodolfo Mencarelli è passato di qua e noi lo vogliamo salutare con un abbraccio grandissimo.
1: Lo facciamo.
0: Siamo in chiusura, Laura.
1: Ma è volata queste tre ore veramente. Grazie Isabella Leodori per avermi accolta.
0: Laura Ghislandi, grazie a te.
1: E ci ha raggiunti adesso con lei che arriverà dopo di noi, Chiara Lorenzutti.
0: Quante belle donne, Madame
2: Adore. Ragazze. Ma vi volete fermare ancora un pochino con me?
1: Scusate, è arrivato anche il direttore.
0: Venga.
3: Tre meravigliose principesse contemporaneamente in onda.
1: Ma guarda che emozione.
0: Vabbè, prima ci ha detto cose diverse, però adesso le principesse.
1: L'abbiamo registrato, tutte le puntate vengono messe poi sul nostro sito, ci potete ascoltare, è registrato, non puoi più scappare.
0: Allora Chiara, vieni qua, tu sarai in onda tra pochissimo fino a?
2: Ragazze, fino alle 19.
0: Perfetto.
1: Ok.
2: Con se la vi.
0: Dai.
1: Buona giornata amici, a domani.
0: A domani, sempre a partire dalle 13 su Radio Monte Carlo con Laura Ghislandi, Isabella Leodori, Dario Rizzuto e regia da Milano e tutti i nostri amici e collaboratori. Ciao!
4: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Esther Ruletto. Il Papa a Lampedusa, nell'isola degli sbarchi, i migranti morti in mare per decisioni prese o mancate, ha ammonito Leone XIV che ha pregato davanti alle loro tombe, denunciando l'indifferenza. Compito dell'Europa per Prevoste quello di varare un piano di soccorsi. Donald Trump ha aperto le celebrazioni per il 4 luglio a Mount Rushmore in South Dakota. Nel suo discorso pronunciato sotto la montagna con i volti scolpiti di quattro predecessori è tornato a ripetere che l'identità americana è sotto attacco e che gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Stasera parlerà al National Mall di Washington. Migliaia di persone in lutto a Teheran per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Portano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta contro chi ne ha causato la morte a fine febbraio. Le cerimonie funebri dureranno 6 giorni, incertezza sulla possibile partecipazione del figlio Mojtaba. Rivolta nel carcere di Enna, ora è circondato dalle forze dell'ordine. Oltre 100 detenuti hanno occupato il vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza e devastato alcuni locali. Stamani gli agenti di polizia penitenziaria avevano sequestrato diversi cellulari introdotti nell'istituto di pena illegalmente con dosi di droga. Sono 13 milioni e mezzo gli italiani che hanno deciso di partire in questo mese, un numero inferiore rispetto allo scorso anno. Mare in testa, ma crescono agriturismi, vacanze esperienziali e sostenibili. Mondiali di calcio, da stasera scattano gli ottavi di finale, apre Canada-Marocco alle 19 sul terreno di Houston, alle 23 Paraguay-Francia nello stadio di Philadelphia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito. Per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
5: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

diretta dal cuore di Perugia, da Corso Vannucci, dalla postazione di Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, ben trovati dopo le due fantastiche ragazze, anzi le principesse, perché così ci ha definito poi il nostro direttore, e noi portiamo a casa tutto, assolutamente. Quindi un saluto a Isabella Elodori e Laura Ghislandi, quest'oggi con Happy Together. Torna C'est la vie, edizione speciale da weekend, così accadrà questo fine settimana e anche il prossimo, con me Chiara Lorenzutti ad accompagnarvi tra le 16 e le 19, ma con tutta l'emozione, tutta la bellezza che ci regala questo luogo meraviglioso nel quale ci troviamo, ovvero il cuore di una città splendida che è Perugia, e noi siamo qui a raccontare tutto quello che accade per quanto riguarda Umbria Jazz, di cui Radio Monte Carlo ancora una volta è radio ufficiale. Quindi tanti colori, tante le emozioni, ma soprattutto tanti gli amici che passano di qua a salutarci, quindi tanti mani, tanti cuori, tanti abbracci, tante foto. Siamo molto molto contenti. Un saluto a Dario Rizzuto, perché un anno fa l'ho chiamato Pizzuto, per cui ogni tanto c'è sempre questo imbarazzo poi del, ma lui lo sa, ci scherziamo tantissimo, quindi sai che sei tu. Grazie per la regia da Milano, naturalmente grazie anche a tutto lo staff che poi saluterò adeguatamente qui dal cuore di Perugia, e ci godremo come sempre la grande musica, quella di Radio Monte Carlo, con un po' di interviste davvero interessanti che ascolteremo insieme. Subito la nuova canzone di Teddy Swims.

Mancino tra di noi qui su Radio Monte Carlo in diretta da Perugia. Nel frattempo che bello, arrivano scontrini che ci regalano caffè shakerati, ma che meraviglia. Nel cuore di questo pomeriggio c'è chi pensa, grazie di cuore anche al nostro sostentamento, al fatto che siamo refrigerati ma allo stesso tempo sostenuti grazie al caffè. Ascoltatori meravigliosi qui su Radio Monte Carlo, grazie di cuore. Devo salutare anche la famiglia Lauria che al completo è passata a salutarci, sapete, insomma, sabato e domenica grande passaggio ma soprattutto grande presenza di tanti amici, non solamente per i grandi concerti di Umbria Jazz, ma proprio anche per questa atmosfera meravigliosa che si respira di giorno in giorno. Siamo anche stati abbastanza graziati dal meteo, insomma un cielo splendido quello su Perugia che consente anche delle temperature diciamo accettabili, d'altronde insomma siamo il 4 di luglio quindi ci sta. Subito Prince con Sign of the Times su Radio Monte Carlo in C'est la vie.

0: 80 con Prince, uno dei suoi tanti enormi successi, artista meraviglioso, molto amato dalla sottoscritta, ma anche da Radio Monte Carlo.
1: Live from Umbria Jazz.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
7: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
17: GWM, go with more.
18: Dobbiamo parlare.
19: Lo sapevo.
18: Di questi continui alti e bassi.
19: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
18: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
20: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
21: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
22: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
23: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
24: Arredissima.
25: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
26: No! Sì! Brava!
27: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
28: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
27: Un appuntamento galante?
28: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
29: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
30: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
31: Hey! Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
0: fino a domenica 12 luglio con Radio Monte Carlo. Sei ad Umbria Jazz. 12 ore di diretta ogni giorno dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Fino a domenica 12 luglio a Perugia. In collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: fine anni 70 per Got to Be Real, Sherry Lynn alle 16.28 in diretta qui su Radio Monte Carlo da Perugia. C'è stato un concerto pazzesco ieri sera, lo so, ne hanno parlato tutti i miei colleghi e le mie colleghe, ma siamo stati veramente coinvolti dall'arena e da quello che è accaduto, dalla presenza di Sting, quindi concerto assolutamente memorabile. Ma noi vi facciamo ascoltare a questo punto un estratto di un'intervista che è stata concessa in esclusiva al nostro Nick the Nightfly per Radio Monte Carlo nel backstage del concerto, quindi ascoltiamo di che cosa hanno parlato Nick e Sting.
1: Amici di Radio Monte Carlo, ho il piacere di ospitare su Radio Monte Carlo in esclusiva un grande artista internazionale, Sting, e siamo nel backstage di Umbria Jazz. You've just released this beautiful album that I've been listening to and enjoying listening to at the Night Watch. And it comes to my attention, Sting, is that the interpretations and the quality of you and Dominic, your singing, playing, and also the colors that you've added to your songs. And you're always looking for a new twist in your songs.
2: You know, it kind of happened by accident. I was performing my play, my musical, The Last Ship, in Amsterdam over a month. And the Rijksmuseum wanted to do a program about the museum and invited me to sing in front of Rembrandt's Night Watch, which is his masterwork, really. And so we came up with a little set and reduced the thing again, just to two guitars and a voice, again to maximum effect with a live audience, and it's a beautiful sound, but the songs are sturdy.

Alicia Keys con la sua Fallen. Questa è Radio Monte Carlo, 16:37 pomeriggio del sabato. Un abbraccio, un saluto a tutti gli amici in movimento, chi si sta spostando verso l'Umbria, verso Perugia, ma non solo. C'è un'Italia in movimento, tanti amici partono per le vacanze. Ad accompagnarvi come sempre la grande musica, quella di Radio Monte Carlo, che da qualche giorno, e questo accadrà fino al 12 di luglio, quindi fino a domenica prossima, vi arriverà qui da Perugia, dal cuore di questa città meravigliosa, dove si racconta tutto quello che accade per Umbria Jazz. C'è la postazione di Radio Monte Carlo in Corso Vannucci, ci sono un sacco di gadget, la possibilità insomma di stare insieme, di darci reciprocamente un volto, e devo dire che non è poco, e tante sono le emozioni che si accompagnano a questo momento che stiamo vivendo e condividendo in questi giorni, e quindi è una grande gioia da provare a trasferire a tutti gli amici in giro per l'Italia. Subito Lighthouse Family con Question of Faith.

0: Finivano gli anni 90 con questa canzone dei Lighthouse Family, si intitola Question of Faith, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Live from Umbria Jazz.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
9: Ecco qua.
8: Scarpe. Beh, carine queste.
9: Carine quelle, eh?
8: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
9: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
8: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
9: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49€ e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
14: E per un giro in scooter al tramonto?
13: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
16: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
17: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
18: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
17: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

0: L'energia e la grinta di Tom Jones con la sua Sex Bomb qui su Radio Monte Carlo in diretta da Perugia per Umbria Jazz. Però noi non trascuriamo nemmeno lo sport, soprattutto quando in campo ci sono gli azzurri, quindi voliamo per un attimo a Wimbledon, vedere che cosa accade, perché se da un lato si è chiuso poi il terzo turno con un Sinner che già agli ottavi, altri tre azzurri cercano poi di raggiungerlo, oltre a una Jasmine Paolini che è andata molto molto bene, quindi complimenti a lei. Al momento stanno giocando ed è una partita davvero cominciata abbastanza male per il nostro Flavio Cobolli contro Chakanov, perché è cominciata con un 6-0 e poi per fortuna ci sono stati altri due set, 7-6, 7-6 in questo momento, e quindi si sta giocando ancora, come dire, il set, quello decisivo per cercare di capire appunto chi si qualificherà o meno. Questo è quello che sta accadendo qui, anzi no, lì a Wimbledon. A Perugia c'è tanta musica della quale parleremo naturalmente con Umbria Jazz. Tra pochissimo tempo di informazione qui nel nostro C'est la vie, puntata del sabato, subito le breaking news del TGcom 24.
1: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere lavapavimenti Dyson Cyclone V10 sotto costo a soli 349 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Ester Oletto. È in corso una rivolta nel carcere di Enna, dove 120 detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza. La protesta è cominciata mettendo a ferro e fuoco l'istituto. Ci sono 6-7 agenti in servizio su 200 reclusi. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa, presenti 4.000 persone, il pontefice prima in preghiera al cimitero dei migranti, poi la sosta alla Porta d'Europa, quindi l'inaugurazione del molo Papa Francesco e la messa al campo sportivo. I morti in mare, ha sottolineato Prevost, sono vittime di decisioni prese o mancate. Saranno alti esponenti del clero sciita a recitare le preghiere funebri per la guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso fine febbraio in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Cerimonie in diverse città dell'Iran, la principale nella capitale. La salma esposta nella grande moschea, chiuso lo spazio aereo. L'escampione di scherma Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico all'ospedale Santo Spirito di Roma. Aveva avvisato il ristorante di essere allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, ha sottolineato. È una reazione avversa potenzialmente mortale. È grave, un 55enne colpito con 20 coltellate alle spalle a Milano, apparentemente senza motivo. Arrestato un giovane di 22 anni. È successo intorno alle 7.30 di questa mattina davanti ad un bar in zona San Siro. Raggiunta l'intesa tra sindacati e Ita Airways per il rinnovo del contratto di lavoro, che ora verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Domani voli a rischio per uno sciopero nazionale del comparto aereo. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
9: Conviene al tuo portafogli.
10: E alle nostre vacanze romane.
11: Anche se non siamo a Roma!
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Cristina Aguilera con la sua Beautiful alle 17:06 in diretta da Perugia, Radio Monte Carlo, appuntamento con C'est la vie, speciale weekend, potremmo definirlo in questo modo. Solitamente ci sentiamo ogni giorno con me, Chiara Lorenzutti, da lunedì al venerdì tra le 16 e le 18, invece in questo fine settimana e anche nel prossimo puntate speciali dalle 16 alle 19, perché è tutto speciale in questi giorni, soprattutto la location dalla quale vi stiamo trasmettendo, perché siamo in corso Vannucci a Perugia per Umbria Jazz, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale, quindi stiamo raccontando tanti colori, le emozioni ovviamente di queste giornate incredibili, visto che buona parte dello staff è qui presente a Perugia e soprattutto ci sono tanti artisti, tanta musica, tanta voglia di condividere la bellezza di una grande passione che stiamo cercando di trasferire in questi giorni. Ma non dimentichiamo nemmeno chi è in giro, chi sta partendo, chi lavora da altre parti d'Italia. Lo raccontate voi al 342 41 41 762. Un abbraccio ad Andrea che sta trasportando barche poi nel cuore di questo pomeriggio. Come vedete, le attività sono particolarmente diverse e variegate e parleremo anche di ricette un pochino più leggere, ma soprattutto di alcune soluzioni per cercare di ovviare anche al lavoro di chi magari lavora a stretto contatto con il calore, come ad esempio le brigate di cucina. Quindi sappiamo molto bene che cosa significhi essere esposti per tante ore a temperature più elevate. Che cosa si è pensato di fare, o perlomeno quali sono le proposte sul tavolo? Innanzitutto dei turni più brevi, meno fiamme vive, quindi insomma delle preparazioni che virino un po' più verso il cibo freddo, e quindi è una sorta di difesa che stanno cercando di allestire i ristoranti e i ristoratori nella tutela, e ovviamente per cercare di rendere più agevoli le condizioni di lavoro viste le temperature molto elevate di questi giorni. Chissà che non si possano pensare soluzioni ideali anche per tantissimi altri lavori che espongono i lavoratori a un caldo eccessivo in questi giorni. C'è Sienna Spyro.

0: was old.
1: Lucas Graham con Seven Years qui su Radio Monte Carlo alle 17.15, qui da Umbria Jazz, dopo il grande, immenso concerto di Sting ieri sera. Non dimentichiamo gli altri, questa sera un doppio appuntamento sul palco centrale appunto dell'Arena Santa Giuliana con Perigeo, e poi a seguire Beat, questo super gruppo incredibile con Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin, Danny Carey, quindi grandissimi musicisti tutti insieme per una serata piena di emozioni. E poi ancora in Piazza 4 novembre 21.30 Re Gelato and the Giants, ancora al Teatro Morlacchi tra pochissimo alle 17.30 ora, e poi anche alle 21.30 l'immenso Paolo Fresu con Kind of Miles. Insomma, tante le emozioni, tante le occasioni soprattutto gratuite poi di godere della grande musica anche qui da Perugia, naturalmente per Umbria Jazz. Noi ascoltiamo Carly Simon.

0: intitola Why, la canzone di Carly Simon che ci riporta all'inizio degli anni Ottanta qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo. State con noi perché tra poco torneremo ancora indietro nel tempo e saremo pronti ad emozionarci con due voci incredibili.
1: Live from Umbria Jazz.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM, go with more.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Lo senti? È il suono della felicità! Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca! Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 5 agosto, sconto del 10% su tutta la frutta e verdura, anche sui prodotti già in offerta. Negli ipermarket, contact aderenti e online, spesa minima 10 euro. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
19: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
20: Anche su un mezzo non tuo?
19: Sì.
20: E offre anche tutela legale.
19: Mi fai parlare?
20: E assistenza sanitaria e a casa.
19: Esatto, Moby, perché ACI
20: è il club sempre vicino a te.
19: Almeno la chiusura posso dirla io?
20: Ok, socia.
19: ACI, il modo italiano di dire

promesso due voci eccezionali ed eccole qui, Whitney Houston, George Michael con If I Told You That alle 17.28 nel pomeriggio di Radio Monte Carlo con Sela Vinqui in diretta da Perugia per il nostro Umbria Jazz. Devo leggere un messaggio di un amico, abbiamo parlato insomma di quanto caldo faccia in giro, di quanto effettivamente sia complicato di tanto in tanto svolgere determinati tipi di lavoro, soprattutto con queste condizioni, quindi saluto Federico da Genova che dice grazie per aver citato le brigate di cucina, immaginate, noi lavoriamo dalle 17.30 fino a mezzanotte ad una temperatura di più di 40 gradi con umidità elevatissima, quindi un abbraccio grande a voi, un po' a distanza per non surriscaldarvi ulteriormente. A proposito di cucina, c'è un piatto tutto italiano, romagnolo per la verità, che sta diventando veramente famoso in tutto il mondo. Uno dice grazie, parli della piadina, cioè famosa, è conosciutissima in tutto il mondo, amata ovunque, è stata incoronata il panino dell'estate da parte del New York Times, quindi promosso questo grande classico della Romagna, l'ha fatto bene insomma raccontando quanto di italiano ci sia in questa bella abitudine e soprattutto citando poi anche dei grandi, degli illustri italiani che hanno amato moltissimo la piadina, in primis insomma ricordiamo il nostro Federico Fellini che insomma era solito terminare magari le riprese dei suoi film, il suo lavoro, quant'altro, con una bella piada, bella secca, così diceva lui appunto, appena uscita dalla piastra, quindi grande, c'è tanta Italia in questo bel racconto e siamo molto contenti insomma che il New York Times riconosca il valore dell'ennesima prelibatezza e dell'ennesima eccellenza tutta italiana, quindi evviva la piadina sempre e comunque. Subito Charlie Puth e Coco Jones.

Mario Venuti con la sua Crudele alle 17.37 su Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la vie, in questo sabato in diretta da Perugia, ma anche con una grande attenzione nei confronti del tennis e del tennis italiano soprattutto, visto che oggi è una grande giornata, sono giornate molto impegnative. Andiamo subito a Wimbledon per un attimo, perché in campo c'è ancora il nostro Flavio Cobolli nella sfida, insomma, in questo incontro molto molto teso, partito abbastanza male ma poi con un netto recupero da parte sua con Chakanov, quindi insomma Chakanov conduce per il momento per 2-7-1, si sta giocando il quarto e al momento Flavio Cobolli avanti per 5-2, quindi insomma vedremo come andrà. Naturalmente seguiranno degli importanti aggiornamenti anche in merito a questo, poi c'è una partita che comincia più tardi, sapete che poi insomma gli orari di inizio delle partite di tennis sono sempre un po' poco precisi, ma noi vi aggiorneremo costantemente. Nel frattempo protagonista la grande musica di Radio Monte Carlo, ritroviamo Shola Ama, You're the One I Love.

0: voce quella di Sholama che ci riporta dritti dritti alla fine degli anni 90 con questa sua You're the One I Love, e questo è il pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Live from Umbria Jazz.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
9: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo. Una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
16: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
18: Devi aprire la pagina deghi.it.
19: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
16: Poi devi solo cliccare.
19: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
16: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
20: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti.
17: Perché se non devi, non ci credi.
21: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
22: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
0: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

Come suonava bene questo disco, come suona bene anche oggi 1980 per Change con A Lover's Holiday. Questa è Radio Monte Carlo 17:50. Bravo il nostro Flavio Cobolli che ha recuperato questa partita che era cominciata un po' in salita contro Chakanov. Siamo a Wimbledon, quindi si parla di tennis e si sta giocando a questo punto il set decisivo, visto che c'è una parità per 2-2. Si è aggiudicato il quarto per un punteggio di 6-2, quindi insomma tifiamo assolutamente per lui. Tifiamo a proposito d'estate, soprattutto a proposito di dieta, anche a una dieta molto bilanciata per i cani e i gatti. Stavo leggendo una cosa molto interessante che ci racconta quanto dovremmo saper far caso a che cosa mettiamo nella loro ciotola, perché il rischio e soprattutto l'allarme un po' lanciato anche dai veterinari è quello che ogni tanto l'errore che commettiamo, ovvero umanizzare le loro ciotole, immaginare che possano mangiare quello che mangiamo noi. È vero, forse da un lato si è sempre fatto, eccetera, però abbiamo conosciuto molto in base agli studi ovviamente delle loro abitudini così alimentari. Spesso però così facendo non rispettiamo le esigenze nutrizionali degli animali, che sono estremamente diverse dalle nostre, quindi bisognerebbe andare un po' più a fondo, magari se si vuole seguire una dieta casalinga affidarsi poi ai consigli preziosi di un nutrizionista e non fare a modo nostro. Quindi vanno bene certo le crocchette e i cibi pronti perché già sono bilanciati, ma se scegliamo di procedere autonomamente attenzione a non umanizzarli troppo, soprattutto no dolci ai cani perché a loro fanno male, è veleno, quindi attenzione, la loro salute prima di tutto. Ed Sheeran con Camera. You should see the-

0: Ci sono i Keen con Somewhere Only We Know. Questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio con Selevi in diretta da Perugia per Umbria Jazz. Tra poco tempo di informazione, Breaking News e TGcom 24, a seguire Meteo e Autotraffic.
1: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Esther Oletto. Donald Trump al Monte Rushmore in South Dakota ha aperto il weekend di festeggiamenti per il 4 luglio, nell'anno in cui gli Stati Uniti celebrano il loro 250esimo anniversario. Un paese, secondo il presidente, la cui identità è messa in pericolo dalla minaccia comunista. Stasera parlerà al National Mall di Washington. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha attraversato la folla in jeep scoperta e benedetto bambini e doni. Prevosta ha pregato al cimitero dei migranti definiti vittime di decisioni prese o mancate. Quindi il monito: l'Europa è chiamata ad una responsabilità epocale. I funerali di Ali Khamenei, cominciati nel grande complesso di Mosalla di Teheran, si sono trasformati in una manifestazione di lutto e mobilitazione politica contro Stati Uniti e Israele, al grido di vendetta, vendetta, e uccideremo chi ha ucciso il nostro imam. 6 giorni di cerimonie, previste 20 milioni di persone. Detenuti in rivolta nel carcere di Enna, in 120 hanno occupato il vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza e devastato alcuni locali. Stamane gli agenti di polizia penitenziaria avevano sequestrato diversi cellulari introdotti nell'istituto di pena illegalmente con dosi di droga. Si stima che circa 36 milioni di italiani partiranno per almeno un giorno di vacanza. Solo in questo mese di luglio sono 13 milioni e mezzo, un dato in calo rispetto allo scorso anno. La spesa raggiungerà circa 120 miliardi di euro. Si aprono gli ottavi di finale dei mondiali di calcio con la sfida di Houston alle 19 italiane tra il Canada e il Marocco. Grande attesa anche per l'altro match allo stadio di Filadelfia, che vedrà opposte Paraguay-Francia. Si inizierà alle 23. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
5: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sul nostro paese prevarrà domenica influsso di un vasto campo di alta pressione, cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutte le regioni. Nel pomeriggio moderato aumento della nuvolosità sul nord-est e sulle aree alpine centro-orientali. Occasionali temporali di calore nelle zone interne della Toscana e in Umbria. La sera possibili temporali isolati sul Friuli e sul Veneto orientale. Venti moderati settentrionali nel centro-sud della Puglia e sull'alto Mar Ionio, generalmente debole altrove. Temperature in lieve rialzo al nord e nelle zone interne del centro, senza grandi variazioni altrove. A Monte Carlo soleggiato. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si registrano code per un incidente tra il bivio A1 variante Sasso Marconi in direzione Milano. In Piemonte, lungo la diramazione A55 per Pinerolo, viene segnalato un incidente alla barriera di Bainasco verso lo svincolo Orbassano. Sulla A14, tratto chiuso per un incendio tra Foggia e Cerignola Est. Sulla statale 685 delle Tre Valli Umbre, riduzione di carreggiata per lavori tra Pescara del Tronto e Capodacqua. Infine, al traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 30 minuti. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Ci sono i Pretenders con I Stand By You. Questa Radio Monte Carlo, 18:07, pomeriggio di questo sabato 4 luglio, in diretta da Perugia. Come probabilmente potete sentire in sottofondo, tutta l'energia di Umbria Jazz 2026 che stiamo seguendo ancora una volta da vicino. Attenzione, perché tra poco ci collegheremo con dei grandi amici di Radio Monte Carlo, una marching band davvero speciale. Parliamo appunto dei Funk Off, che stanno suonando e portano in giro per la città il colore e la bellezza della musica funk, una band straordinaria. Tra poco! Just one-

Questa è Radio Monte Carlo, Ella Langley nel nostro pomeriggio con C'est la vie e come annunciato noi siamo pronti a condividere con tutta Italia l'energia dei Funk Off che come ogni pomeriggio, anche ogni mattina, tornano a trovarci questa marching band fantastica, ormai amicissima di Radio Monte Carlo, che è pronta a regalarci un po' di funk dal vivo. Siete pronti ragazzi? Siete pronti? E allora...

0: Che classe, che eleganza. Classe ed eleganza infinita per quanto riguarda Robert Palmer con Mercy, Mercy Me e I Want You. E questa è Radio Monte Carlo.
1: Live from Umbria Jazz. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Con Radio Monte Carlo sei ad Umbria Jazz fino a domenica 12 luglio. 12 ore di diretta ogni giorno dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme fino a domenica 12 luglio a Perugia in collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: nel pomeriggio di Radio Monte Carlo con C'est la vie in questo sabato. Ovviamente qua da Perugia si parla di musica, c'è stato un grandissimo concerto nella serata di ieri, abbiamo parlato tanto insomma di Sting e io ne voglio parlare con un grande amico di Radio Monte Carlo. Lui è un musicista, è stato benissimo insieme a lui ieri sera, perché devo dire che tutto il pubblico dell'Arena Santa Giuliana era in visibilio per questi musicisti straordinari. Benvenuto Matteo Testori.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, prima di tutto dico che io non sono un fan di Sting, quindi non voglio fare un'esegesi di Sting, assolutamente no, però è stato un concerto meraviglioso.
0: È stato pazzesco, vero?
1: Sì, allora, era tantissimi anni che non sentivo un suono così vero, senza fronzoli, proprio diretto. Erano in tre che suonavano benissimo, ma poi bello il suono, bello pieno, non come adesso, no, che lo comprimono tutto, un suono libero, bellissimo.
0: Lo stesso Sting ha detto che in qualche modo lui ha spogliato la musica per un ritorno alle origini, e ci fa pensare ovviamente alla formazione dei Police, quindi insomma basso, chitarra, batteria, tre musicisti eccezionali sul palco, lui compreso, un suono incredibile, un concerto memorabile e soprattutto degli strumenti che quando venivano inquadrati sembrava davvero avessero una grande storia da raccontare, un po' usurati, no? Soprattutto la chitarra e il basso di Sting.
1: Certo, sono gli strumenti del nonno, sono gli strumenti del rock, quelli su cui è nato il rock. Pensa che il basso di Sting è circa primi anni 50, è il primo basso che è stato fatto dalla Fender, che è un Fender Precision, e suonava meravigliosamente, suonava come devono suonare i bassi rock. La chitarra invece era una Stratocaster più o meno dei primi anni 60, circa anni 63, che andava in una pedaliera semplicissima, pochi pedali, che hanno quasi tutti i chitarristi, Boss, una roba da 100 euro, e poi andava in due Mesa Boogie, amplificatori meravigliosi, chitarrista bravissimo, quindi un suono pulito, bello, ma un'amalgama di suoni spettacolare.
0: Un'amalgama che esiste dall'inizio degli anni 90, che tra Dominic Miller, appunto il grandissimo chitarrista che accompagna e suona con Sting da sempre, lo stesso Sting è un batterista invece un po' più giovane ma veramente pazzesco, quindi un insieme che ci ha fatto sognare.
1: Sì, ma si è sognato davvero, perché era tanto tempo che non si sentiva, almeno io non sentivo proprio il bel suono del rock di una volta, no? Quando tu sei lì che ascolti e senti la chitarra, lui che cambia il selettore e che suona un po' col plettro, un po' con le dita, ma è stato veramente bellissimo.
0: Una sorta di ritorno alle origini, una sorta di ritorno alla semplicità. Per lui stesso è stato come spogliare la musica di una serie di altri elementi meravigliosi, che possono essere magari le sezioni di fiati, le tastiere, una serie di armonizzazioni anche particolari. E lui stesso ha detto: funziona tutto benissimo.
1: Sì, poi sai, in un periodo in cui fai fatica a sentire gente che suona per davvero, lì proprio le origini del rock, chitarra, basso, batteria, i Police, Jimi Hendrix, quel rock, quello vero, insomma, e ce lo siamo goduti proprio bene.
0: Una grande magia che abbiamo vissuto ieri sera. Grazie Matteo Testori per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
0: E buona musica.

Boys con Tomorrow alle 18.38 qui su Radio Monte Carlo, sabato 4 di luglio, con me Chiara Lorenzutti, se la via ad accompagnarvi ancora per una ventina di minuti più o meno, poi questa programmazione tutta speciale dedicata ovviamente a voi, alla grande musica di Radio Monte Carlo, ma anche a un bel racconto di quanto sta avvenendo qui a Perugia, Umbria Jazz, quindi programmazione che poi vedrà insieme a voi dalle 19 alle 22 Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo con il loro Take It Easy, quindi insomma un bel modo per arrivare al sabato sera in una sera d'estate. Vittoria di Cobolli per quanto riguarda Wimbledon, ne parleremo tra poco. Subito Frank Sinatra e la voce di Bono.

0: you when you're under my skin.
1: Qui ci sono i brividi, ci sono i brividi. Frank Sinatra insieme a Bono, voci eccezionali con I've Got You Under My Skin. E questa è Radio Monte Carlo.
2: Live from Umbria Jazz.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Allora, com'è andata? Racconta.
8: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
7: No. E tu che cosa hai fatto?
8: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
7: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
8: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia e bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
16: No, sì!
17: Brava!
16: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
17: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
16: Un appuntamento galante?
17: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
18: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
19: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
21: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: meraviglioso Stevie Wonder con la sua I Wish 1976, ma insomma le emozioni non conoscono anno, e questa è la pure semplice verità, e lo sappiamo ascoltando la grande musica di Radio Monte Carlo. Le 18.52 in questo tardo sabato pomeriggio, un successo tutto italiano, quello del nostro Flavio Cobolli. Stiamo parlando di Wimbledon, una partita infinita che è durata 3 ore e 59 minuti, 4 ore, un'altra fatica, la terza appunto per lui a Wimbledon dopo il suo magnifico, lo sappiamo, Roland Garros, quindi una vittoria veramente fatta di stabilità, di resistenza per una partita che non era cominciata benissimo, ma la sua creatività e anche l'imprevedibilità davvero hanno come dire, dato a lui la possibilità di avere la meglio sul suo avversario russo, quindi è andata molto bene. Punteggio insomma importante, si sono giocati quinte 5-7, lui riesce a sfiancare gli avversari nell'anima, mi piace molto questa definizione del suo modo di giocare a tennis, quindi riesce a variare sul tema. Affronterà Alex De Minaur agli ottavi di finale, quindi la quinta testa di serie a Wimbledon. L'australiano insomma già l'aveva battuto tempo fa, però siamo sicuri che non è esattamente lo stesso Flavio Cobolli. Perché? Perché le vittorie appunto di De Minaur a Melbourne e Vienna erano un po' altri tempi, se vogliamo. Non era questo Cobolli che, a detta degli esperti e anche nostra, è diventato un grande signore del tennis, quindi una partita tutta da vedere. Subito Aaron.
1: Nothing.

0: is all we need. Ci sono i Blu con One Love qui su Radio Monte Carlo, ultimo disco per quanto riguarda versione del sabato con C'est la vie, ma si torna domani come sempre a partire dalle 16. Vi lascio con Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo, Take It Easy, sino alle 22, sempre qui in diretta da Perugia. Grazie a tutti gli amici che sono passati a salutarci, grazie anche a Dario Rizzuto da Milano, quindi grazie per la regia, ma anche al team ovviamente di regia qui da Perugia, Lorenzo Vincenzi, Giulio Corbelli, Simone Gentili, grazie a tutti voi. Vi lascio con l'informazione, le breaking news del TGcom 24, buona serata da Chiara Lorenzutti, a domani.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
6: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump ha aperto le celebrazioni per il 4 luglio a Mount Rushmore in South Dakota. Nel suo discorso pronunciato sotto la montagna con i volti scolpiti di quattro predecessori è tornato a ripetere che l'identità americana è sotto attacco e che gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Nelle prossime ore il comizio al National Mall di Washington. Migliaia di persone in lutto a Teheran per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Portano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta contro chi ne ha causato la morte a fine febbraio. Le cerimonie funebri dureranno 6 giorni, incertezza sulla partecipazione del figlio Mojtaba. È rientrato in Vaticano Leone XIV dopo la visita a Lampedusa nell'isola degli sbarchi. I migranti morti in mare per decisioni prese o mancate, ha ammonito il Papa, che ha pregato davanti alle loro tombe, denunciando l'indifferenza. Compito dell'Europa per Prevost, quello di varare un piano di soccorsi. L'ex campione di scherma Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico all'ospedale Santo Spirito di Roma. Avevo avvisato il ristorante di essere allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, ha sottolineato, è una reazione avversa potenzialmente mortale. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle in strada a Milano da uno sconosciuto questa mattina alle 7:30. L'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti. È stato bloccato dai clienti di un bar in zona San Siro. Mondiali di calcio a Houston, il via a Canada-Marocco, primo ottavo di finale. Dalle 23 a Filadelfia andrà in scena Paraguay-Francia. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio d'Inghilterra che si corre domani. Ha preceduto le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Tennis, Wimbledon, Cobolli batte Khachanov in 5-7 e passa agli ottavi come Jasmine Paolini che ha sconfitto Sakkari. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo, meteo. Con
7: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sul nostro paese prevarrà domenica influsso di un vasto campo di alta pressione, cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutte le regioni. Nel pomeriggio moderato aumento della nuvolosità sul nord-est e sulle aree alpine centro-orientali. Occasionale temporale di calore nelle zone interne della Toscana e in Umbria. La sera possibile temporali isolati sul Friuli e sul Veneto orientale. Venti moderati settentrionali nel centro-sud della Puglia e sull'alto Mar Ionio, generalmente debole altrove. Temperature in lieve rialzo al nord e nelle zone interne del centro, senza grandi variazioni altrove. A Monte Carlo, soleggiato. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade, code a tratti sulla A14 Adriatica tra Imola e Cesena in direzione Taranto, ancora fumo per un incendio tra Foggia e Cerignola Est. Lungo la 10 code a tratti tra area di servizio Bordighera e barriera di Ventimiglia. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, traffico rallentato per un incidente all'incrocio Valico del Cerreto in direzione Gualtieri, statale 62 della Cisa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Eccoci qua in diretta in Corso Vannucci, Umbria Jazz, ma soprattutto Radio Monte Carlo. Una buona serata a Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera Tamara Donà.
0: Buonasera a tutti gli ascoltatori che sono con noi, ci stanno ascoltando chiaramente non solo da qui da Perugia, ma anche un po' da tutto il mondo con la nostra applicazione, e soprattutto un abbraccio grandissimo a tutti coloro che in questo momento sono con noi qui in Corso Vannucci. Allora, è una giornata incredibile qui a Perugia.
1: Molto bella.
0: È piena veramente di gente, forse più di sempre.
1: Sì.
0: Non so, tu vero?
1: Ma
0: tu
1: io
0: come stai?
1: Dal primo sto bene.
0: Si vede?
1: Passiamo all'ultimo giorno?
0: Ma da...
1: No, per me no, è meraviglioso.
0: È come se, diciamo,
1: è come se.
0: La carica è tanta.
1: Ma dal giovedì, guarda, io anch'io ho notato questo. C'è un'affluenza maggiore rispetto anche agli altri anni. Poi magari i dati che arriveranno, abitualmente verso la fine della kermesse, confermeranno o meno questa nostra percezione.
0: Allora,
1: però...
0: sono tante ore di diretta tutti i giorni che Radio Monte Carlo fa in queste giornate, per cui noi dobbiamo ringraziare i nostri tecnici. Se non ci fossero loro, noi non saremmo qui. Per cui permettimi di ringraziare e salutare a Milano Gabriele Lobianco in regia.
1: Vai,
0: a Perugia Giulio Corbelli, Giulio Bartolomei, Simone Gentili, Loris Rossi e tutti
1: Rossi.
0: Gli altri.
1: No, ha cambiato colore, è veramente neri. Però fai tu, decidi tu. Loris Rossi.
0: Vabbè, dai, milanista,
1: oh,
0: ci sta.
1: Santa Cleopatra.
0: Rosso e nero.
1: Teresita Foglie in redazione. Io direi che noi vi regaliamo un sacco di musica, lo faremo. Figurati se sull'intro, sulla sigla iniziale non fa una delle sue. E poi alle 21 collegamento con l'Arena Santa Giuliana.
0: Questa, sì.
1: E mi raccomando di seguirci fino alle 22 con voi. Subito i Maroon 5.

0: Questa è Radio Monte Carlo, Heroini, Maroon 5, A Take It Easy. Ancora una buona serata, un buon sabato da Giancarlo Cattaneo e Tamara Donà. Siamo in diretta via del tutto eccezionale fino alle 22. Siamo in diretta da Perugia, Umbria Jazz. Salutiamo sì. i nostri ascoltatori al sì. 342 41 41 762.
1: E Loris Rossi che ci sta dando una mano.
0: Non eri,
1: che
0: dai.
1: È il nostro Lorenzo Vincenzi,
0: Lorenzo,
1: grandissimo. Uno squadrone qui a Perugia per voi, ma ovviamente noi facciamo compagnia a tutti, per cui hai fatto più che bene a dare anche il numero per i messaggi, sì. il 342 41 41 762, che apro in questo momento e controlleremo ovviamente chi vorrà stare in compagnia di Radio Monte Carlo e di Take It Easy.
0: Allora chiedono come mai non siamo su Radio Monte Carlo TV,
1: perché
0: da qui da Perugia non è possibile,
1: è
0: torneremo
1: complicato.
0: Poi insomma dopo la nostra, il 13 luglio ci potrete di nuovo rivedere, ma intanto ci ascoltate qui, siamo insomma i vostri occhi, la vostra anima in questo posto meraviglioso che è Perugia.
1: Quindi vi raccontiamo di Perugia, voi se volete a vostra volta raccontarci un po' dei vostri spostamenti, noi siamo a disposizione. Ci sono molte persone che chiaramente si stanno spostando in questo periodo, visto che siamo in estate, e allora perché non parlare di un inconveniente che è molto spiacevole mm-hmm. per noi passeggeri, ma anche per le compagnie aeree. Mi riferisco a quando perdi la valigia.
0: Sì.
1: Ti è mai capitato?
0: Mi è capitato, purtroppo a Cuba,
1: per fortuna,
0: è arrivata
1: ancora
0: la fine della vacanza.
1: A Cuba, quando
0: ma tanto,
1: sei stata a Cuba?
0: Beh, quando ero molto giovane con la mia carissima amica Laura, non ho avuto per tutta la vacanza la valigia, ma insomma, alla fine ce l'ho fatta lo stesso, però è un inconveniente molto fastidioso.
1: Ogni bagaglio mal gestito arriva a costare a chi dovrebbe garantirne la sicurezza $260, che sembra pochino, ma in realtà sì. tu sai alla fine il profitto per le compagnie aeree per ogni passeggero pare si aggiri intorno agli $8.
0: Ah,
1: quindi è capisci. Veramente un salasso chiaramente
0: sì, certo.
1: per chi deve gestire tutto, e urge trovare una soluzione definitiva al problema.
0: Allora diciamo che l'intelligenza artificiale potrebbe
1: esatto,
0: aiutare
1: esatto.
0: e quindi nei prossimi 2 anni circa 3 compagnie aeree su 4 insomma prevedono di incrementare gli investimenti per evitare questo disturbo, che insomma la gente va in vacanza una volta all'anno senza il bagaglio, non è carino.
1: Alle 21 saremo ovviamente in diretta con il nostro Nick the Night Fly dall'Arena Santa Giuliana per offrirvi anche i Perigeo, ma subito arriva il Nick.

0: 19:20, questa è Radio Monte Carlo in diretta da Perugia, Cars Con Drive. Ma tu hai capito, mi ha fatto una carambata il mio amico Gabriele,
1: sì,
0: napoletano, lo conosco da 50 anni, quindi praticamente quando siamo nati è arrivato con tutta la family.
1: Ma dai,
0: la moglie,
1: sì, da quant'è che non vi vedevate?
0: Ma un po'.
1: Quindi Umbria Jazz e la musica vi ha riunito a Radio Monte Carlo,
0: sì.
1: Pensa che bello.
0: Mi sembra di stare a Napoli invece che a Perugia e va bene così. Ascoltateci sempre, questa è Radio Monte Carlo.
2: Live from Perugia. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
4: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
14: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da
18: Iperceramica.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
23: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
24: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
0: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: la musica che ci piace, questa è Radio Monte Carlo, Take It Easy, in diretta da Perugia, Umbria Jazz, anche in questo sabato 4 luglio. La cosa bella è che tutti i nostri ascoltatori si preoccupano per noi, Giancarlo, e ci portano, guarda, per noi speaker di Radio Monte Carlo, perché siamo qui dalla mattina presto fino alla sera, ci portano i caffè, ci portano le orecchiette, ci portano i biscotti. Adesso è appena entrato il nostro Nick the Nightfly, che appunto aveva una scatola di biscotti, un vassoio, ha detto ragazze, ne volete un po'?
1: No, ma uno da dividere a metà. No, scherzo. Allora, al di là dei viveri che arrivano, molti amici hanno pagato dazio, gli amici che hanno vinto con Radio Monte Carlo il biglietto per l'Arena Santa Giuliana di questa sera per Igeo dalle 21. È il nostro amico
0: Stefano, anche amico del nostro Maurizio Di Maggio.
1: E ci ha inviato anche uno scatto praticamente in tempo reale. Quello non lo possiamo ancora condividere, ma molti amici che sono qui, ve lo diciamo, in Corso Vannucci, fanno degli scatti ovviamente alla nostra meravigliosa postazione, poi taggano Radio Monte Carlo. Salutiamo anche Stefano da Lugo, Enrico da Bari, che ha inviato un messaggio anche lui: viaggia spesso, a volte può cambiare anche stazione radio, ma poi aggiunge: io torno sempre da voi perché la musica, come da voi, da nessun'altra parte.
0: Vedi, perché il grande amore non si lascia mai, si rimane sempre lì nelle cose belle che ci fanno emozionare. Allora sì, continuano ad arrivare tanti messaggi, c'è gente che si sposta, giustamente è una giornata di spostamenti, c'è chi ascolta Radio Monte Carlo Take It Easy dal Charleston. Massimo, esattamente, lo fa con l'applicazione di Radio Monte Carlo. E poi dice: va bene, lasciate stare ragazzi, voi a Perugia state lontani dal vino e dai derivati.
1: No, non voi. Leggilo com'è, leggilo com'è questo messaggio.
0: Dice, Tamara, girare lontano dai vino e
1: da
0: derivati.
1: Vino e derivati.
0: Derivati non li bevo perché non ho più l'età. Il vino poco e buono.
1: Però vedi che ti hanno scoperta subito. Lontano dal vino e forse riusciamo a arrivare fino alle 22. Questa è Radio Monte Carlo.

0: Immagino gli amici nel traffico all'ascolto di Radio Monte Carlo con un po' di dolcezza. Michael Bublé, Hold On, appena ascoltato in Take It Easy, versione del sabato. Ragazzi, l'11 saremo a Perugia per il concerto di Zucchero, vi porteremo taralli, sì, quelli di Cerignola. Bravi Patrizio, volentieri, e Deborah, si fa così, mai a mani vuote. No, scherziamo, a noi basta veramente la vostra presenza, perché poi facendo la radio, quando ci si incontra, è sempre un grandissimo piacere, no?
1: Vero.
0: Tra non molto, altri messaggi al 342-414-162. Vorrei parlare anche della ruota della musica, sì, il nuovo gioco della postazione perugina di Radio Monte Carlo, ma adesso c'è la sfida Fogli. Dovete sapere, ecco, che noi abbiamo Teresa Fogli in redazione, sì, appassionata di musica, che ogni giorno strizza l'ufficio musica di Radio Monte Carlo e sceglie due brani, e siete voi poi, amici all'ascolto, a scegliere tra i due.
1: Esatto, allora intanto la ringraziamo, la ringrazio anch'io personalmente, Teresa, sì, perché è fine settimana, si riposa,
0: è in piscina,
1: ma, non lo so, forse al mare visto che è a Rimini, però diciamo che la sfida Fogli comunque questa sera c'è proprio grazie a lei. Allora, che cosa avete pensato?
0: Allora, numero uno, I Feel It Coming, The Weeknd, ok?
1: Sì.
0: Mentre pronti ad ascoltare il numero due, I'm coming out. Io non avrei dubbi, lo so
1: io Diana, neanche.
0: Diana Ross, I'm coming out. Per cui numero uno, se vi va di ascoltare per intero The Weeknd. Numero due invece, se vi va di ascoltare Diana Ross.
1: Scegliete la nostra musica anche in questo sabato e fatelo insieme a noi al 342 41 41 762.
2: Live from Perugia.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non ci credi!
8: L'attaccante è davanti alla porta!

0: rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
0: No!
1: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

0: Coming out, lei è Diana Ross qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, siamo in diretta da Perugia, Umbria Jazz.
1: E meno male.
0: Siamo felicissimi di potervi accompagnare in questa manifestazione meravigliosa.
1: Sì.
0: Siamo qui soprattutto per quelli che non possono essere qui fisicamente.
1: Esatto.
0: E quindi siamo i vostri occhi. Allora, al 342 41 41 762 un po' di messaggi. C'è chi dice: ora di ritorno a Matera, ci manca già l'atmosfera dell'Umbria Jazz. Saluti dalle tre ragazze con cui siete stati disponibili nel fare la fotografia. Grazie sempre.
1: Ma per noi è un piacere, ci mancherebbe
0: è un'occasione.
1: Altro. Il brano appena ascoltato, I'm Coming Out, ricordiamo, era della sfida Fogli,
0: certo.
1: Per cui l'avete votato voi, il numero è sempre quello, il 342 41 41 762. Sfida Fogli che tornerà anche domani, Teresita Fogli, del nostro centralino.
0: Esatto.
1: Ma sai che non ci hanno ancora presentato l'hostess che quest'anno
0: io l'ho conosciuta, si chiama Sofia, se non sbaglio.
1: Ma perché tu sei sempre in giro a non fare niente? Io sono sempre qui a lavorare.
0: Scusami.
1: Ho capito,
0: strano,
1: potevi anche dire.
0: Ma
1: non è vero, come si chiama, scusa?
0: Mi pare di aver capito Sofia.
1: Benissimo.
0: Beh,
1: sarà,
0: vero? Sì, mi hanno detto di
1: sicuramente...
0: sì. No, Cristina Sanna mi ha confermato.
1: Okay.
0: Sofia, vero?
1: Ciao Sofia.
0: Giovanissima, quanti anni hai, Sofia?
1: Vabbè, ve ne parlate
0: 23.
1: Dopo.
0: Vabbè,
1: 32. No, ho sbagliato. 23. Allora, la nostra Sofia è alla ruota della musica, che
0: sì.
1: Trovate ovviamente qui a Perugia, nella nostra postazione che migliora ogni anno di più.
0: Vero?
1: E ogni giorno si vincono tantissimi premi in base alla fortuna. Tu devi girare la ruota.
0: Uh-huh.
1: Adesso vi descrivo la situazione in tempo reale. C'è un cordone di amici e
0: sì,
1: amiche
0: tanti.
1: Che affollano per fare la coda proprio.
0: Bene.
1: E arrivare poi a giocare. Chiaramente vincono tutti.
0: Ma
1: possono vincere.
0: Vince?
1: Un momento, te lo dico: una matita, una spilla.
0: Ma come la matita?
1: Un momento, si parte dal basso, segnalibro, calamita, fino poi arrivare allo zainetto, il portachiavi.
0: Pure.
1: Ce l'ho manco io lo zainetto.
0: Il ventaglio? Ragazzi.
1: Ventaglio.
0: Sì, c'è anche quello.
1: Sono finiti.
0: No,
1: no, c'è
0: caldo.
1: Anche il ventaglio.
0: Okay.
1: C'è anche il ventaglio. Ma si possono vincere anche la borsa in tessuto. No, il ventaglio c'è come?
0: Ma
1: in
0: sì,
1: bambù,
0: c'è.
1: Tra l'altro. Quindi
0: allora,
1: non abbiamo badato a spese.
0: Certo.
1: CD di Monte Carlo Night Story o anche il New Collection, per cui noi vi auguriamo buona fortuna. Ovviamente poi questi premi che non avanzeranno
0: potete
1: da
0: regalarli
1: Perugia.
0: Se non, no no,
1: che fai, lo ricicli?
0: No,
1: scusa.
0: Beh, se non sì, a
1: mi sembra molto ma come no, te lo tieni perché sei fan,
0: sì.
1: Fai la coda e quindi giochi e intanto ascolti anche Yola con la sua Starlight.

0: Park Junior and Radio Take It Easy.
1: Arrivano le breaking news di TGcom 24, a seguire meteo e autotraffic.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga, sotto costo a soli 1199 euro. Disponibili 200 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
9: Radio Monte Carlo, sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
10: Buonasera da Esther Oletto. Accusa gli estremisti e l'invito identitario a difendere la specificità di essere americani. È il 4 luglio di Donald Trump che al Mount Rushmore agita il rischio comunisti. Non lo saremo mai, assicura. Il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti si consuma in un'America torrida. Il caldo annulla la tradizionale parata a Washington. Il presidente tornerà a parlare dal National Mall. Dolore e tanta rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono cominciati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America e Israele. Nelle cerimonie funebri, che dureranno 6 giorni, attese circa 20 milioni di persone. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa. Presenti 4.000 persone, il pontefice prima in preghiera al cimitero dei migranti, poi la sosta alla Porta d'Europa, quindi l'inaugurazione del molo Papa Francesco e la messa al campo sportivo. I morti in mare, ha sottolineato Prevost, sono vittime di decisioni prese o mancate. Sedata la rivolta nel carcere di Enna, i detenuti sono stati riaccompagnati nelle celle, mentre 8 sono stati arrestati e trasferiti. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno verso l'istituto di pena, contenenti droga e cellulari. Si tuffa in mare, salva i figli gemelli di 8 anni in balia delle onde a Otranto, poi muore per un malore. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo, 54 anni, si era sottoposto. Era un funzionario amministrativo del CNR a Lecce. Tennis, Cobolli torna negli ottavi a Wimbledon grazie alla rimonta su Khachanov, sconfitto in 5 set. Avanzano anche Jasmine Paolini, che ha battuto la Sakkari, e la coppia Bolelli-Vavassori. In Formula 1, pole di Kimi Antonelli, che domani sul circuito di Silverstone scatterà davanti alle 2 Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
13: E alle nostre vacanze romane.
14: Anche se non siamo a Roma!
12: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
15: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
16: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sul nostro paese prevarrà domenica influsso di un vasto campo di alta pressione, cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutte le regioni. Nel pomeriggio moderato aumento della nuvolosità sul nord-est e sulle aree alpine centro-orientali. Occasionali temporali di calore nelle zone interne della Toscana e in Umbria. La sera possibili temporali isolati sul Friuli e sul Veneto orientale. Venti moderati settentrionali nel centro-sud della Puglia e sull'alto Mar Ionio, generalmente debole altrove. Temperature in lieve rialzo al nord e nelle zone interne del centro, senza grandi variazioni altrove. A Monte Carlo, soleggiato. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Serravalle Genova, un incidente crea code tra Busalle e Genova Bolzaneto. Lungo la 12 Genova Roma, coda per traffico tra Genova Nervi e Genova Est. Sempre per traffico si registrano code a tratti lungo la 14 Adriatica tra Imola e Faenza in direzione Taranto. Lungo l'Autosole, coda di un chilometro tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sulla statale 65 della Futa viene segnalato un incidente all'incrocio della strada provinciale 129 San Piero a Sieve in direzione Firenze. Un veicolo in fiamme viene segnalato sulla 3 tra Cava dei Tirreni e Barriera di Nocera Inferiore verso Napoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: E questa è Radio Monte Carlo e si sente già Jamiroquai, Blue Skies, a Take It Easy. Ancora una buona serata a voi. Buon sabato sera alle 28 in punto. Giancarlo Cattaneo, Tamara Donai in diretta da Perugia, Umbria Jazz.
1: La smetti, cosa c'è? Di muoverti con la penna in mano che mi hai appena macchiato la camicia con questa penna blu. Io non lo
0: se
1: so.
0: Se vuoi te la faccio lavare in albergo.
1: No,
0: dai,
1: guarda che poi
0: pago io.
1: No, allora, se la fai lavare in albergo, no, pago
0: ti
1: io.
0: Fidi?
1: Ma non lavarla tu, altrimenti mi viene una camicia da neonato. Probabilmente per come
0: può
1: per
0: essere
1: le tue grandi qualità. Al 342-4141-762 tantissimi amici. Salutiamo Gaspare. Gaspare chiede dei gadget anche pagando la spedizione. Ma no, noi ci auguriamo, e questo è l'auspicio, che tu possa venirci a trovare prima o poi, magari a Milano, magari a Perugia, perché no. Salutiamo anche chi scrive: che bello sentirvi anche il sabato sera, magari con un po' di vostro dispiacere. Noi siamo contentissimi. Sono contento e felice perché questa sera mi fate compagnia per i miei 66 anni. Anni.
0: Auguri,
1: buon compleanno, buon
0: auguri.
1: Compleanno con Take It Easy. E siete veramente tantissimi: Mauro, Gabri, Massimo, Sofia, Mark, Nicoletta, tanti. L'aperitivo diventa superlativo in questo sabato sera, scrivono così.
0: Bene, allora mi chiedono di salutare i ragazzi di Tuoro che sono qui questa
1: Tuoro,
0: sera a Perugia. Un abbraccio grande,
1: che
0: buon divertimento,
1: vicino.
0: Ragazzi.
1: Non è lontano Tuoro.
0: Sì, non è lontano.
1: Okay, okay,
0: bene,
1: okay.
0: Bene, divertitevi, fate bravi, mi raccomando. Ok, come sempre, perfetto. Allora, questa mattina c'è stata la maratona, alle 7:30, io ero giù pronta. Ti aspettavo e tu invece non c'eri.
1: Ma
0: stavi
1: non
0: facendo colazione.
1: Allora, stamattina la donna è arrivata in hotel a colazione alle 10:20.
0: È vero.
1: Non voleva
0: confermo.
1: Vedere nessuno, probabilmente,
0: è vero,
1: quindi è arrivata tardissimo. Noi allora, abitualmente ci incontriamo dalle 7:30 del mattino, anche per organizzare con il nostro Giulio Bartolomei la giornata. Invece così tu te ne sei fregata ampiamente.
0: È
1: ma
0: vero.
1: Comunque
0: sì.
1: La maratona di cui
0: c'è
1: abbiamo
0: stata.
1: Parlato ieri.
0: Esatto, esatto. Lo sport fa bene, ma fa bene soprattutto ai bambini. E quindi insomma arrivano notizie molto interessanti di attualità che ci dicono che lo sport resta una semplice ma efficace strategia educativa per favorire atteggiamenti più adattivi ai bambini. Cioè i bambini che praticano lo sport fra una certa età, i 6 e i 10 anni, sono bambini insomma che stanno molto meglio e mostrano meno comportamenti, come dire, oppositivi.
1: Diciamo una maggiore disciplina, un maggiore autocontrollo, sì. E questo potrebbe essere, chiaramente li aiuterebbe e li aiuterà sicuramente anche nel corso della crescita, no? Per la relazione con l'adulto.
0: Esatto, e a diventare anche degli adulti migliori. Continuiamo con la grande musica di Radio Monte Carlo. In diretta da Perugia arrivano i Jungle.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo in diretta da Perugia, Anastasia, Mother Love. Quanti messaggi, Marina da San Gemini, un sacco di scatti. Rosanna da Grosseto scrive: ci vediamo giovedì a Perugia, non vedo l'ora di essere lì. Quindi tanti amici che chiaramente stanno organizzando questa meravigliosa trasferta, ma ne vale sempre la pena.
1: Allora, possiamo dire che si può organizzare anche all'ultimo, eh? Uno finisce di lavorare alle 18 a Milano, prende la macchina, viene qui di corsa, un posto da dormire si trova sempre, comunque è una città anche economica, Perugia si mangia molto bene. Tra poco abbiamo un'amica che ci ha fatto una sorpresa.
0: È vero.
1: E quindi la ascolteremo qui su Radio Monte Carlo.
0: Intanto i Soul Asylum.

0: Che meraviglia questo brano 1992, Runaway Train, Soul Asylum, in diretta da Perugia qui per Radio Monte Carlo in tutto il mondo, perché attraverso l'app e il sito radiomontecarlo.net potete ascoltarci. Ma io voglio sapere una cosa.
1: Mi dica.
0: I nostri amici che sono qui presenti inviano degli scatti, sì, ci chiedono di fare delle foto. Perché il tuo commento è: mamma mia, sembro mia nonna. Ogni fotografia dice così.
1: Beh, perché io ho un'immagine di me di quando ero più giovane, in realtà non lo sono più da un pezzo, ma va bene così, e perché allora dicono gli ascoltatori che si percepisce dalle nostre voci, sì, una grande gioia e felicità, e questo insomma è quello che stiamo vivendo qui ad Umbria Jazz in questi giorni.
0: Rassegnati al tempo che passa.
2: Live from Perugia.
3: Da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
5: Ah già, solo fango.
4: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
10: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
11: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene.
17: Cadono sempre in avanti.
16: Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
16: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
21: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
21: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
22: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
21: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
21: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
23: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
24: Fino a domenica 12 luglio, con Radio Monte Carlo, sei ad Umbria Jazz. 12 ore di diretta ogni giorno, dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Fino a domenica 12 luglio, a Perugia. In collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, la cosa bella di essere qui ad Umbria Jazz per noi speaker è sempre quella di poter incontrare i nostri ascoltatori. E quindi diamo il via a questa carrellata meravigliosa. Da Bologna, Chiara e Massimo, benvenuti su Radio Monte Carlo.
1: Emozionatissimi.
0: Benvenuti.
2: Grazie, siete molto carini, davvero, dal vero ovviamente è tutta un'altra cosa. Bellissimo, bellissimo, una grande emozione.
3: Guarda che ha detto una cosa carinissima, perché è bello e magico anche per noi incontrare dei volti che poi abitualmente sono dall'altra parte e ti ascoltano. Ma Chiara soprattutto, poi ho disquisito anche con Massimo, ha detto una cosa che io vorrei ripetesse sul momento che identifica un po' Take It Easy da diversi anni, il momento quasi finale della trasmissione, il momento della poesia.
4: Ti piace?
2: Moltissimo, trovo che l'angolo letterario dedicato alla lettura della poesia trasmetta, letto da voi, qualcosa di magico, davvero bello, un'idea fantastica che spero aiuti a diffondere anche la poesia e l'amore per la letteratura.
3: Direttore, hai sentito, no? Perché lui a volte... Massimo, ti ha trascinato lei all'ascolto oppure...
1: No, cammini che si sono incrociati e con momenti diversi. Per me Radio Monte Carlo è stata la porta al jazz e poi vari momenti della giornata che si accompagnano, si sovrappongono negli anni, arricchiti anche dalla letteratura.
0: È bello questo della radio che entra a far parte della propria vita e che magari anche crescendo, no, cambiando un po' anche i gusti, ma alla fine insomma è sempre bello poter scegliere qualcosa che ci rappresenta. Massimo e Chiara, è stato un vero piacere conoscervi, grazie per essere stati con
2: grazie
0: noi.
2: Grazie a voi,
0: ci
2: bellissimo.
0: Sentiamo quindi, eh?
2: Senz'altro, continueremo ad ascoltarvi.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie, buon ascolto a tutti.
0: Buon Umbria Jazz, ciao.

0: base tutto non colorato, ma di più, scintillante, altro che in bianco e nero.
1: Ma io vorrei sapere dove è finita l'amica che ci ha fatto la sorpresa da Milano, infatti, la nostra Maggie Charlton, lo diceva, secondo me è andata a bere qualcosa.
0: Può essere perché ha fatto un lungo viaggio per arrivare qui a Perugia.
1: Vabbè.
0: Ha improvvisato tutto e quindi sì, l'avremmo voluta con noi, ma magari
1: sì,
0: domani tanto rimane qui.
1: Certo, anche di Monte Carlo Night Story, e poi è un piacere perché i nostri amici quando possono passano anche a trovarci. Invece vi ricordiamo che alle 21.05 con il nostro Nick the Nightfly in diretta dal palco dell'Arena Santa Giuliana ci collegheremo per la presentazione del concertone proprio di Umbria Jazz dall'Arena di questa sera. Bentornato per Igeo, The Last Concert, per cui Nick ci racconterà, presenterà, ci farà assaporare un po' il gusto dell'arena come accade praticamente sempre, per cui rimanete con noi.
0: Un gruppo meraviglioso degli anni 60, così mi ha detto
1: Nick,
0: prima fuori onda. Questo è Nick
1: questa
0: e
1: è
0: questa
1: Radio
0: è Radio Monte Carlo.
2: Live from Perugia.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
10: L'inflazione

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Monte Carlo a Take It Easy, Feels Like I'm Falling in Love, pochi minuti alle 21 di questo sabato sera, occasione speciale per ascoltare Take It Easy. Tra i messaggi questo di Diana, che salutiamo, e scrive: Tamara e Giancarlo, vi scrivo dal mio appartamento in Abruzzo, momentaneo appartamento perché sono qui per lavoro, innamorata di voi e delle vostre letture da qualche mese, vi ascolto e non vi lascio.
1: Che bello, la stessa cosa che ha detto Chiara, l'ascoltatrice di Bologna che abbiamo sentito prima. Vero. Piace molto il nostro appuntamento della poesia, ce lo siamo portato anche in diretta qui da Corso Vannucci, leggiamo un testo meraviglioso di Hikmet, poeta turco, che parla dell'amore come necessario, come il pane per sopravvivere.
0: Testo si intitola Ti amo come se mangiassi il pane.
1: Ti amo come se mangiassi il pane vivo, spruzzandolo di sale, come se alzandomi la notte bruciante di febbre, bevessi l'acqua con le labbra sul rubinetto.
0: Ti amo come guardo il pesante sacco della posta. Non so che cosa contenga e da chi. Pieno di gioia, pieno di sospetto agitato.
1: Ti amo come se sorvolassi il mare per la prima volta in aereo.
0: Ti amo come qualche cosa che si muove in me quando il crepuscolo scende su Istanbul poco a poco.
1: Ti amo come se dicessi: Dio sia lodato, sono viva.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: still.
1: Stel, i Commodores qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Abbiamo confezionato per voi in diretta qui da Perugia, Umbria Jazz, un momento d'amore meraviglioso con questo pezzo stupendo e la poesia di Hikmet che abbiamo letto qui in diretta.
2: Pochi istanti e andremo insieme in Arena Santa Giuliana.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
11: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

0: musica di Radio Monte Carlo, Seku con Dangerous Lover. 21.04, 20 secondi, apriamo la terza ora di Take It Easy. Ancora buon sabato 4 luglio, noi siamo pronti, Caratam, perché a breve ci collegheremo con il nostro Nick the Night Fly.
1: A breve, brevissima, assolutamente, un gruppo incredibile che sta per salire sul palco dell'Arena Santa Giuliana. Il Perigeo fu un caso nella scena musicale italiana, sì. Potrete ascoltarlo, insomma, non solo jazz ma molto molto di più. Noi abbiamo insomma questa diretta che sta per partire, quindi potrete assaporare la loro musica
0: in esclusiva. Dicevi un caso perché è jazz, sì. È prog, per cui assolutamente da non perdere. Io già immagino il pubblico dell'Arena Santa Giuliana. Siamo pronti a collegarci in diretta proprio lì, c'è il nostro Nick the Night Fly.
2: Buona serata Perugia, buona serata e benvenuto nell'Arena Santa Giuliana. Facciamola ancora, buona serata Perugia. Ragazzi, avete una doppia serata pazzesca di musica questa sera. Io sono Nick the Night Fly di Radio Monte Carlo, siamo radio ufficiale e siamo in diretta tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte su un corso Vanucci. Raccontiamo i festival e questa bellissima regione dell'Italia. Se volete passare a trovarci in radio, è sempre molto bello sentire anche il rapporto con della gente insieme con la radio. Adesso vorrei presentarvi il secondo concerto stasera, per cui siete venuti a vedere dopo sul nostro palco un vero supergruppo internazionale che rivisitano, reinventano la musica degli anni 80, degli King Crimson, e lasciami dire che poi suonato da loro, reinventato da loro, con la loro sonorità, è una musica attualissima. Dopo ci sarà Beats performing the music of King Crimson. Let me hear an applause, Bill. Adesso ho il piacere di presentarvi il primo gruppo, un gruppo storico della musica italiana, nato negli anni 70 grazie a Giovanni Tommaso, il primo gruppo italiano della musica rock, jazz, fusion, progressive. Stasera è The Last Concert. Ho chiesto a Giovanni, ma Giovanni, davvero è The Last Concert? E mi ha detto, per ora è The Last Concert. Poi vediamo. Adesso vi lascio alla loro presentazione della serata di tutti i musicisti. Grazie per essere qui con noi. E il primo brano stasera che ascoltiamo sarà in diretta su Radio Monte Carlo. Buona serata, buona vita!
0: In diretta dall'Arena Santa Giuliana in esclusiva, grazie al nostro Nick the Night Fly. Grande presentazione, Perigeo, The Last Concert!

alla batteria, Alessandro Paternesi. Pianoforte e tastiere, Claudio Filippini. Alla chitarra, Tony Sidney. Alla batteria, Bruno Miriaco.

0: qui su Radio Monte Carlo in diretta dall'Arena Santa Giuliana, Perugia, Umbria. Jazz, musica meravigliosa, tante commissioni musicali, perché poi la musica è questa cosa qui, fa incontrare anche tante generazioni.
1: E questa era un'altra nostra esclusiva.
2: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: La versione di Rod Stewart di questo round dei Creedence, Have You Ever Seen the Rain, due giorni fa, unica tappa italiana per questo grande artista, appunto Rod Stewart, a Bassano del Grappa. Noi Radio Monte Carlo, radio ufficiale, tra l'altro su questo brano vedevo la gente in coda che muoveva il piedino e come
1: vabbè, impossibile non cantare e non ballare con questo bellissimo brano e questa versione di Rod Stewart. Tra poco, e sono tantissimi, arrivano anche degli scatti perché c'è gente che è in vacanza come un po'
0: buon
1: noi
0: per loro.
1: In questi giorni direi proprio di no.
0: Ma quale vacanza?
1: I vostri messaggi al nostro numero 342 41 41 762.
2: Live from Perugia.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia e bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 GB di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare...
10: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Stiamo sbagliando. Luca Carboni qui su Radio Monte Carlo Take It Easy. Non ci sbagliamo assolutamente nel ricordarvi che Luca Carboni il 17 luglio sarà ospite di Jazz Open Modena, una kermesse di musica meravigliosa di cui noi di Radio Monte Carlo siamo partner. Sì. Ci sarà il nostro Claudio Di Leo che vi racconterà un po' come stiamo facendo noi qui da Perugia, Umbria Jazz, quello proprio che accade. Quindi sarà i nostri occhi là in quel posto meraviglioso che è Modena, appunto.
1: In arrivo a Perugia dopo il tour della Norvegia in campo per Dario e Manuela, che ci ascoltano sempre, hanno inviato uno scatto bellissimo. Grandi, vi aspettiamo nei prossimi giorni. Volevo dirti che ho rotto la maniglia
0: della porta.
1: Ecco,
0: bravo, stavo per dirlo io. In diretta nazionale nonché mondiale, Giancarlo Cattaneo ha rotto la meravigliosa maniglia però della porta della diretta.
1: Allora, l'ho messa a posto, secondo me serve una brugolina per stringere un po' e poi saremo a posto, perché altrimenti rimaniamo imbottigliati qui.
0: Esatto, fino a domani mattina
1: alle 22 vorrei anche andare a mangiare questa sera, tra l'altro una gran cena tra tutti noi amici e colleghi di Radio Monte Carlo. Vi diciamo anche il dietro le quinte, perché come sapete, questa essendo una grande famiglia, vi facciamo entrare fisicamente da Perugia nei nostri studi, ma poi vi raccontiamo anche il dietro le quinte.
0: Soprattutto un grande ritorno, Natalie Imbruglia.

0: Williams, la sua Advertising Space, riascoltata su Radio Monte Carlo a Take It Easy dalle 22.
1: Sì.
0: Se ritorna dall'arena.
1: No, è quello, perché è rimasto giù a ascoltare il concerto, non sta più tornando.
0: È perché lui ama la musica, il nostro Nick the Night Fly, l'ultimo. No,
1: The Last Concert. L'ultimo, ha detto, me lo guardo fino in fondo.
0: Sì, però ha anche detto che forse non è l'ultimo, quindi.
1: Ah, beh.
0: Però Nick sta con noi, ovviamente, in diretta qui dalla nostra postazione per Monte Carlo Nights, qui da Perugia per Umbria Jazz. Per cui state come sempre con noi qui su Radio Monte Carlo.
2: Live from Perugia.
3: Fino a domenica 12 luglio, con Radio Monte Carlo, sei ad Umbria Jazz. 12 ore di diretta ogni giorno, dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Fino a domenica 12 luglio, a Perugia.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da...
6: Iperceramica.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
5: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
9: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia.

0: 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
3: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: yes, nice one. Buona serata, un abbraccio da Nicola. E benvenuto a Monte Carlo Nights.
1: Adesso
0: tocca a me.
1: Adesso tocca a te, Nick.
0: A che ora sono?
1: Ci siamo quasi. 21:53.
0: Ragazzi, sono sempre pronto. Adesso ho sentito Ed Sheeran. Sai, la prima volta è venuto in Italia. È venuto a Monte Carlo Nights. Ha suonato quando era sconosciuto. E poi poco dopo è diventato una superstar davvero internazionale. È un ragazzo d'oro e mi aveva consigliato qualche brano quando era venuto, perché gli ho detto che avevo un'intervista dopo con una cantante scozzese di grande successo che mi sfugge adesso. E lui mi ha detto: digli che io amo il suo brano. E io l'ho detto, allora sono diventate amicizie grazie a questo incontro. Poi lui adesso è una superstar, arriva dall'Arena Santa Giuliana.
2: Quello volevamo sapere, e meno male che sei tornato in tempo.
0: C'è un bellissimo pubblico, e anche perché c'è la apertura di questo gruppo storico, il Perigeo italiano. Quando le hanno annunciato anche i Beat, no? Che è un super gruppo che fanno il tributo alla musica degli King Crimson, che sono pazzeschi, ma veramente. Ma il Perigeo, quando ha detto adesso è piacere di presentare il Perigeo, c'era veramente un applauso straordinario per loro, perché è un gruppo nato negli anni 70, con pochi anni di storia. Hanno fatto forse solo 5 album. E ho chiesto a Giovanni Tommaso, che voi conoscete, che è anche docente della Berklee School of Music, bassista, gli ho detto: Giovanni, ma davvero è the last concert? E lui fa: cosa ti posso dire? Sì, è the last concert per stasera, poi vediamo.
1: Diplomatica come risposta.
0: Poi vediamo. Grazie, domani, Nick.
1: Allora, chiaramente tra poco ci sarai tu con il tuo programma
2: Monte Carlo Nights, live qui da Corso Vannucci.
0: Stasera c'ho Paolo Freso. Con Paolo ho visto il concerto oggi, anzi adesso lui, a che ora sono? È un concerto adesso giù al Morlacchi con questo progetto che si chiama Kind of Miles, ed è strepitoso questo concerto. L'ho visto oggi pomeriggio.
2: Ce l'hai detto anche appunto appena rientrato. Infatti, nel pomeriggio, pochi istanti, ci sarà il nostro Nick Tonight Fly. Il tempo di ascoltare Bruce Hornsby and the Range.
0: Nice one.

0: Questa radio Monte Carlo, The Way It Is, Bruce Hornsby and The Range, a Take It Easy. Abbiamo terminato questa maratona di questa sera. 3 ore in diretta da Corso Vannucci, Perugia, Umbria Jazz. Abbiamo un po' di persone da salutare.
1: Sì, ma domani si ripete dalle 19 alle 22. Grazie Gabriele Robianco. In regia a Milano, Teresita Fogli in redazione qui a Perugia. Tra i tantissimi, Giulio Bartolomei, Giulio Corbelli, Simone Gentili, Loris Neri, detto anche Rossi. e Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo vi danno appuntamento a domani a partire dalle 19.
0: Una buona serata.
1: Ciao, arriva Nick. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Domani. Ciao, ciao.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
11: Live from Perugia, Umbria Jazz.

0: Meme se il...
1: Ah, yes. Ciao, un abbraccio da Nectar Nightfly. Buona serata e benvenuto a Monte Carlo Nights dopo il viaggio di Tamara e Giancarlo, che saluto. Sono appena tornato su dall'Arena Santa Giuliana, dove ci sono i Perigeo in concerto adesso. E dopo questo tributo dal progetto Beat dedicato alla musica dei King Crimson. E in questo momento giù anche al Teatro Morlacchi c'è il concerto di Paolo Fresu dedicato alla musica di Miles Davis. Allora, un abbraccio a tutto il Night Team con me. C'è Loris, c'è Simone e c'è Gabriele a Milano nello studio. Abbiamo un sacco di bella musica e dopo Paolo Fresu sarà mio ospite. Ne parleremo con Paolo dei suoi progetti qui a Perugia, anche a Berchida. E la musica che ha aperto il nostro programma è quella di Ray. E pensate che... Ah no, era Ray, non era Ray. Ray è un'altra cosa. Ray con il brano che si chiama Fetal. A parte la musica, stasera ce n'è tanto, vi racconterò fra poco, ma ci sono anche delle persone che si sposano e passano qui davanti alla radio. Ho visto un gruppo scatenato di ragazze, che sicuramente è la serata di... Quando è che ti sposo? Fra 5 giorni? Fra poco si sposa. Si chiama Angie di Bergamo. Ciao, auguri a te e a tutti i tuoi amici che vi state divertendo. La musica adesso al Monte Carlo Nights è quella di, guarda se Gabriele mi sta guardando, si chiamano Down to the Bone con Hill Street Soul e il brano si chiama Get Up and Dance, ok? In italiano Get Up and Dance vuol dire alzatevi e ballare. Un abbraccio alle persone che sono qua fuori alla radio. Fra poco Monte Carlo Nights with Nick the Night Flight live from Perugia. Questo è Down to the Bone, Get Up and Dance.

0: Oh, yeah, un bellissimo standard del jazz on Monte Carlo Nights. They can't take that away from me, interpretato dal bravissimo José James, che ha una voce molto, molto dotta. José canta R&B, soul, jazz, i standards, e ultimamente ha fatto un album anche dedicato a Bill Withers, e anche a Erykah Badu ha fatto un album interessante dedicato a lei. C'è un bel movimento sul corso questa sera, e saluto le persone che sono qua fuori. Siamo in diretta da Corso Venucci qui a Perugia per Umbria Jazz 2026. Fra poco, a proposito della musica di Umbria Jazz, c'è un ospite questa sera che si chiama Paolo Freso. Ascolteremo un omaggio di Paolo alla musica di Miles Davis e Cyndi Lauper, e poi faremo una chiacchierata insieme con Paolo al Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights live from Perugia.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
7: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio 21:30, Rete 4.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io.
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: No, sì!
14: Brava!
13: Nancy, domani dovete darci la rivincita.
14: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
13: Un appuntamento galante?
14: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
15: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
16: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: L'inflazione

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Great music.

0: Ah, yes, eccoci qua. Come vi ho annunciato stasera, sono andato a trovare Paolo Freso prima del suo spettacolo dedicato a Miles, a Kind of Miles, che a me viene di dire a Kind of Smiles, Smiles and Miles. E invece oggi lui è stato anche con Isabella. Volevo chiedere anche Paolo di Berchida quest'anno dall'8 al 16 di agosto, Kind of Blue, c'è chiaramente Miles e ogni anno tu hai un tema per il festival. Raccontaci qualcosa di quest'anno.
1: Beh, intanto non poteva non essere Kind of Blue, prima di tutto perché sono 3 anni che porto in giro questo lavoro teatrale bellissimo, che ci ha dato veramente tante tante soddisfazioni, ci ha dato, ci darà ancora, perché lo faremo oggi 2 volte al Teatro Morlacchi e poi chiuderemo l'11 di agosto a Berchida. Però poi diventerà semplicemente un concerto che si chiamerà Kind of Lives. È uscito adesso un disco proprio con le musiche dello spettacolo, registrate a Milano al Teatro Carcano. Abbiamo scelto proprio in ordine, come nello spettacolo, tutti i brani che abbiamo eseguito, quindi un disco diverso da Kind of Miles che abbiamo registrato prima dello spettacolo.
0: Sei un direttore artistico che porta sempre delle novità anche in Italia a Berchida, e quest'anno raccontaci.
1: Ci sono tante chicche. Ovviamente faremo lo spettacolo teatrale l'11 di agosto, parliamo del palco principale, sì, che lavora per 5 giorni. Ci sarà Nisbeter Molver con Khmer, che è questo progetto magnifico con 9 musicisti di area scandinava, molto bello, molto interessante. Ci sarà poi Aparat, che sono proprio il gruppo cult della musica elettronica con molta improvvisazione, Nicholas Payton. Ci sarà Booge Wesseldorf.
0: Ho visto che hai portato un gruppo che io ho scoperto qualche anno fa dall'Inghilterra, il Cocoroco.
1: Cocoroco magnifico il 15 di agosto, perché il 15 di agosto noi in genere finiamo con una grande festa, una musica da ballare, da veramente per stare assieme, quindi sarà un progetto molto festoso, anticipato da Fabrizio Bosso. Però poi di fatto chiudiamo il festival il 16 agosto come ogni anno alla peschiera di San Teodoro davanti al mare. Arriviamo con la barca insieme a Daniele di Bonaventura con un pezzo di Gianmaria Testa, ed è un momento poetico perché con questo tramonto in Martin Pescatore e tanti concerti.
0: Ogni anno tu fai anche un tributo a De André.
1: Quest'anno ci sarà Antonio Diodato, che sarà da solo e porterà un progetto specifico che lui ha preparato per Fabrizio, quello è un momento molto intenso. E poi il Festival dei Bambini, Time to Children, il Dopo Festival con Pierpaolo Vacca, il Festival Bar, cioè tutti i bar di Berchida ogni giorno accolgono dei piccoli concerti, e poi tanti trombettisti, da Falzone passando per Licalzi, per Luca Quino. Sarà veramente un tributo doveroso al mondo della tromba, ma non solo, ovviamente, e poi mondo di Maestro. E poi il 15 di agosto sarà una giornata magnifica in campagna, inizieremo facendo una fiaba dove io sono su un albero per i grandi e i bambini, e poi ci sarà anche Alessandro Bergonzoni che praticamente farà uno speech in cui in qualche modo riassumerà l'idea di questo festival dedicato a Miles Davis, poi le presentazioni dei libri, insomma.
0: Paolo ha sempre tanto da raccontare perché il suo festival è molto ricco e potremo stare molto a parlare di tutti gli artisti. Il mio consiglio è sempre di andare a visitarlo perché è un festival diverso dagli altri, ma con grande di musica. A parte che noi ci rivedremo qui a Perugia, no? Non sei fra poco di nuovo con Stefano?
1: Eh sì, credo l'8 o il 9, credo il 9, con Bolari Reunion insieme agli amici Antonello Salis, Arestavo Lazzi, Roberto Gatto, Frida, i 2 talenti della chitarra.
0: Sono curioso di vedere anche questo. Ci salutiamo, Paolo, stasera. Scegliemi un brano. Tu di Miles hai interpretato tante cose meravigliose, ma uno per te è quello, diciamo, più importante delle sue cose che tu suoni?
1: Allora, il più importante resta secondo me Kind of Blue, cioè So What nello specifico, perché è proprio una firma, diciamo, di Miles. Tra l'altro ho provato a cercare diverse versioni, come faccio ogni anno, perché magari ogni concerto passo una versione diversa, ma ci sono pochissime, incredibile, il pezzo più famoso di Miles, ma nessuno si è azzardato più di tanto a toccarlo, se non qualcuno che rifà un po' il suo solo, che è un capolavoro.
0: Paolo, grazie, buona musica, buona estate, e ci vediamo per il concerto anche,
1: grazie,
0: di Bolani.
1: Vi aspettiamo a Berchida, vi aspettiamo per il concerto di Bolani all'Arena, e soprattutto un'estate piena di jazz e di bella musica, perché la musica fa sempre solo bene e ci rende felici.
0: Nice one. Allora ascoltiamo Kind of Blue con Miles Davis.

yes. On Monte Carlo Nights, ecco un pezzo della storia del jazz, So What di Miles Davis, la versione originale 1959, è un disco che fa parte della storia. Miles Davis alla tromba, John Coltrane al sax, Cannonball Adderley al sax contralto, Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria.

0: Sing a Song, si chiama così. Il gruppo avete riconosciuto, un suono così ce l'hanno solo gli Earth, Wind & Fire. Un viaggio indietro nella loro storia 1975. Fra poco al Monte Carlo Nice per voi c'è George Benson da ascoltare, che è stato qua tante volte, e anche gli Incognito, un brano del loro ultimo album. Fra poco on Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights, live from Perugia.
2: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
8: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
9: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
10: Fantastico!
9: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
10: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
9: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
10: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
9: Scherzavo!
10: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Great music.

Monte Carlo Nights, George Benson live dal Corso Venucci qui a Perugia. Un abbraccio a ovunque siete in Italia, anche qua fuori dalla radio. Buona serata, buon sabato sera agli amici davanti a Radio Monte Carlo. Ciao, in questo momento giù nell'arena, in questo momento c'è il progetto degli Beat che celebrano la musica degli King Crimson, e sto guardando domani sera all'arena un concerto pazzesco. Se non avete pensato di andare ancora, dovete andare a vedere Annie and the Caldwells e un pianista cantante americano che si chiama John Batiste, un artista straordinario, ha vinto 5 Grammy con il suo ultimo album e fa un concerto unico qui domani sera nell'Arena Santa Giuliana. E per chi è in giro come gli amici davanti alla radio, voglio dirvi che alla mia sinistra, adesso sono le 22:47, fra poco c'è il concerto di The Anthony Paul Soul Orchestra, gratis, e poi dopo l'ultimo concerto è a Luna, in Piazza Novembre, alla mia destra della radio, c'è adesso, fra poco, gli Funk Off da vedere dal vivo, Terrazza Swing, c'è il concerto di The Vinyl Groove Selection, un bravissimo DJ portoghese, si chiama Mafalda, e poi per quelli che piacciono tirare tardi, giù nel Secret Bistro c'è The House Quintet con The Coltrane Centenary, The Jam Session, quella da vedere assolutamente. La musica adesso è dei nostri amici Incognito, che sono stati qua diverse volte nell'arena e sono in giro per l'Italia. Dal loro ultimo album ascoltiamo un loro omaggio alla musica di Roy Ayers, cantato da Tony Monrell, e il brano si chiama Running Away.

0: Ah, yes. On Monte Carlo Nights, ecco la musica di Donald Fagen, l'artista dove ha preso il mio nome d'arte. Il suo disco più bello si chiama The Night Fly. Io mi chiamo Nick, The Night Fly. Salute gli amici davanti alla radio. Fra poco abbiamo la musica di Curt Elling, uno dei più bravi cantanti jazz della storia della musica attuale, e poi nuova musica di Sergio Camerieri, il suo ultimo singolo. On Radio, Monte Carlo, live da Perugia.
1: Monte Carlo Nights. Live from Perugia.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 23. Monte Carlo Nights. Live from Perugia.

Noyes. Il sound della voce che abbiamo appena ascoltato è quello di Kurt Elling, straordinario vocalista del mondo del jazz, e lui qui sta rendendo omaggio a Al Jarreau, un altro grande cantante della storia della musica jazz. Se casomai Kurt Elling, che si chiama così, dovesse passare sotto casa vostra, andate a sentirlo cantare, perché è davvero straordinario. E quest'anno gira anche con The Yellow Jackets, dovrebbe tornare anche da fare qualche concerto. La musica che ascoltiamo adesso è di uno dei più raffinati cantautori italiani, con il quale posso dire che siamo amici da tanti anni e ogni tanto suoniamo insieme. Lui è Sergio Camerieri. L'ultimo album di Sergio si chiama come questo brano, si chiama La pioggia che non cada mai. On Radio Monte Carlo, nuova musica di Sergio Camerieri.

0: Monte Carlo Nights. La musica è quella di Miles Sanko, abbiamo appena ascoltato, live in diretta da Perugia. E ogni tanto e ogni tanto i miei colleghi passano a trovarmi, perché sono di solito a quest'ora sono a mangiare, a bere, a ballare, a guardare i concerti, e adesso in questo momento sono venuti tutti a trovarmi. Anzi, ciao ragazzi, tutti. C'è Rosaria,
1: ciao,
0: qua.
1: Ciao. Siamo invidiosi di te, che ieri hai incontrato Sting, gli hai fatto una bellissima intervista, ti sei fatto la foto e non ci hai portato. È un cattivo collega.
0: No, non è vero.
2: Ma siamo noi che abbiamo detto di no, se non sbaglio.
0: Isa, io glielo ho detto, ha detto vieni su in radio.
2: No, non potevo, dovevo
0: curare
2: i gatti.
0: Ragazzi, c'è tutta la squadra. Senti, cosa avete visto, cosa avete fatto fino adesso?
3: Mangiato
0: e bevuto, sì. Hai capito? Sì. Perciò, invece, allora, mi potete dare una mano fra poco a presentare chi abbiamo dopo, Gabriele? Quincy Jones, vi va Quincy Jones?
1: Mi piace, di grazie sicuro? Di questo onore.
0: Nice one. Allora, domani mattina c'è Rosaria che è già pronto, lei dorme qua.
1: Con Filippo Firli dalle 10 alle 13.
0: E poi dopo chi c'è?
4: Ciao Nick!
1: C'è Isabella e Leodori con
2: Laura Ghislandi.
0: Con Laura,
2: sì, no, sì.
0: E poi dopo c'è
2: Chiara,
0: c'è Tamara, c'è Chiara
5: in giro.
0: E poi c'è Tamara e Giancarlo.
6: Allora, almeno conosci il palinsesto, questo è certo.
0: Io lo conosco come le mie tasche. Fra poco di nuovo in diretta da Perugia, Radio Monte Carlo, live da Umbria Jazz 2026.
7: Monte Carlo Nights, live from Perugia. Monte Carlo Nights, live from Perugia.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
12: Perché se non deghi, non ci credi!
13: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
14: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
13: No!
14: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
17: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
18: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
19: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro. Great music.

Il suono della notte è quello di Radio Monte Carlo, live da Perugia per Umbria Jazz, e questo di Quincy Jones con la sua orchestra. Abbiamo sentito un classico soul bossa nostra, e prima è venuto un ascoltatore che era qui nel 2018 quando ho presentato la serata dedicata a Quincy Jones. Ed è stato incredibile. Insieme con lui mi ricordo che c'era Patty Austin di Bridgewater, c'era anche Paolo Freso che sta suonando questa sera, e tanti altri grandi musicisti. Un abbraccio ovunque siete in Italia, buona estate con la musica di Radio Monte Carlo e Monte Carlo Nights. Stavo guardando il programma nei prossimi giorni. Domani sera c'è John Battiste, e l'artista che apre la serata di John Battiste si chiama Annie and the Caldwells, e poi dopodomani, il 7 di luglio, c'è Laurie Anderson e The Sex Mob. Laurie Anderson è stato mio ospite un mese fa, dopo di lei c'è Kristone Kingfish, se vi piace la musica blues, un artista assolutamente da conoscere, oppure gli Snarky Puppy e The Metropole Orchestra, 70 musicisti sul palco, quello sarà l'8 di luglio. La musica adesso che ascoltiamo arriva da Napoli, perciò salutiamo gli amici napoletani con New Genea, con ospiti Tom Misch, e un brano che si chiama On and On, on Radio Monte Carlo.

0: Yes. Nice one. Il suono di Monte Carlo Nights è quello di un progetto che arriva da Brooklyn. Si chiamano The Brooklyn Funk Essentials, con la voce di Alison Limerick che abbiamo sentito, Bust at the Bus Stop. Stavo guardando la programmazione anche di domani. Arriva un straordinario cantante dal mondo del jazz che si chiama Cecile McLaurin Salvan, e lei suona giù al Teatro Morlacchi domani alle 5:30. Dal pomeriggio è un concerto, un artista da conoscere, ma anche alla Sala Podiani qui nella Galleria d'Arte dell'Umbria, e c'è Gianni Coscia e Gabriele Mirabassi, e domani sera c'è John Battiste in concerto con l'apertura di Annie of the Caldwells, e la musica di John Battiste lo ascoltiamo fra poco, sicuramente un brano che lui farà dal vivo qui a Perugia fra poco.
1: Monte Carlo Nights live from Perugia.
2: Con Radio Monte Carlo sei ad Umbria Jazz fino a domenica 12 luglio. 12 ore di diretta ogni giorno dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Insieme fino a domenica 12 luglio a Perugia.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate.

0: Yes. Nice one. Il suono di Monte Carlo Nights è quello di un progetto che arriva da Brooklyn. Si chiamano The Brooklyn Funk Essentials, con la voce di Alison Limerick, che abbiamo sentito Bust at the Bus Stop. Stavo guardando la programmazione anche di domani. Arriva un straordinario cantante del mondo del jazz che si chiama Cecile McLaurin Salvan, e lei suona giù al Teatro Morlacchi domani alle 5:30. Dal pomeriggio è un concerto, un artista da conoscere, ma anche alla Sala Podiani qui nella Galleria d'Arte dell'Umbria, e c'è Gianni Coscia e Gabriele Mirabassi, e domani sera c'è John Battiste in concerto con l'apertura di Annie of the Caldwells. E la musica di John Battiste lo ascoltiamo fra poco, sicuramente un brano che lui farà dal vivo qui a Perugia fra poco.
1: Monte Carlo Nights live from Perugia.
2: Con Radio Monte Carlo sei ad Umbria Jazz fino a domenica 12 luglio. 12 ore di diretta ogni giorno dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Insieme fino a domenica 12 luglio a Perugia.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
5: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
6: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Ah, yes, it's all right. Lui è John Batiste e questo artista che abbiamo appena ascoltato domani sera è in concerto nell'Arena Santa Giuliana ed è un artista assolutamente da vedere. Fa una data in Italia ed è qui domani sera. Ha una storia interessante perché lui fu scoperto quando aveva solo 16 anni da Carlo Pagnotta, il direttore artistico, e sono andato a scovarlo a New Orleans e dopo 8-9 anni torna qua come una superstar. Ha vinto 5 Grammy Awards con il suo ultimo album. John Batiste, domani sera. La musica adesso è di una nuova stella della musica solo internazionale, si chiama Yalene Nagonda, e da Yalene ascoltiamo il suo ultimo singolo, Doctrine of Love.

0: Ah, yes, On Monte Carlo Nights. Questa musica che abbiamo ascoltato è Cuore di Pino Daniele, anzi di Ceccoria e Pino Daniele, brani Sicily, interpretato da Gonzalo Rubalcaba, e lui suonerà qua fra qualche giorno con un super progetto. Questo ora è quasi mezzanotte praticamente, e vi sto per salutare, ma stasera ho un super ospite, Sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, che stavo passando e ho detto: Sindaca, vieni a fare la buonanotte agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ma prima di tutto, come stai?
1: Ma io, quando Perugia è così bella e così viva, sto sempre benissimo e sono emozionatissima. Perugia durante Umbria Jazz si veste di un vestito d'incanto, guarda quello che c'è, famiglie, giovani, persone anziane, è l'orgoglio di questa città.
0: Ma io lo vedo tutte le sere, perché sono in diretta dalle 10 a mezzanotte e vedo il mondo passare davanti e sono felicissima, felicissimi tutti a sentire anche la loro città raccontata anche sulla radio. Tu sei anche un fan di Radio Monte Carlo.
1: Ma io vi amo in un modo spassionato, perché da quando siete qui è un punto di ritrovo, di raccordo, di narrazione di questo grandissimo festival che per noi è fondamentale. Siete un'ulteriore ventata di vivacità e di frizzantezza che fa bene, perché Perugia e questo festival vanno raccontato.
0: Ottimo.
1: Perché è un momento d'accoglienza, di valorizzazione della musica come linguaggio universale di pace.
0: Io sono un amante della lingua e suono della lingua. Io devo venire da te per lezione di italiano.
1: Perché quando vuoi, amico mio.
0: È così bello. Allora, da Nick the Nine Fly, buonanotte. Noi ci sentiamo domani dalle 22 per Monte Carlo Nights, e anche buonanotte dal sindaco di Perugia, Vittorio Ferdinandi.
1: Buonanotte a tutti, anche se è Umbria Jazz. Non è mai fino in fondo il momento per andare a letto.
0: Adesso la notte comincia a Perugia.
1: Esatto.
0: A fra
1: baci.
0: Poco. Ciao, nice one.
2: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: Monte Carlo Nights Story torna tra poco. Stay with us.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Monte Carlo Nights Story.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo. New emotions, new sounds, new classics.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.